che io sento dal profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.

tutta la fortuna che mi manca. Io esercizio muovendo l'anca. Quando a tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia? Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o impegno.

E dimentica il giusto, puzza di bruciato ma è solo unso. Mi farò cremare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi

0: Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info@nova.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together! Drive that funky soul! Get up, get yourself together! Drive your funky soul!
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Eves Television, la festa numero 800 è finita, ma l'801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla!

0: primo servizio l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca, vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti perché la squadra che ha battuto in finale Finanzia and Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanzia and Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole perché, come già sappiamo, oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono, ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi, il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere e lo potrà solo sconfiggere la società civile. Attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
6: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime, e quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
7: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio, e quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Monte Argentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
8: Eventi importantissimo perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio nella lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come Sindacato Autonomo di Polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
9: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni siamo servitori dello Stato.
10: L'importante è proprio la presenza per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione perché crediamo fortemente in queste iniziative che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
0: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
11: Stop alla mafia!
0: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della nazionale suore, nazionale sacerdoti, Salesau sacerdoti, perché compie, ha compiuto recentemente, in questi giorni, diciamolo, 70 anni. Auguri, mister!

0: buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e

0: tanta musica celestiale.
1: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore era Sister Act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
2: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
0: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
2: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
0: È un team giovanissimo, ragazze del Madagascar. Quanti anni avete, ragazze? Quanti anni hai tu?
3: 20 anni.
4: 21.
5: 20 anni.
0: 30 anni?
6: 32.
0: 32.
2: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Attenzione, perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Television, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo, è portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate, io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, perdono, lei è Alice Pignagnoli di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si riavvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile, ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene e sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda, credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
2: Serie A non lo so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
2: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello studiamo la maglia, hai visto oggi come andate, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, Volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
2: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare, perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi, perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate, perché l'indifferenza va combattuta.
4: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti si insinua dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrivi i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno, è ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare forza.

0: tu di successo arrivi. Che traspare su di
1: me. Allora raga, vogliamo chiamare qualcuno?
0: In caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi tua Maria,
2: yeah. Sai che dicono di me che non amo vera. E adesso una piccola pausa di piacere.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

0: Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG delle 20 vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cabeça.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda. Io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti, ma ho deciso tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via. Guarda che bella, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
3: 26/9/67.
2: E quando sei nato tu?
3: 26/9/67.
2: Cioè è stata immatricolata quando sei nato tu?
3: Lo stesso mio giorno di nascita.
2: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
4: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa.
5: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella, sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
1: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
6: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
8: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1994 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani, estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

0: In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici.
0: Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano

negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità.

0: dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano. E quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa. Ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze. Per esempio, in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata?
1: Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo mostrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione.

0: trazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido, che sono stati portati giù dal lago alpino, devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore.

0: nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. I carabinieri di Salerno hanno smantellato una rete legata alla fabbricazione di armi e munizioni illegali tra il capoluogo campano e Savona. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di quattro persone gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione eseguita tra le province di Salerno e Savona è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche. Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni.

0: L'attività di controllo ha portato all'arresto di altre tre persone, sia nel Salernitano che nel Savonese, trovate in possesso, secondo quanto riferito dagli investigatori, anche di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rinvenuta durante le perquisizioni.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, proseguono le indagini sulla doppia rapina avvenuta ieri mattina a Pastena. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira due attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini avviate nell'immediatezza hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. C'è una svolta sul caso della morte di Elisa Claps. La Procura di Potenza ha riaperto le indagini per far luce su alcuni punti mai chiariti. Vediamo.
0: Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell'attenzione. La Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo, nel corso della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a 30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett. Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Filomena Iemma, la mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.
1: Effettuavano piercing e tatuaggi senza autorizzazioni in un centro estetico a Napoli. Così 2 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza. Un'attività di controllo della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un centro estetico abusivo nel quartiere San Lorenzo, dove venivano effettuati tatuaggi, piercing e trattamenti estetici in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa. Al termine dell'operazione, 2 cittadini extracomunitari sono stati denunciati per il reato di esercizio abusivo della professione e sono stati sequestrati circa 2.900 articoli, tra attrezzature professionali, prodotti per tatuaggi e piercing e farmaci. L'intervento è stato eseguito dai militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli nell'ambito delle attività disposte dal comando provinciale della

Guardia di Finanza di Napoli per la tutela della leale concorrenza tra gli operatori economici e della salute dei consumatori. Secondo quanto reso noto dalla Procura della Repubblica, i finanzieri hanno individuato un salone di parrucchiere gestito da un cittadino georgiano e da un cittadino pakistano, all'interno del quale venivano eseguiti anche trattamenti di trucco permanente, ricostruzione e lavorazione delle unghie, applicazione di piercing e orecchini, microblading e tatuaggi. Gli accertamenti avrebbero evidenziato che tali attività venivano svolte senza le necessarie autorizzazioni. Alcuni degli interventi effettuati, considerati invasivi per la cute umana, possono infatti essere praticati esclusivamente da operatori in possesso di uno specifico titolo professionale e dell'attestato rilasciato dall'ASL competente. Nel corso del controllo, i militari hanno inoltre riscontrato che i clienti venivano ricevuti in locali attrezzati con poltrone, sedute, illuminazione e strumenti professionali, ma privi di dispositivi medici necessari per fronteggiare eventuali complicazioni o infezioni che potrebbero insorgere durante i trattamenti. Le Fiamme Gialle hanno anche rinvenuto alcuni farmaci impiegati per finalità anestetizzanti e lenitive, che secondo quanto riferito dagli investigatori risultavano scaduti oppure conservati in modo non conforme. Al termine delle operazioni sono stati sequestrati tutti i prodotti, le attrezzature e i medicinali utilizzati nell'attività, per un totale di circa 2.900 articoli, mentre i due gestori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Bentrovati a Italia 2 News. La diocesi di Teggiano Policastro ha organizzato una fiaccolata per dimostrare vicinanza al Venezuela in questo periodo di difficoltà. La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20. L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione, dell'incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli e associazioni, istituzioni e cittadini, affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo, attraverso la solidarietà, a costruire un messaggio di speranza e di pace. Cambiamo pagina e ci occupiamo di economia con le nuove opportunità per il mese di luglio offerte dalla Confesercenti Vallo di Diano. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Un mese dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzati a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'ipermortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Confesercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale.

0: sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende. Ed ora ci spostiamo a Sant'Arsenio, che si prepara a festeggiare i 75 anni del santuario sul Monte Carmelo. Il servizio è a cura di Federica Pistone.
1: Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Arsenio celebra il 75° anniversario del santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi. A illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
2: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa dalle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria, tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata spiacente di una casa, e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Rascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Piva Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato difatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Rascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce. E qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario. E fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
1: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino alla grande festa della Madonna del Carmine del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.
0: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni

0: ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del telegiornale con lo sport. Si avvicina l'inizio del campionato maschile di pallavolo e la Valdiano Volley ha un nuovo allenatore. Scopriamo di chi si tratta nel prossimo servizio. Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anche.

0: io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
0: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società. Ok, mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
0: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
1: Certo.
0: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra. E
1: Certo.
0: vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
1: Ci spostiamo a Castellabate, dove crescono i disagi e le proteste dei cittadini a causa dei lavori sulla strada che collega Porto San Marco a Punta Licosa. Vediamo.
2: Disagi, proteste e crescenti preoccupazioni per la sicurezza. È questo il quadro denunciato da residenti e turisti lungo il percorso naturalistico che collega il porto di San Marco a Punta Licosa. Da oltre 15 giorni sono in corso i lavori di scavo sull'unica strada di accesso all'area. La carreggiata stretta e a senso unico di fatto rappresenta l'unico collegamento per numerose abitazioni e per le centinaia di visitatori che ogni giorno raggiungono la Pineta e le spiagge di Punta Licosa. Proprio nel periodo di massima affluenza turistica, però, il cantiere starebbe creando notevoli difficoltà alla circolazione. Secondo le segnalazioni raccolte, l'organizzazione dei lavori procederebbe a fasi alterne, con scarse indicazioni sulla viabilità, senza adeguati preavvisi agli utenti della strada. Una situazione che denunciano diversi cittadini starebbe trasformando gli spostamenti quotidiani in un vero e proprio percorso a ostacoli. Numerosi sarebbero le segnalazioni inviate al comune e alla direzione dei lavori per chiedere una migliore gestione del cantiere e maggiori misure di sicurezza. Tuttavia, secondo i residenti, la percorribilità della strada resta fortemente compromessa. A destare ulteriore preoccupazione è quanto accaduto nella giornata di domenica, quando un'autovettura, nel tentativo di evitare un tombino lasciato scoperto lungo la carreggiata, è finita fuori strada. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del cantiere e sulla necessità di garantire condizioni adeguate per automobilisti, pedoni e turisti. Le contestazioni riguardano anche la scelta di eseguire gli interventi nel periodo di massima affluenza turistica e all'interno di un'area naturalistica di particolare pregio ambientale. Gli interventi prevedono, oltre agli scavi, anche opere di cementificazione della strada in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi e tutelati del territorio di Castellabate. Residenti e frequentatori della zona chiedono ora una gestione più efficace del cantiere con interventi rapidi, maggiore informazione e misure di sicurezza adeguate, affinché i lavori possano proseguire senza compromettere la fruibilità di uno dei luoghi simbolo della costa cilentana. Le immagini del cantiere, secondo chi denuncia la situazione, mostrerebbero chiaramente le criticità riscontrate lungo il percorso.
1: Da Moliterno arriva un nuovo impulso alla cooperazione internazionale tra Italia e Repubblica del Congo. I dettagli nel servizio a cura di Paola Romano.
3: Si rafforzano le relazioni istituzionali ed economiche tra l'Italia e la Repubblica del Congo attraverso un nuovo percorso di cooperazione bilaterale che si inserisce nelle linee strategiche del Piano Mattei. L'obiettivo è promuovere iniziative concrete di sviluppo sostenibile e favorire nuove opportunità di collaborazione tra i due paesi. Protagonista della missione è stata la delegazione diplomatica guidata dall'ambasciatore della Repubblica del Congo in Italia, Henry Okemba, impegnata in una serie di incontri istituzionali finalizzati alla definizione di programmi congiunti. Il percorso ha preso il via lo scorso 23 giugno presso gli uffici di Napoli, dove sono stati inaugurati i tavoli tecnici dedicati all'individuazione delle principali aree di intervento. La missione è poi proseguita con una visita istituzionale nella sede di Moliterno, alla presenza dei vertici del gruppo, occasione che ha consentito di approfondire gli aspetti operativi della collaborazione e di delineare le future attività condivise. Al centro del confronto la realizzazione di partnership strategiche e lo sviluppo di progetti focalizzati su energia rinnovabile, sanità e agricoltura nelle aree rurali, settori considerati prioritari per sostenere la crescita economica, l'innovazione e il miglioramento delle condizioni di vita delle piccole comunità locali.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o il sito italiadvnews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

categoria. Continua ad avere dimensioni importanti e francamente poco adatte alle strade italiane, con una lunghezza di poco superiore ai 5 metri e può avere fino a 6 o 7 posti. Ma rispetto alla generazione che va a sostituire, che è stata presentata nel 2015, adotta un'impostazione più moderna sia nello stile sia nella tecnologia. Il frontale è più verticale e imponente, la linea del tetto è quasi orizzontale per favorire l'abitabilità e il posteriore introduce gruppi ottici a tecnologia avanzata con firme luminose personalizzabili. Tra le novità più scenografiche ci sono i fari Matrix LED digitali, capaci di proiettare informazioni sulla strada, e gli indicatori di direzione che illuminano direttamente la carreggiata. L'abitacolo punta con decisione sulla digitalizzazione. La strumentazione e il display centrale sono riuniti in un unico pannello curvo a tecnologia OLED, affiancato dal display dedicato al passeggero. I materiali sono di livello elevato e la qualità percepita resta uno dei punti di forza del modello. Cresce anche lo spazio per chi viaggia nella seconda fila, mentre la terza resta più adatta a ragazzi o adulti per tragitti brevi. Il bagagliaio è molto ampio e conferma la vocazione familiare della vettura. Al debutto, la gamma propone il motore turbo diesel V6 di 3 litri, disponibile nelle versioni da 245 e 299 cavalli, con tecnologia mild hybrid a 48 volt, più un turbocompressore e un compressore elettrico che permette un'erogazione di coppia immediata. Il motore elettrico aggiunge fino a 24 cavalli nelle fasi di accelerazione e consente brevi spostamenti a bassissima velocità senza l'intervento del motore termico. La trazione integrale 4 e il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti sono di serie, ma in seguito arriveranno anche versione a benzina mild hybrid e plug-in hybrid. Su strada, la nuova Q7 privilegia il comfort senza rinunciare alla precisione di guida. Le sospensioni pneumatiche adattive, disponibili a richiesta, assorbono efficacemente le irregolarità, mentre lo sterzo integrale, optional anche questo, la rende più agile di quanto non ci si aspetta da una vettura di queste dimensioni. L'insonorizzazione è eccellente e il motore diesel convince per fluidità e silenziosità anche alle velocità autostradali. La massa elevata resta però percepibile nella guida più dinamica e le dimensioni richiedono attenzione nei centri urbani e nei parcheggi. In compenso, la sovralimentazione elettrica permette un'erogazione sorprendentemente pronta. Tra gli aspetti meno convincenti, ci sono l'accesso non particolarmente agevole alla terza fila, alcuni comandi affidati esclusivamente ai display, una soluzione raffinata ma meno pratica rispetto ai tradizionali pulsanti e una dotazione che spinge a ricorrere a costosi pacchetti optional. Anche il prezzo è impegnativo. La gamma italiana parte da 87.150 euro per la versione da 245 cavalli e da 89.850 euro per quella da 299 cavalli, con un tetto di 99.200 euro, che però possono far salire sensibilmente il conto finale se ci si lascia prendere la mano nell'attingere al listino degli accessori a pagamento.

La nuova Turbo 100 amplia la gamma della 600 con una versione pensata per chi vuole risparmiare 2.000 euro rispetto all'ibrida da 110 cavalli senza rinunciare alle dimensioni e all'immagine della SUV compatta di Fiat. In questo caso, il motore è un turbo benzina tradizionale, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, soluzione che mancava nell'offerta, che va ad affiancare le versioni ibride e l'elettrica. Il 3 cilindri turbo di 1,2 litri, senza nessuna forma di elettrificazione, sviluppa 101 cavalli e 205 Nm ed è collegato alle ruote anteriori. È disponibile in tutti gli allestimenti, dalla Pop alla Sport, con prezzi da 23.850 euro fino a 28.350 euro. Su strada, la Turbo 100 privilegia una guida semplice e rilassata. Il motore ha una buona risposta già ai bassi regimi e permette di affrontare con disinvoltura il traffico cittadino, dove la coppia disponibile evita continui cambi di marcia. Anche fuori città si apprezza una discreta elasticità, mentre nei sorpassi è necessario scalare rapporto per ottenere la migliore accelerazione. Il cambio manuale ha innesti abbastanza precisi e contribuisce a mantenere piacevole il coinvolgimento nella guida, anche se non raggiunge la rapidità delle migliori trasmissioni della categoria. L'assetto è orientato soprattutto al comfort. Le sospensioni assorbono bene pavé, tombini e irregolarità dell'asfalto, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso nella guida extraurbana.

Tra le curve, la Turbo 100 mantiene un comportamento equilibrato e prevedibile, ma senza ambizioni sportive. L'insonorizzazione è buona alle andature autostradali, anche se la rombosità tipica del tre cilindri diventa più presente quando si sfrutta tutta la potenza. L'abitacolo naturalmente ripropone quello già visto sulle altre versioni, a parte la presenza della leva del cambio manuale. Offre una plancia moderna, il display centrale da 10,25 pollici, la strumentazione digitale da 7 pollici e una buona ergonomia generale. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro due adulti viaggiano comodamente, ma il posto centrale rimane più sacrificato. Il bagagliaio è adeguato alle esigenze di una famiglia e la soglia di carico è abbastanza regolare. La dotazione di serie è piuttosto completa già dalla versione pop, con climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, fari a LED, connettività senza fili per Apple CarPlay e Android Auto e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Gli allestimenti superiori poi aggiungono materiali più curati, cerchi di maggior diametro, guida assistita di livello 2 e altre soluzioni finalizzate ad aumentare il comfort. Tra le note meno positive segnaliamo la presenza di alcune plastiche un po' rigide nell'abitacolo e una certa pigrizia del motore da 101 cavalli quando la vettura è a pieno carico o si affrontano lunghi percorsi autostradali. Ma è comunque un peccato che questa versione semplificata non sia stata proposta già al lancio della 600, avvenuto nel 2023, perché probabilmente una proposta di questo tipo, disponibile da subito, avrebbe consentito alla vettura di raggiungere un pubblico più ampio grazie al prezzo d'attacco decisamente più competitivo.

L'Isuzu D-Max è uno dei pochi pick-up presenti sul mercato italiano, ma anche dei più famosi. Adesso si aggiorna, ma non cambia nella sua filosofia di base e resta pensato prima di tutto per il lavoro e per il fuoristrada, ma introduce un nuovo turbo diesel di 2,2 litri che sostituisce il precedente di 1,9 litri, un cambio automatico a 8 rapporti anziché 6, completamente rivisto, e una dotazione di sicurezza più ricca. La potenza rimane di 163 cavalli, ma la coppia cresce fino a 400 Nm ed è disponibile a regimi più bassi. Su strada, il nuovo propulsore convince soprattutto per la maggiore prontezza nelle riprese. La spinta è più vigorosa già intorno ai 1500 giri e rende più agevole il lavoro del cambio. Anche la trasmissione automatica a 8 rapporti lavora con maggiore fluidità rispetto alla precedente, contribuendo a ridurre la fatica nella guida di tutti i giorni. Lo sterzo è sufficientemente preciso per la categoria e l'insonorizzazione è migliorata, pur senza raggiungere il livello di una SUV. Fuori dall'asfalto, il D-Max continua a essere uno dei riferimenti della categoria. La trazione integrale inseribile, le marce ridotte, il bloccaggio del differenziale posteriore e il sistema Rough Terrain consentono di affrontare fango, pietraie e guadi con assoluta disinvoltura. La disponibilità della coppia ai bassi regimi rende ancora più semplice superare gli ostacoli senza dover forzare il motore. Anche con il cassone scarico mantiene un buon equilibrio generale. L'abitacolo privilegia robustezza e funzionalità. I materiali sono resistenti e l'ergonomia è ben studiata, con numerosi comandi fisici facili da utilizzare anche indossando i guanti. Il sistema multimediale è stato aggiornato e in alcune versioni offre la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la dotazione di assistenza alla guida comprende il monitoraggio dell'attenzione del conducente, la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia e il controllo dell'angolo cieco. La grafica del display, però, appare ormai datata e lo schermo da 8 pollici è piccolo rispetto agli standard attuali. E come accade sulla quasi totalità di mezzi di questo genere, le sospensioni posteriori a balestre garantiscono robustezza e capacità di traino, ma quando il cassone è vuoto, trasmettono inevitabilmente sobbalzi sulle buche. Anche la rumorosità del motore resta percepibile alle velocità autostradali e il nuovo cambio automatico, a volte mantiene il motore a un regime più elevato del necessario. Un altro limite riguarda la portata utile, che è inferiore a quella di alcuni concorrenti diretti. I prezzi partono da circa 33.000 euro IVA esclusa per le versioni con cabina singola e cambio manuale, destinate prevalentemente all'impiego professionale. Ma per la versione Crew Cab a 4 porte e 5 posti, che è quella più automobilistica, servono almeno 45.300 euro sempre al netto delle tasse.

Si chiama Uncharted, un termine che in inglese identifica qualcosa di sconosciuto e inesplorato, e con questo modello, Subaru vuole ampliare la sua presenza nel mondo delle elettriche attraverso una SUV coupé compatta, sviluppata insieme alla Toyota, dalla quale deriva gran parte della meccanica. Non è però una semplice copia della CHR Plus, perché propone una personalità diversa nell'aspetto esterno, ma anche nella taratura di sterzo e sospensioni, nella maggiore altezza da terra e in una impostazione più predisposta ai percorsi fuori dall'asfalto. La linea riprende il profilo da coupé della sorella giapponese, ma il frontale è completamente ridisegnato nello stile Subaru, con paraurti più massicci e protezioni in plastica che rafforzano l'immagine da SUV pronta anche per gli sterrati. L'abitacolo è moderno e ben rifinito, con uno schermo centrale da 14 pollici, strumentazione digitale piccola e sopraelevata, da consultare sopra il volante, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto Wireless e numerosi sistemi di assistenza alla guida già di serie. Lo spazio anteriore è abbondante, mentre dietro il tetto spiovente limita un po' l'agio per i passeggeri più alti. Il bagagliaio non è tra i più capienti della categoria. La gamma comprende versioni con motore e trazione anteriori da 167 o 224 cavalli e una variante più potente con due motori, quattro ruote motrici e 343 cavalli. La batteria è da 57,7 kWh per il motore meno potente e da 77 kWh in tutti gli altri casi, per autonomie promesse, comprese tra 456 e 609 km. La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 150 kW e consente di passare dal 10 all'80% in circa 30 minuti nelle condizioni ideali. Su strada, l'Uncharted convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta all'acceleratore è immediata e l'assetto è stato calibrato per offrire una sensazione di maggiore compostezza rispetto alla Toyota. E la versione integrale ha un'accelerazione decisamente sportiva e una motricità elevata su fondi a bassa aderenza, con il sistema di controllo della trazione X-Mod che permette di togliersi notevoli soddisfazioni, anche in situazioni che sembrerebbero inaccessibili per un'auto elettrica. Mentre tra le curve, il baricentro basso limita il rollio e rende la guida piacevole. Il comfort è buono, con un'insonorizzazione curata e sospensioni capaci di assorbire bene le irregolarità più comuni. Sui fondi molto sconnessi però, i cerchi di grande diametro trasmettono qualche scossone di troppo. Inoltre la visibilità posteriore è penalizzata dal lunotto piccolo e molto inclinato. I prezzi dell'Uncharted partono da 39.900 euro per le versioni a trazione anteriore, mentre per la variante a doppio motore e con trazione integrale si arriva a 48.900 euro. A parità di potenza e batteria, sono praticamente gli stessi della Toyota CHR Plus, ma con qualche leggero vantaggio per la versione della Subaru nel caso dell'allestimento d'ingresso e di quello top di gamma.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno

0: giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico.

0: se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusiva

0: monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo.

0: Fare le scale è diventato difficile? I montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adattima, dritta, curva e a chiocciola e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungi

0: Aggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete

0: disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale In Casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale In Casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale In Casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale In Casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Oggi siamo a Caselle in Pittari, un piccolissimo borgo, siamo quasi praticamente al confine con la Basilicata. Ci troviamo vicini al Golfo di Policastro, sulla mia destra, e sulla mia sinistra c'è il Monte Cervati, che è la montagna più alta della Campania. Tra l'altro è un borgo di 1800 abitanti, piccolo, bellissimo, vedrete le immagini, che è facilissimo da raggiungere, quindi invito a visitarlo. E che ci dà una serie di sorprese, ci regala dalla gastronomia all'archeologia, alla natura. Io sono felice di essere qua oggi e sono felice che voi vi arricchiate di questa esperienza. E passo la parola ad Aldo Olivieri.

0: Grazie Michele, oggi ci troviamo a Caselle in Pittari, un suggestivo borgo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, arroccato sulla collina con una vista mozzafiato sul Monte Cervati, il più alto della regione Campania. Un luogo che ci regalerà tante emozioni con un borgo medievale, un'area archeologica e tanto tanto altro. Oggi ci accompagnerà Antonio, un socio della Proloco. Ciao Antonio!
1: Buongiorno e benvenuti!
0: Allora, dove ci porterai?
1: Ma innanzitutto alla scoperta di questo nostro centro storico, un accastellamento, è nato per ragioni militari nel Medioevo, dapprima nel periodo Longobardo-Normanno, poi con gli Angioini, trova la sua veste attuale. Quindi un castrum, un paese chiuso con tre porte d'ingresso e con un accastellamento. Oggi di questo castello ci resta solo il maschio, la torre centrale, che però caratterizza il paese e ci dice anche la ragione specifica, quella militare, che si trova un po' più alto della chiesa che è subito sotto.

0: Comunque è sempre suggestivo camminare tra i vicoli del borgo. Poi è così autentico, sembra quasi tornare indietro nel tempo, no?
1: Ma quello è la stanzialità, lo stare nei secoli, poi ha determinato quello che noi siamo, i nostri processi culturali. Oggi i centri storici non è che se la passano un granché bene, però il nostro ancora si caratterizza per un vissuto che è quel dinamismo proprio secolare, no? Delle culture operative, delle matrici di senso, no? Dello stare nei luoghi. E si vivono in una maniera diversa rispetto al passato, perché poi tutti i paesi del Cilento, no? Si sono sdoppiati, paese vecchio e paese nuovo, paese questi nuovo. Sono i processi storici, e quindi ne hanno risentito un po' tutti, però diciamo, la storia non è solo la storia quella dei libri, la storia è anche quella dei grandi patrimoni culturali. Adesso ce ne troviamo di fronte a uno perché è la Chiesa Madre, e nella Chiesa Madre di certo di storie e di vicende umane ne sono passate tantissime. Tra l'altro Casella ha una particolarità, è sempre con una matrice storica precisa. Nella parte centrale sul portale d'ingresso c'è San Michele Arcangelo. Perché? Perché a Casella c'è il santuario rupestre di San Michele Arcangelo, ancora meta di pellegrinaggio l'8 maggio e il 29 settembre. Eppure quella è una traccia precisa, no? Longobarda e normanna, no? La loro conversione al cristianesimo, l'adozione di San Michele come figura battagliera, e oggi diciamo la fede principale che caratterizza il nostro paese è proprio quella all'arcangelo Michele.

0: Ogni borgo cilentano autentico ha una propria leggenda. Caselle in Pitteri?
1: Casella in Pitteri ha le sue leggende, però visto che abbiamo citato San Michele, forse quella più interessante è quella che riguarda San Michele. In pratica, i frummicoloni erano i saraceni e arrivavano come un'orda, più di 300, con la pira e con la cavad neri, scuri in volto, ecco perché i frummicoloni. Allora i casellesi vanno sul monte Pitteri, dove c'è il santuario rupestre di San Michele, e con l'ausilio del monaco che prende la iunna, la fionda, quella non quella a Y, la fionda quella là biblica, certo, di Davide e Golia, la carica con una pietra e dice: io la mino e tu la porti, io la lancio e tu la porti, invocando San Michele. E la pietra che cosa va a ferire? Va a ferire l'asse dello stendardo, quindi il simbolo, il vessillo dei frummicoloni. Perché ferisce il simbolo? È l'Islam, ovviamente, è l'impatto. E i saraceni che dicono: Fimunin, Fimunin, si mettono paura di questa potenza, di questo gesto, scappiamo, che questa è mezza causetta. Cioè riconoscono Gibrael, che è citato nel Corano, San Michele, chiamandolo e offendendolo, mezza causetta, che è un modo di offendere, diciamo. E questa è una leggenda che ci porta pure nelle tracce della storia, no? Dove il sacro e il profano e la storia ufficiale si mischiano per fondersi e diventare tradizione orale e lasciare il segno delle cose nelle nostre culture operative, diciamo. Questi conti, ecco, erano la nostra metrica popolare, i nostri romanzi, i nostri racconti, è quello che definivano anche i nostri confini culturali.
0: È giusto ricordare anche queste storie meravigliose. Io ti ringrazio per questo.

0: Siamo arrivati all'Aurelle, un'area dove gli archeologi stanno scavando reperti che vanno dal IV al III secolo a.C. e si può dire che qui praticamente c'è la nostra storia, cerchiamo risposte sulla nostra storia. Siamo con la responsabile Antonia Serritella e qui praticamente ci stiamo inoltrando in quella che è l'area degli scavi.
1: Questo è uno scavo che l'Università degli Studi di Salerno porta avanti ormai da oltre 10 anni. E noi stiamo scavando un sito che riteniamo particolarmente importante nell'ambito della ricostruzione delle dinamiche storiche di questo territorio, ed è un sito che si sta rivelando come un sito complesso, nel senso che è un, potremmo definirla, un insediamento costruito in maniera con un piano che prevede la costruzione di una grande strada, che è quella che vedete alle mie spalle, nord-sud, intersecata da strade minori in senso est-ovest, che delimitano gli spazi all'interno dei quali si collocano gli edifici, che sono in genere delle grandi casse di oltre 600 metri quadri. Sono strutture anche ben conservate, grazie al fatto che questa grande area, che oggi è dello Stato, quindi mi fa piacere, come dire, ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per il continuo aiuto, supporto, fiducia che ci offre, e anche per il confronto continuo. Voglio ricordare anche il professore Femminella, che è una delle tante persone di questi luoghi che ci offrono supporto. Noi siamo in una comunità che ci offre tanto, tanto sostegno e affetto.
2: Insieme al Consiglio regionale stiamo qui proprio per promuovere quello che sono le aree interne del Cilento e del Vallo degli Arburni, così come di tutta la regione Campania.
3: I motivi per cui sarebbe opportuno venire qui a Caselle sono tanti: innanzitutto il senso dell'accoglienza, la bontà delle persone, il buon cibo. Noi siamo famosi per un'enogastronomia che in questo momento è punto di riferimento per il territorio. Esistono anche altre occasioni e altri motivi per venire. Non solo le bellezze naturalistiche, abbiamo il fenomeno carsico tra i più importanti d'Europa, quello dell'inghiottitoio del Bussento, abbiamo un importante sito archeologico, e quindi vedere tutto questo e poi fermarsi a mangiare in uno dei nostri ristoranti è un motivo ben valido per poter venire a Caselle.
4: Mario, tu dici sempre che non ti vengo a trovare. Oggi eccomi qua e voglio cucinare con te.
5: Fantastico.
4: Che mi fai mangiare? Fammi sentire.
5: Andiamo sul tradizionale proprio.

0: intenso. Abbiamo preparato degli steli di fiori di zucca, i famosi talli, qui li si chiamano talli, i
1: I
0: dadili.
1: tarducci.
0: Noi andiamo a prendere
1: Andiamo.
0: possiamo?
1: Sì.
0: Così andiamo con le patate e le zucchine.
1: Questi sono invece la parte della zucca che per far sì che poi porta avanti le zucchine si spunta. E quindi questo è il momento ideale, che poi porta anche il fiore. Però questo vi posso dire che è una leccornia, giusto?
0: Aspettiamo che va in bollore e quindi.
1: Non mi fai vedere che cosa hai preparato ancora?
0: Allora, con l'amico Giuseppe e mia mamma, che adesso è lì che sta facendo i fusilli,
1: Che poi
0: abbiamo
1: andiamo a
0: fatto
1: vedere.
0: le melanzane famose imbuttunate.
1: Imbottunate.
0: Poi abbiamo fatto la classica polpetta nostra, cilentana, anche qui non
1: Casa e
0: me la.
1: ova.
0: Sì, qui.
1: Quindi si fa pane raffermo, polcaccio ricotta, uova,
0: Un po' di
1: prezzemolo.
0: prezzemolo, un po' di. Cioè, qui c'è anche un po' di carne.
1: Vediamo un attimino com'è la situazione qua.
0: Qui
1: È iniziato il
0: abbiamo. Ma sì,
1: bollore.
0: iniziato il
1: E dai,
0: bollore. Io ti
1: iniziamo.
0: do una mano, ecco, così facciamo insieme. È inutile dirlo, sono prodotti immediati. Io dico sempre immediati
1: Certo.
0: perché sono state raccolte poche ore fa e il sapore ha tutt'altra storia.
1: Avviamo qua
0: Aspettiamo
1: il bollore.
0: giusto un minuto, così andiamo in bollore
1: Quindi
0: e
1: tu
0: poi.
1: sali qua,
0: Noi
1: giusto?
0: saliamo qua, aglio crudo e
1: Sale.
0: olio crudo, sale grosso, come stai vedendo
1: Quindi
0: in
1: oggi assaggerò questa versione.
0: Eh sì. C'è
1: Allora, Mario, ha iniziato il bollore.
0: il bollore, prendiamo tutto,
1: Qua. Belli
0: belli
1: croccanti.
0: croccanti, poi
1: Ora,
0: dopo andiamo con l'olio.
1: olio extravergine di oliva che qua
0: Eh sì, qui
1: abbondiamo.
0: abbiamo olio, ci sta, quindi generoso,
1: Generoso.
0: generoso. Ci mettiamo due fiori vivi,
1: Vivi.
0: proprio così, no?
1: Ok.
0: E così anche nell'impiattamento.
1: Allora, Mario, andiamo a impiattare.
0: Io so che a te piacciono più le verdure, quindi io
1: Bravissimo.
0: abbonderei di verdure,
1: È
0: quindi faccio una cosa
1: certo.
0: così, guarda. Ti metto una zucchina, una patata, eh?
1: Ecco.
0: Quindi, guarda, ti metto un fiore proprio vivo, vivo
1: Ecco, questo
0: proprio, con
1: è il
0: i
1: piatto
0: colori
1: mio
0: giusti.
1: preferito.
0: Guarda,
1: Ehi.
0: io sono
1: Va?
0: emozionato proprio perché è un piatto veramente nostro, ce lo sentiamo proprio, sì.
1: Fantastico.

0: Caro Michele, anche questa giornata termina. Siamo qui in questo posto naturalistico, sul fiume Bussento, su questo ponte a schiena d'asino. Abbiamo visitato il borgo medievale, l'area archeologica, insomma, una giornata bellissima.
1: Una giornata bellissima, tra l'altro un borgo ricco di sorprese e di cose da vedere. Ovviamente, come tutti quanti i borghi, c'è bisogno di essere valorizzato, c'è bisogno che voi venite a vedere questi luoghi e io vi posso assicurare che ne vale davvero la pena. Noi stiamo attuando una serie di politiche per in qualche modo incentivare la popolazione, le imprese in questi luoghi e soprattutto un turismo sano e rispettoso dei posti che visita.
0: Non ci resta che invitarvi al prossimo viaggio.
1: Ciao!

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie, ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale. Questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizione, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: Amici di Voci da Cilento, ben trovati. Tante le notizie contenute nel primo servizio di questa puntata che è Info Salerno, la rubrica dedicata all'informazione in pillole da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Nuovamente operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno. La riapertura del presidio rappresenta un importante servizio per il territorio. Contribuirà a garantire un supporto più tempestivo nelle attività di prevenzione e negli interventi di emergenza, in particolare durante il periodo estivo. Il comune di Agropoli rientra tra i 60 enti locali italiani che beneficeranno del finanziamento ministeriale destinato al progetto Spiagge Sicure 2026. Il contributo, pari a 25.000 euro concesso dal Ministero dell'Interno, consentirà di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti. Il comune di Buccino è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato ai piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso. Ha ottenuto un contributo pari a 4.335.000 euro. Hanno preso il via le attività del progetto Roscigno Monte Pruno Geographical Analysis and Remote Sensing for Future Research. Le indagini interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico. Saranno impiegate tecniche innovative e completamente non invasive, come la magnetoterapia e il georadar, che consentiranno di individuare strutture sepolte, murature, pavimentazioni e altre testimonianze archeologiche senza ricorrere allo scavo diretto. Inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune di Eboli e dall'azienda speciale Sele Inclusione. Il Lido attrezzato e inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone che hanno maggiore difficoltà. L'isola di Licosa di Castellabate entra nella prestigiosa serie filatelica Il patrimonio naturale e paesaggistico, dedicata alle isole minori, promossa dal Ministero delle Imprese, del Made in Italy e da Poste Italiane. L'immagine di Licosa sarà diffusa in Italia e all'estero, contribuendo a far conoscere le peculiarità del territorio. Il francobollo sarà presentato ufficialmente nel corso di una manifestazione dedicata. Conferite dalla FEA Italia le spighe verdi a 97 comuni italiani, tra cui 9 campani. In provincia di Salerno premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio Pestumo, Monteforte Cilento, Moio della Civitella e Positano. Il riconoscimento premia i comuni rurali che perseguono uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Completati a 100 gli interventi di ripristino delle staccionate lungo le principali discese che conducono alle spiagge di Palinuro, l'operazione è stata realizzata per migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità degli accessi al mare.
0: Si è svolto nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo, in occasione della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, un laboratorio dedicato alle cente votive.
2: Queste cende rappresentano proprio la memoria storica del nostro paese, tradizione, cultura, fede. È una tradizione antica ripresa da noi 10 anni fa, è un po' lasciata andare, l'abbiamo ripresa e abbiamo avuto questo bel successo con questi laboratori. Il nostro obiettivo è proprio quello di intercettare nuove leve proprio per tramandare questa tradizione, perché noi ovviamente abbiamo iniziato questo laboratorio e cerchiamo di capire quali bambini hanno queste attitudini proprio per tramandare e continuare questa tradizione delle cente. Le cende hanno un valore strettamente religioso e vengono realizzate per una grazia da ricevere o per grazia ricevuta, quindi vengono offerte al santo. Queste sono praticamente delle strutture in legno dove vengono poi tessute queste candele, realizzati questi fiori bellissimi che vengono adornati. Vengono portate in processione per tutto il paese, la bellezza, l'importanza anche è che queste queste cende poi vengono passate da fedele a fedele durante tutta la processione, quindi sono persone che si avvicinano per poterle poi portare in onore del santo. Quest'anno due belle novità. Una è quella che offriamo queste cende alla residenza anziani San Lorenzo, perché anche essi hanno contribuito a realizzare questi fiori con noi, e poi perché da un recente pellegrinaggio ad Assisi abbiamo visitato la tomba di Carlo Acutis e è stata talmente forte l'emozione che abbiamo deciso di realizzare una cinta in suo onore, poiché il santo dei giovani è dedicato a tutti i giovani.
0: Ed ora un nuovo appuntamento della rubrica Museando, dedicata ai musei del Cilento e della provincia di Salerno, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio. In questa puntata vi propongo un servizio dedicato a Filitto.

0: Ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano. E lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto!
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere come sempre su vocidalcilento.it, ma anche sui social e su YouTube, e infatti a tal proposito vi invito ad iscrivervi al canale. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro.

i nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Sindaco, qui a Bibbione una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che

0: Lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
1: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama Profilo, quindi gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
2: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa. È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
0: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani, effettivamente è la prima volta anch'io che li ho qui ospiti e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate come unità cinofile.
2: Un po' di tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
0: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che con una lettura molto superficiale sembra permettere ai cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piastra per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
2: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
0: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò avvenga.

0: Padova e Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia a addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e in questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili

0: delle varie province si effettuano perquisizioni.
1: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
2: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione ce l'ha l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa adozione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
1: E il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Il mio socio cane attualmente non c'è perché io ho un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
1: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
0: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
1: Chi lo prende?
0: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
1: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato. Volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui, in base all'odore di questa sostanza, percepisce che c'è il gioco. Quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: No, non sono un giocatore di baseball, ma ci troviamo qui allo Stadio Notari a Parma per il Non Solo Bau. Torna a Parma una nuova edizione di Non Solo Bau, la manifestazione canina dedicata agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie. Si rinnova così l'appuntamento nato per approfondire divertendosi il rapporto tra cani e umani, sostenere la lotta contro l'abbandono, nonché una corretta adozione del cane in famiglia. Quest'anno con due importanti novità, la location e la durata della manifestazione. A Parma finalmente, il tempo è fantastico, mi sento molto Bernacca in questo momento perché non c'è una nuvola, fa caldo, siamo tutti in magliettine, rigorosamente Non Solo Bau, un evento importante, davvero importante, non solo per l'affluenza del pubblico ma anche per queste associazioni, e ce ne sono veramente tante.
1: Sì, guarda, le associazioni tra oggi e domani saranno una trentina.
0: Sono stati due giorni aperti a tutti i cani, senza esclusione di taglia, razza e colore, all'interno dell'accogliente complesso sportivo del Parma Baseball, Aldo Notari.

0: fresco di consegna del bollino dell'Italia di Artù per struttura che permette l'ingresso agli animali durante le partite di baseball. Siamo onorati di consegnare il bollino dell'Italia di Artù all'assessore Marani per questo centro sportivo Quadrifoglio, perché accettiamo gli amici a quattro zampe. Gli animali qui possono entrare?
1: Assolutamente sì, abbiamo già avuto occasione di dichiararla alla città e di vederli già sugli spalti in qualche partita del Parma Baseball, quindi lo stadio è assolutamente aperto e vi aspettiamo numerosi con i vostri amici a quattro zampe.
0: Momento emozionante quello delle adozioni dei levrieri Galgo, ben 18. Ma sentiamo Davide e Stefania dell'associazione Pet Levrieri e la testimonianza di Barbara con il suo Laghi, neo adottato. Quanti ne avete fatti adottare oggi?
2: Ogni trasporto porta in Italia 18 cani ed è stata una scelta voluta da parte dell'associazione. Noi facciamo esclusivamente 4 arrivi di Galgo e 4 arrivi di Greyhound all'anno, quindi in tutto 8.
3: Arrivano dalla Spagna, quindi di conseguenza hanno il percorso comunque fra virgolette quello più corto rispetto a quello che è l'Irlanda, come viaggio in sé per sé.
2: Dietro c'è una scelta, perché riteniamo che per poter seguire bene una famiglia adottiva dall'inizio alla fine non si possono dare tantissimi cani in adozione.
4: Quello che succede nella loro terra è una cosa terribile, vengono uccisi 50.000 galgo ogni anno, quindi insomma anche un atto d'amore verso questa cosa orribile che accade nel loro paese, e poi sono stupendi.
0: Oltre agli incontri, ai workshop, alla pet therapy, c'è stato spazio per le esercitazioni e le dimostrazioni di agility dog, disc dog, per le sfilate canine e concorsi, naturalmente protagoniste le associazioni di rescue e protezione animali provenienti da tutta Italia, e significativa l'esibizione dei cani da soccorso. Ragazzi, vi presento Paolo!
5: Ciao Paolino! Ciao Paolino!
6: Ma oddio quanto sei bello!
0: Matatori della giornata Marco Anelli e Massimo Perla con il fantastico Rex, atteso da numerosi bimbi ansiosi nel vederlo in azione e perché no anche qualche fotoricordo. Una manifestazione importante questa, perché raccoglie veramente tantissime associazioni, e tu sei venuto qui proprio anche per questo motivo.
7: Certo, sono venuto qui per essere solidale innanzitutto con tutte le associazioni, perché è un lavoro dei volontari, è un lavoro da ammirare.
0: Ho visto il signorino che si comporta bene,
7: Beh sì, insomma, comincia a essere un bravo cane. Prima era un po' più istintivo, adesso è un po' più razionale nelle cose che fa. È una bella coppia, sia lui che l'attore, il commissario Terzani, ovvero Francesco Arca.
0: Ma non viene a vivere a Milano, preferisci stare a Roma?
7: Guardate il tempo poi.
0: Daniela Patrocini è visibilmente soddisfatta e siamo certi che sta già lavorando per l'edizione 2015.
8: Saluta, ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
9: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
10: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
4: Vi vogliamo dire Franza, io sono Ale.
3: Da sempre, quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: Romania?
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
4: Randagi.
3: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una pratica mirata al sistema digestivo, aiuta a migliorare la tua digestione e anche i problemi intestinali, la flatulenza, quindi gas accumulato, e è una serie che si chiama Paumutkatasana numero 2, mirata per tutta questa liberazione di questa energia del Sama e della panna, ovvero l'energia verso gli arti inferiori. Quindi andiamo a lavorare sulla eliminazione. Quindi partiamo con le gambe incrociate o in Sukhasana, le ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Senti bene
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale.

0: tale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Salda il pavimento, schiena dritta, la colonna dritta, spalla lontana delle orecchie. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a unire le mani in Anjali Mudra, in centro al petto, al nostro plesso cardiaco. Chiudiamo gli occhi per un secondo e sentiamo la nostra immobilità come di consueto. Facciamo la nostra prima connessione, nostre body sensation per i nostri 5 corpi. Quindi osservi il tuo corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli, osserva se hai dei disagi, tensioni, osserva il tuo corpo energetico, il livello di energia che hai adesso, se sei carico, carica, scarico, scarica, la tua mente in questo momento, se sono nei ricordi, memorie passate, quello che hai fatto prima di arrivare a questa pratica, oppure le proiezioni future di quello che dovrà fare. Dovunque sia la tua mente, riportati nel momento presente, con la connessione di dove sei qui ora. Osserva le emozioni che avvengono, che ti avvolgono in questo momento, accoglili, e la tua connessione con la tua parte più divina e spirituale. Da qui andiamo a portare lo sguardo verso, sempre in incrocio fra le sopracciglia, gli occhi sono chiusi. Un respiro profondo, aprendo gli occhi vado a posizionare la direzione dello sguardo verso la punta del naso, quindi guarderai la narice destra o sinistra, verso il pavimento e andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, allunghiamo, spalla lontana dell'orecchio e portiamo il mento al petto, la colonna in C-curve, spalla lontana, inspiro lungo, espiro, apro. Inspiro, apro le braccia, appoggio e andiamo ancora a incrociare le mani dietro e tiro verso il basso, apro bene il petto, il mento verso l'alto, torno avanti, inspiro, unisco le mani e prepariamoci. Adesso andiamo a iniziare questa serie completamente sdraiata sul pavimento, quindi potrai anche avere un cuscino, ok? Piegato sulla tua zona lombare se per caso non ti senti confortevole. Quindi andiamo a portare nel caso il cuscino fuori, andiamo a sdraiarci completamente sul pavimento. Ok? Da qui porta sempre le braccia lungo del tronco e le gambe sono unite e i piedi flex. Spalle, quindi se la spalla sale, porta bene, e le spalle verso il pavimento e cerca di non inarcare la colonna, per quello che si serve porta il tuo cuscino dietro. Il bacino non sarà in eretta versione, sarà nel neutro. E andiamo semplicemente a muovere la gamba. Faccio un respiro profondo prima, di pancia, e espiro, svuoto. Respiro diaframmatico, quindi senti l'aria che espande sotto l'ombelico e sopra l'ombelico. E espirando, l'ombelico va verso la lombare. Quindi inspiro, gonfio, espande, l'ombelico si allontana della schiena, espiro, naso, l'ombelico rientra. La prossima inspirazione, inspirando, portiamo la gamba destra verso l'alto, 90 gradi, quello che riesce. La gamba di base molto tesa e distesa. Quando scendo, la gamba, il talone non tocca a terra. Quindi inspiro, usando la respirazione diaframmatica, espiro. Inspiro, quindi espiro. Inspiro, facciamo più o meno 5-6 movimenti delle gambe, espiro, ricorda che il talone non appoggia a terra, inspiro e la gamba scende, sincronizza e respira il movimento, sempre il principio del vinyasa, inspiro, la gamba si avvicina, la pancia si gonfia, espiro, la gamba scende e l'ombelico va verso la lombare, ultima volta, inspiro, espiro, prossimo movimento, andiamo a inspirare, Espiro, tosse.

Torno giù. Adesso la gamba opposta, quindi inspiro e espiro. Braccio lungo del corpo, inspiro e espiro. Piedi sempre flex, ricorda che il tallone non tocca a terra, inspiro e espiro. Inspiro e espiro.

de lá de Trocantieri proprio all'interno della base qua dell'incastro della anca. Quindi il movimento è verso l'esterno. Ricorda sempre che il tallone non tocca a terra. Stabilizza bene la tua schiena a pavimento. Adesso al contrario, vado giù e extra. Quindi faccio adesso il movimento orario. Quindi farò dei movimenti orari e antiorario. Lascia la gamba bene dritta, inspira, inspira, inspira, ok, ferma un secondo, senti bene il lavoro che hai fatto e adesso con la gamba opposta, quindi prima porto la gamba verso l'altro e extra ruoto, quindi qua è senso orario. Ricorda sempre che i talloni non toccheranno a terra, sincronizza il respiro e il movimento. Questo movimento aiuta a migliorare la digestione perché? Perché tutto ciò viene connesso con l'energia che facciamo fluire verso la pancia e verso gli arti inferiori. Quindi si chiama Samana, l'energia, un vaio, che vuol dire questa energia del vento, dell'aria, che circolano nella nostra pancia e poi comunque che deve eliminare. Ultimo, e adesso ao contrário, senso anti-orário. Ricorda che il piede non tocca a terra. Quindi lo puoi fare sempre questo al mattino, ovviamente con la pancia vuota. Le lezioni di yoga, la pratica non va mai fatta con la pancia piena. Almeno 2 o 3 ore dopo aver mangiato. Benissimo. Da qua adesso riporto le gambe distese in Viparita Karani. Ok? Quindi gli ischi sono saldi sul pavimento. Inspiriamo, espiriamo, scendiamo. Non tocco a terra. Inspiro con le due gambe. Se è troppo, posso anche piegare le ginocchia, ok? Appoggio a terra. Quindi posso anche fare ginocchio al petto. E piedi non tocca pavimento, ok? Quindi posso aumento la mia pesa, sono solo 3 volte. Out. Poi rilasso completamente e rimango in Shavasana con i palmi girato verso il soffitto, palmi verso su, solo per equilibrare. E riprendiamo adesso. Le gambe sono unite e vado a portare adesso le ginocchio destro verso te e distendo verso l'alto per fare come una bicicletta, quindi punta, ginocchio e espiro. Quindi una pedalata e espiro. Espiro. Adesso al contrario, una pedalata al contrario, gamba dritta e poi distendo, quindi piede viene in flex e distendo. Ancora, due, ricorda sincronizzando il respiro, braccio lungo del tronco e senti questo movimento molto ciclico e distendo, recupera un attimo e la stessa cosa con la gamba opposta, quindi punta, ginocchio al petto, distendo verso l'alto e piede flex, il piede non tocca mai al pavimento. Stabilizza bene le anche, piede flex. Adesso al contrario, riporta la gamba dritta, pedalata al contrario e torno. Quindi una pedalata e capada. Una gamba alla volta, poi faremo una pedalata completa in avanti e all'indietro. Ultimo. Ok, adesso facciamo la pedalata in avanti, quindi sollevo la gamba destra e poi vado alla sinistra. Quindi il movimento va lento in avanti, piede flex.

Uma gamba sale, uma outra ascendo, próprio uma grande pedalata. E a dessa ao contrário. Porto a gamba. Sentirá que o corpo aumenta, la pressione, aumenta il calore. E sentirá que l'aria, sentirá anche il murmurio della tua pancia, quando il movimento l'aria che si muove. Da qui adesso riporto le gambe distese e mi fermo per un secondo. Shavasana, palme verso il soffitto. Uso il respiro sulla pancia, è una serie che facciamo completamente da sdraiata. E partiamo adesso con le gambe unite, piedi flex, e vado a portare il ginocchio destro al petto, afferro con le mie mani sotto la linea della patella. Inspiro, espiro, porto la testa verso le mie ginocchia. E respira per tre. E scendo. Poi la gamba opposta, porto il ginocchio al petto, ferro, mani sotto la linea della patella, inspiro, ombelico si allontana, espiro, metto il petto, stacco le spalle. Mi respiro per tre. E ritorno. E adesso facciamo un respiro alla volta, quindi porto il ginocchio al petto, inspiro, espiro. Salgo più che posso, scendo, espirando, inspiro, espiro. Testa. Se riesci a portare la testa che tocca il ginocchio, è ancora meglio. Ancora per uno. Schiena dritta e poi stacco. Ok, adesso andiamo a portare tutte e due gambe, punta, ginocchio al petto, afferro, e espiro, costa testa verso le ginocchia. Inspiro, appoggio piedi, punta, distendo, piede flex. Espiro, torno, piedi, porto mania. Espiro, apanasana. Inspiro. Facciamo adesso con le braccia all'indietro, inspiro, allungo, espiro, porto le braccia verso l'alto, afferro, espiro, inspiro, punto i piedi, le braccia vanno all'indietro, allungo, espiro, porto le braccia, afferro, inspiro, porto le braccia indietro, espiro, torno adesso. E rimango qua. E da qua facciamo il rolling laterale. Quindi mantenendo le ginocchia, vado a girare laterale, espiro, la testa appoggia a terra. Quindi sono sempre con la testa appoggiata e vado a cadere lateralmente. Mantieni le ginocchia unite, i piedi paralleli, quindi a volta un piede tenti a salire, quindi mantieni i piedi questi allineati. L'ultimo e torno. Da qui porta le ginocchia, petto e piano piano con piccolo rimbalzo vengo seduta. Da qui seduta con il mio rimbalzo, appoggio bene l'ischia al pavimento, porto i piedi molto uniti, la schiena dritta ma un pochettino tonda, mento al petto. E da qua faccio il mio rolling back, quindi espiro. Inspiro. Quando vado all'indietro, espiro, c'è un grande massaggio dello stomaco, ginocchio al petto e poi della colonna. Espiro. Spalle lontane. Mantieni il ginocchio, il tallone attaccato. Ultima volta. E da qua mi sdraio completamente, portando le braccia indietro. Ok? Apro le braccia. Apro le braccia adesso a ti e vado a portare le mani incrociate dietro la testa.
E da qua porto le ginocchia al petto, ok? E facciamo Jatara. Quindi da qua inspiro, facciamo una rotazione, adesso più libera, lasciando. Importante che le spalle siano a pavimento, quindi le mie spalle sono allineate verso il soffitto. Torno inspirando in centro, espiro dall'altra parte. La testa va nella direzione opposta, quindi la mia spalla deve portare allineata a pavimento. In, out. Sincronizza e respira il movimento in, out, in, out, fermo in centro, da qua appoggio le ginocchia al petto e vado a distendere le mie gambe. Distendo completamente le mie gambe. E facciamo adesso un altro tipo di torsione, sempre le torsioni para vita aiutano la zona proprio dello stomaco. Porto le ginocchia al petto e vado a portare il mio piede oltre al pavimento. Da qua vado a ruotare portando proprio Matsyasana, le spalle e palme sono verso il soffitto. Il palmo non è verso basso perché sennò la spalla sale, quindi io devo appoggiare le spalle portando il palmo verso il soffitto. Torno in centro e torno con questa torsione. Quindi inspiro, guardo il soffitto, espiro, guardo la mia mano. Quello che riesco. Il piede tocca a terra. Se è difficile il piede toccare a terra, puoi anche abbracciarlo dietro capo poplite. Torno in centro, ginocchio al petto e vado a cambiare con la gamba opposta. Quindi porto i piedi oltre, le mie braccia in linea. Espiro, quindi in centro, uno. Ancora. Senti proprio il mormorio nella tua pancia che parla con te. Ultima volta, torno in centro, porto le ginocchia al petto, appoggio i piedi, porto le gambe distese e da qua porto le braccia lungo le tronche. Facciamo il nostro ultimo movimento che si chiama Boat. Quindi vado da qui semplicemente appoggiando bene l'ombelico verso la lombare, le mie braccia sono lungo, sono sopra le mie cosce, quindi non sono più qua, sono sopra. Inspiro. Piede flex, espirando, stacco la testa, spalle, e spingo le mie mani sopra le mie cosce, come se volesse toccare il ginocchio. Respiro per tre. E rilasso. Si chiama la barca, il boat. Inspiro, prendo aria. Espiro, testa, spalla, stacco la gamba e spingo le mie mani, palmo verso il basso. E torno giù. E ultima volta, sono solo tre volte, inspiro. Espiro, stacco la testa, spalla. La coluna tutta curva, guarda bene avanti. Esce poco del pavimento, la gamba non è altissima, è proprio 10 cm, 15 il massimo del pavimento. E rilasso. Adesso siamo arrivati alla fine della nostra seconda serie, Power Mukhtasana serie 2 per l'apparato digestivo. Quindi potete utilizzare questa serie, per esempio, tutte le mattine. Ok, è una serie indicata anche per favorire la digestione, però sempre prima della digestione, del mangiare o lontanissimo dai pasti. Sentirà durante la tua giornata tutta l'energia che fluisce molto più attiva. Senti la testa, le spalle, i glutei, polpaccio, talone, senti le parti che non toccano, il tratto cervicale. Lombare, le dita delle mani.

e abbandonati in questa consapevolezza di tutti i tuoi cinque corpi. Da qui piego la mia gamba destra, porto il braccio dietro destro, vengo lateralmente e mi siedo, posso prendere sempre il mio cuscino. Ci sediamo con le gambe incrociate e da qua andiamo semplicemente a osservare bene ancora la spalla dritta. Senti che cosa c'è nel tuo corpo, che cosa c'è di energia diversa. Porta lo sguardo verso il terzo, il corso della sopracciglia. E andiamo a inspirare per finire la nostra pratica, che la nostra pratica è adesso arrivata, giunta alla fine. E vi invito, come sempre, a stare su Web TV e seguire tutte le puntate alla stessa ora, tutti i giorni. E vi invito anche sempre a seguirmi e a iscrivermi sui miei canali social, su Instagram, e dove sarò disponibile per qualunque domanda. E vi invito alla nostra prossima puntata. Shanti, shanti, shanti, shanti, namaste. Namaste.

Svolta in Egitto per Nessy Guerra, la 25enne bloccata nel paese per una contesa con l'ex marito e condannata per adulterio, è stata prelevata nella notte dalla polizia del Cairo. Il rischio di un imminente arresto ha fatto scattare l'allarme. Dopo qualche ora la donna è stata liberata. Il ministro degli esteri Antonio Tajani spiega che il governo si è attivato al massimo livello per tutelare la connazionale e la bambina. Continuiamo a lavorare per riportarle in Italia. Io voglio votare fuori sede. I rappresentanti di The Good Lobby Italia, organizzazione non profit che da tempo si batte per il diritto al voto degli studenti e dei lavoratori che vivono in un'altra città, ha organizzato un presidio a Montecitorio per chiedere ai parlamentari di maggioranza e opposizione di presentare un emendamento alla legge elettorale. Hanno firmato la petizione, tra gli altri, Riccardo Maggi, Più Europa, Fabio Roscani, Fratelli d'Italia, Vittorio Baldino, Movimento 5 Stelle, Marianna Madia, Italia Viva, Rachele Scarpa, PD, Luana Zanella, AVS, Giulia Pastorella, Azione. L'ipotesi è consentire ai fuorisede di votare nel collegio della città in cui vivono, anche senza residenza. Dal 1 luglio entra in vigore l'adesione automatica dei nuovi assunti del settore privato alla previdenza complementare. La misura, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede per chi inizia a lavorare la possibilità di rifiuto esplicito entro 60 giorni dall'assunzione. Finora l'iscrizione automatica ai fondi pensione scattava dopo 6 mesi. I fondi pensioni negoziali sono 34, contano oltre 4 milioni di iscritti e gestiscono un patrimonio di 82 miliardi di euro. Per la leader CISL, Daniela Fumarola, è un passo avanti importante, ma bisogna fare molto di più per garantire un futuro pensionistico ai più giovani. È record del riscaldamento oceanico a giugno. Le temperature superficiali del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024. Lo conferma il servizio Copernicus, registrando una temperatura record di 20,86 gradi centigradi. Si prevedono conseguenze sugli andamenti meteorologici, sul clima e gli ecosistemi marini. Le temperature oceaniche più elevate forniscono energia alle tempeste e aumentano l'evaporazione, accrescendo il rischio di precipitazioni estreme e inondazioni. Il riscaldamento degli oceani contribuisce infine all'innalzamento del livello del mare e allo scioglimento dei ghiacci.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. I carabinieri di Salerno hanno smantellato una rete legata alla fabbricazione di armi e munizioni illegali tra il capoluogo campano e Savona. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di quattro persone gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione eseguita tra le province di Salerno e Savona è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche. Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti

0: Provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni. L'attività di controllo ha portato all'arresto di altre 3 persone, sia nel Salernitano che nel Savonese, trovate in possesso, secondo quanto riferito dagli investigatori, anche di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, durante le perquisizioni.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, proseguono le indagini sulla doppia rapina avvenuta ieri mattina a Pastena. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira 2 attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini avviate nell'immediatezza hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. C'è una svolta sul caso della morte di Elisa Claps. La Procura di Potenza ha riaperto le indagini per far luce su alcuni punti mai chiariti. Vediamo.
0: Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell'attenzione. La Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo, nel corso della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a 30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett. Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Filomena Iemma, la mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.
1: Effettuavano piercing e tatuaggi senza autorizzazioni in un centro estetico a Napoli. Così 2 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza. Un'attività di controllo della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un centro estetico abusivo nel quartiere San Lorenzo, dove venivano effettuati tatuaggi, piercing e trattamenti estetici in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa. Al termine dell'operazione, due cittadini extracomunitari sono stati denunciati per il reato di esercizio abusivo della professione e sono stati sequestrati circa 2.900 articoli, tra attrezzature professionali, prodotti per tatuaggi e piercing e farmaci. L'intervento è stato eseguito dai militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli, nell'ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, per la tutela della leale concorrenza tra gli operatori economici e della salute dei consumatori. Secondo quanto reso noto dalla Procura della Repubblica, i finanzieri hanno individuato un salone di parrucchiere gestito da un cittadino georgiano e da un cittadino pakistano, all'interno del quale venivano eseguiti anche trattamenti di trucco permanente, ricostruzione e lavorazione delle unghie, applicazione di piercing e orecchini, microblading e tatuaggi. Gli accertamenti avrebbero evidenziato che tali attività venivano svolte senza le necessarie autorizzazioni. Alcuni degli interventi effettuati, considerati invasivi per la cute umana, possono infatti essere praticati esclusivamente da operatori in possesso di uno specifico titolo professionale e dell'attestato rilasciato dall'ASL competente. Nel corso del controllo, i militari hanno inoltre riscontrato che i clienti venivano ricevuti in locali attrezzati con poltrone, sedute, illuminazione e strumenti professionali, ma privi di dispositivi medici necessari per fronteggiare eventuali complicazioni o infezioni che potrebbero insorgere durante i trattamenti. Le Fiamme Gialle hanno anche rinvenuto alcuni farmaci impiegati per finalità anestetizzanti e lenitive, che secondo quanto riferito dagli investigatori risultavano scaduti oppure conservati in modo non conforme. Al termine delle operazioni sono stati sequestrati tutti i prodotti, le attrezzature e i medicinali utilizzati nell'attività, per un totale di circa 2.900 articoli, mentre i due gestori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

Bentrovati a Italia 2 News. La diocesi di Teggiano Policastro ha organizzato una fiaccolata per dimostrare vicinanza al Venezuela in questo periodo di difficoltà. La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20. L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione, dell'incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli e associazioni, istituzioni e cittadini, affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo, attraverso la solidarietà, a costruire un messaggio di speranza e di pace. Cambiamo pagina e ci occupiamo di economia con le nuove opportunità per il mese di luglio offerte dalla Confesercenti Vallo di Diano. Scopriamo di più nel prossimo servizio.

0: Un mese dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzate a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'ipermortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Confesercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale, sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende. Ed ora ci spostiamo a Sant'Arsenio, che si prepara a festeggiare i 75 anni del santuario sul Monte Carmelo. Il servizio è a cura di Federica Pistone.
1: Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Arsenio celebra il 75° anniversario del santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi. A illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
2: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa dalle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria, tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata spiacente di una casa, e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Rascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Piva Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato difatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Rascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce, e qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario. E fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
1: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della Forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino alla grande festa della Madonna del Carmine del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.
0: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del telegiornale con lo sport. Si avvicina l'inizio del campionato maschile di pallavolo e la Valdiano Volley ha un nuovo allenatore. Scopriamo di chi si tratta nel prossimo servizio. Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
2: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno. Per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
2: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore, e le porterò per raggiungere i risultati che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
1: Certo.
2: E vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
0: Ci spostiamo a Castellabate, dove crescono i disagi e le proteste dei cittadini a causa dei lavori sulla strada che collega Porto San Marco a Punta Licosa. Vediamo.
3: Disagi, proteste e crescenti preoccupazioni per la sicurezza, è questo il quadro denunciato da residenti e turisti lungo il percorso naturalistico che collega il porto di San Marco a Punta Licosa. Da oltre 15 giorni sono in corso i lavori di scavo sull'unica strada di accesso all'area. La carreggiata stretta e a senso unico di fatto rappresenta l'unico collegamento per numerose abitazioni e per le centinaia di visitatori che ogni giorno raggiungono la Pineta e le spiagge di Punta Licosa. Proprio nel periodo di massima affluenza turistica, però, il cantiere starebbe creando notevoli difficoltà alla circolazione. Secondo le segnalazioni raccolte, l'organizzazione dei lavori procederebbe a fasi alterne, con scarse indicazioni sulla viabilità, senza adeguati preavvisi agli utenti della strada. Una situazione che denunciano diversi cittadini starebbe trasformando gli spostamenti quotidiani in un vero e proprio percorso a ostacoli. Numerosi sarebbero le segnalazioni inviate al comune e alla direzione dei lavori per chiedere una migliore gestione del cantiere e maggiori misure di sicurezza. Tuttavia, secondo i residenti, la percorribilità della strada resta fortemente compromessa. A destare ulteriore preoccupazione è quanto accaduto nella giornata di domenica, quando un'autovettura, nel tentativo di evitare un tombino lasciato scoperto lungo la carreggiata, è finita fuori strada. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del cantiere e sulla necessità di garantire condizioni adeguate per automobilisti, pedoni e turisti. Le contestazioni riguardano anche la scelta di eseguire gli interventi nel periodo di massima affluenza turistica e all'interno di un'area naturalistica di particolare pregio ambientale. Gli interventi prevedono, oltre agli scavi, anche opere di cementificazione della strada in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi e tutelati del territorio di Castellabate. Residenti e frequentatori della zona chiedono ora una gestione più efficace del cantiere con interventi rapidi, maggiori informazioni e misure di sicurezza adeguate, affinché i lavori possano proseguire senza compromettere la fruibilità di uno dei luoghi simbolo della costa cilentana. Le immagini del cantiere, secondo chi denuncia la situazione, mostrerebbero chiaramente le criticità riscontrate lungo il percorso.
0: Da Moliterno arriva un nuovo impulso alla cooperazione internazionale tra Italia e Repubblica del Congo. I dettagli nel servizio a cura di Paola Romano.
4: Si rafforzano le relazioni istituzionali ed economiche tra l'Italia e la Repubblica del Congo attraverso un nuovo percorso di cooperazione bilaterale che si inserisce nelle linee strategiche del Piano Mattei. L'obiettivo è promuovere iniziative concrete di sviluppo sostenibile e favorire nuove opportunità di collaborazione tra i due paesi. Protagonista della missione è stata la delegazione diplomatica guidata dall'ambasciatore della Repubblica del Congo in Italia, Henry Okemba, impegnata in una serie di incontri istituzionali finalizzati alla definizione di programmi congiunti. Il percorso ha preso il via lo scorso 23 giugno presso gli uffici di Napoli, dove sono stati inaugurati i tavoli tecnici dedicati all'individuazione delle principali aree di intervento. La missione è poi proseguita con una visita istituzionale nella sede di Moliterno, alla presenza dei vertici del gruppo, occasione che ha consentito di approfondire gli aspetti operativi della collaborazione e di delineare le future attività condivise. Al centro del confronto la realizzazione di partnership strategiche e lo sviluppo di progetti focalizzati su energia rinnovabile, sanità e agricoltura nelle aree rurali, settori considerati prioritari per sostenere la crescita economica, l'innovazione e il miglioramento delle condizioni di vita delle piccole comunità locali.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o il sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi, come le nostre banche locali da

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino.

0: Giardino, ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
1: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta.

0: appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
1: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
2: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
1: Nel mentre, Ricciolidoro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Ricciolidoro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
3: «C'è nessuno in casa?»
1: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
3: È troppo freddo!
1: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
3: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
1: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Ricciolidoro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Ricciolidoro si addormentò subito. Mentre Ricciolidoro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche. E Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
4: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
1: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
5: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
1: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
1: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
4: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
1: E poi anche mamma orso si lamentò.

0: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia!
1: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
2: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
1: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
3: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
0: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
1: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
2: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
1: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
0: Oh, mammina!
1: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
0: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
1: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata. Ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.

0: Si è fatto tardi. Devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza. Mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.» La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle.
0: Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte. La rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente.

0: Eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
1: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
2: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
1: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
2: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
1: Beh, io invece no.
0: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
0: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
4: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
0: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
0: Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
4: Mamma mia, che animale enorme!
0: Proprio in quel momento ebbero un'idea. Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re! Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
1: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
4: Piccolo? E chi tu?
0: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
1: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
0: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
4: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
0: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: «Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago!»
0: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
0: Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
3: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
0: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
3: Sono grande come il bue?
0: No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
3: E adesso sono grande come il bue?
4: No.
0: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo.
4: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.

La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi.

Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. I carabinieri di Salerno hanno smantellato una rete legata alla fabbricazione di armi e munizioni illegali tra il capoluogo campano e Savona. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di quattro persone gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione eseguita tra le province di Salerno e Savona è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche. Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni. L'attività di controllo ha portato all'arresto di altre 3 persone, sia nel salernitano che nel savonese, trovate in possesso, secondo quanto riferito dagli investigatori, anche di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rinvenuta durante le perquisizioni.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, proseguono le indagini sulla doppia rapina avvenuta ieri mattina a Pastena. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira 2 attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini avviate nell'immediatezza hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. C'è una svolta sul caso della morte di Elisa Claps. La Procura di Potenza ha riaperto le indagini per far luce su alcuni punti mai chiariti. Vediamo.
1: Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell'attenzione. La Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo, nel corso della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a 30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett. Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Filomena Iemma, la mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.
0: Effettuavano piercing e tatuaggi senza autorizzazioni in un centro estetico a Napoli. Così 2 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza. Un'attività di controllo della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un centro estetico abusivo nel quartiere San Lorenzo, dove venivano effettuati tatuaggi, piercing e trattamenti estetici in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa. Al termine dell'operazione, 2 cittadini extracomunitari sono stati denunciati per il reato di esercizio abusivo della professione e sono stati sequestrati circa 2.900 articoli, tra attrezzature professionali, prodotti per tatuaggi e piercing e farmaci. L'intervento è stato eseguito dai militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli nell'ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli per la tutela della leale concorrenza tra gli operatori economici e della salute dei consumatori. Secondo quanto reso noto dalla Procura della Repubblica, i finanzieri hanno individuato un salone di parrucchiere gestito da un cittadino georgiano e da un cittadino pakistano, all'interno del quale venivano eseguiti anche trattamenti di trucco permanente, ricostruzione e lavorazione delle unghie, applicazione di piercing e orecchini, microblading e tatuaggi. Gli accertamenti avrebbero evidenziato che tali attività venivano svolte senza le necessarie autorizzazioni. Alcuni degli interventi effettuati, considerati invasivi per la cute umana, possono infatti essere praticati esclusivamente da operatori in possesso di uno specifico titolo professionale e dell'attestato rilasciato dall'ASL competente. Nel corso del controllo, i militari hanno inoltre riscontrato che i clienti venivano ricevuti in locali attrezzati con poltrone, sedute, illuminazione e strumenti professionali, ma privi di dispositivi medici necessari per fronteggiare eventuali complicazioni o infezioni che potrebbero insorgere durante i trattamenti. Le Fiamme Gialle hanno anche rinvenuto alcuni farmaci impiegati per finalità anestetizzanti e lenitive, che secondo quanto riferito dagli investigatori risultavano scaduti oppure conservati in modo non conforme. Al termine delle operazioni sono stati sequestrati tutti i prodotti, le attrezzature e i medicinali utilizzati nell'attività per un totale di circa 2.900 articoli, mentre i 2 gestori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a

trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News. La diocesi di Teggiano Policastro ha organizzato una fiaccolata per dimostrare vicinanza al Venezuela in questo periodo di difficoltà. La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20. L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione, l'incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli, associazioni, istituzioni e cittadini, affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo, attraverso la solidarietà, a costruire un messaggio di speranza e di pace. Cambiamo pagina e ci occupiamo di economia con le nuove opportunità per il mese di luglio offerte dalla Confesercenti Vallo di Diano. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Un mese dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzati a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'ipermortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Confesercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale, sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi, rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende. Ed ora ci spostiamo a Sant'Assenio, che si prepara a festeggiare i 75 anni del santuario sul Monte Carmelo. Il servizio è a cura di Federica Pistone.
1: Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Assenio celebra

0: il 75 anniversario del Santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi. A illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
1: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa delle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria, tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata spiacente di una casa, e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Rascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Pica Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato di fatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Rascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce, e qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario. E fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
0: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino alla grande festa della Madonna del Carmine del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.
2: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del telegiornale con lo sport. Si avvicina l'inizio del campionato maschile di pallavolo e la Valdiano Volley ha un nuovo allenatore. Scopriamo di chi si tratta nel prossimo servizio. Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?

0: Mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
0: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno, per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società. Ok, mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
0: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli
1: Certo.
0: avversari. Quindi questa sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok, e riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati, che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra. E
1: Certo.
0: vi attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
1: Ci spostiamo a Castellabate, dove crescono i disagi e le proteste dei cittadini a causa dei lavori sulla strada che collega Porto San Marco a Punta Licosa. Vediamo.
2: Disagi, proteste e crescenti preoccupazioni per la sicurezza. È questo il quadro denunciato da residenti e turisti lungo il percorso naturalistico che collega il porto di San Marco a Punta Licosa. Da oltre 15 giorni sono in corso i lavori di scavo sull'unica strada di accesso all'area. La carreggiata stretta e a senso unico di fatto rappresenta l'unico collegamento per numerose abitazioni e per le centinaia di visitatori che ogni giorno raggiungono la Pineta e le spiagge di Punta Licosa. Proprio nel periodo di massima affluenza turistica, però, il cantiere starebbe creando notevoli difficoltà alla circolazione. Secondo le segnalazioni raccolte, l'organizzazione dei lavori procederebbe a fasi alterne, con scarse indicazioni sulla viabilità, senza adeguati preavvisi agli utenti della strada. Una situazione che denunciano diversi cittadini starebbe trasformando gli spostamenti quotidiani in un vero e proprio percorso a ostacoli. Numerosi sarebbero le segnalazioni inviate al comune e alla direzione dei lavori per chiedere una migliore gestione del cantiere e maggiori misure di sicurezza. Tuttavia, secondo i residenti, la percorribilità della strada resta fortemente compromessa. A destare ulteriore preoccupazione è quanto accaduto nella giornata di domenica, quando un'autovettura, nel tentativo di evitare un tombino lasciato scoperto lungo la carreggiata, è finita fuori strada. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del cantiere e sulla necessità di garantire condizioni adeguate per automobilisti, pedoni e turisti. Le contestazioni riguardano anche la scelta di eseguire gli interventi nel periodo di massima affluenza turistica e all'interno di un'area naturalistica di particolare pregio ambientale. Gli interventi prevedono, oltre agli scavi, anche opere di cementificazione della strada in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi e tutelati del territorio di Castellabate. Residenti e frequentatori della zona chiedono ora una gestione più efficace del cantiere con interventi rapidi, maggiori informazioni e misure di sicurezza adeguate, affinché i lavori possano proseguire senza compromettere la fruibilità di uno dei luoghi simbolo della costa cilentana. Le immagini del cantiere, secondo chi denuncia la situazione, mostrerebbero chiaramente le criticità riscontrate lungo il percorso.
1: Da Moliterno arriva un nuovo impulso alla cooperazione internazionale tra Italia

0: e Repubblica del Congo. I dettagli nel servizio a cura di Paola Romano.
1: Si rafforzano le relazioni istituzionali ed economiche tra l'Italia e la Repubblica del Congo attraverso un nuovo percorso di cooperazione bilaterale che si inserisce nelle linee strategiche del Piano Mattei. L'obiettivo è promuovere iniziative concrete di sviluppo sostenibile e favorire nuove opportunità di collaborazione tra i due paesi. Protagonista della missione è stata la delegazione diplomatica guidata dall'ambasciatore della Repubblica del Congo in Italia, Henry Okemba, impegnata in una serie di incontri istituzionali finalizzati alla definizione di programmi congiunti. Il percorso ha preso il via lo scorso 23 giugno presso gli uffici di Napoli, dove sono stati inaugurati i tavoli tecnici dedicati all'individuazione delle principali aree di intervento. La missione è poi proseguita con una visita istituzionale nella sede di Moliterno, alla presenza dei vertici del gruppo, occasione che ha consentito di approfondire gli aspetti operativi della collaborazione e di delineare le future attività condivise. Al centro del confronto la realizzazione di partnership strategiche e lo sviluppo di progetti focalizzati su energia rinnovabile, sanità e agricoltura nelle aree rurali, settori considerati prioritari per sostenere la crescita economica, l'innovazione e il miglioramento delle condizioni di vita delle piccole comunità locali.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o il sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Grande manifestazione a Madrid organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni spagnole. Si avvicina la stagione degli incendi, ma la categoria ha 4.300 addetti in meno del necessario e sono previste 4.000 uscite per i pensionamenti. Il nuovo contratto integrativo aumenta premi, riconoscimenti e risorse grazie a una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. Sono state introdotte nuove regole e vincoli fiscali per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata.

0: A Madrid si è tenuta l'iniziativa per un'Europa democratica, mobilitazione per il lavoro di qualità, la giustizia sociale e la pace contro la deregolamentazione e l'austerità, promossa dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni sindacali spagnole, Comissione Sobreras e Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.
1: Lavoratori, lavoratrici, pensionate, pensionati, siamo stanchi di pagare da soli tutte le crisi, mentre altri continuano a speculare e ad arricchirsi sulle nostre spalle. Le politiche di austerità hanno creato solamente macelleria sociale, privatizzazioni selvagge dei servizi pubblici e il dilagare di una precarietà del mondo del lavoro. Non è questa l'Europa che vogliamo. Per noi l'Europa deve essere democrazia, deve essere giustizia sociale, servizi pubblici, investimenti per creare lavoro che deve essere dignitoso e di qualità nelle transizioni digitali ed ecologiche. Il lavoro deve essere sicuro, stabile, tutelato, ben pagato. Per questo serve una vera politica fiscale. È il momento di tassare i patrimoni, i profitti, le rendite finanziarie più alte per redistribuire benessere, crescita e sviluppo.
2: La povertà relativa è l'indice che misura la distanza dagli standard di consumo medi del paese. È considerata relativamente povera una famiglia che spende meno o quanto la soglia definita sulla base della spesa media nazionale. Più che la mancanza dei beni essenziali, evidenzia le differenze economiche e le disuguaglianze presenti all'interno della società. In Italia la soglia per una sola persona è di 740 euro al mese, per due 1.218 euro, per tre 1.644 e per quattro 2.034 euro al mese. In questa condizione vivono oltre 2,8 milioni di famiglie, pari al 10,9% del totale.

Alla vigilia della stagione degli incendi boschivi e con eventi climatici estremi sempre più frequenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova a fare i conti con una carenza di personale che rischia di compromettere la capacità di risposta in tutto il paese. Secondo la FP CGL,

Mancano oggi oltre 4.300 addetti rispetto all'organico necessario. Il deficit riguarda ogni settore, personale operativo, tecnico e amministrativo. E il quadro è destinato a peggiorare. Tra il 2025 e il 2027 sono

eccezionale a pratica ordinaria, aumentando il carico di lavoro e lo stress degli operatori. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni erose dall'inflazione e giudicate insufficienti rispetto alle responsabilità e ai rischi affrontati ogni giorno. Senza un piano straordinario di assunzioni che rafforzi gli organici e garantisca un servizio essenziale per la sicurezza delle comunità, a indebolirsi è la capacità stessa dello Stato di rispondere alle emergenze.

0: in un periodo segnato dalle incertezze economiche e trasformazioni del lavoro, dalla contrattazione aziendale arriva un segnale in controtendenza. Negli stabilimenti Keracol di Sassuolo e Rubiera, oltre 700 lavoratrici e lavoratori hanno approvato all'unanimità il nuovo contratto integrativo, frutto di una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. L'accordo interviene su più fronti. Sul piano economico, rafforza il premio di risultato, introduce nuovi riconoscimenti legati alla professionalità e alla polivalenza e aumenta le risorse destinate a previdenza complementare e sanità integrativa. A regime, il valore complessivo degli incentivi potrà raggiungere una media compresa tra 4 e 5 mila euro lordi annui. Accanto al salario, cresce anche lo spazio dedicato alla partecipazione. Nascono commissioni tecniche permanenti composte da rappresentanti aziendali e sindacali, chiamate a confrontarsi su temi come riduzione dell'orario di lavoro, smart working, organizzazione, salute e sicurezza. Un modello che punta a rendere il dialogo continuo e strutturato. Il lavoro agile viene consolidato e regolamentato, mentre si ampliano le possibilità di accesso al part-time per esigenze di cura, formazione o accompagnamento alla pensione. Maggiore flessibilità viene prevista anche negli orari di ingresso e uscita. L'intesa rafforza inoltre i diritti individuali con nuovi permessi retribuiti per studio, assistenza familiare, accompagnamento a visite mediche e inserimento dei figli nei servizi educativi. Non manca un intervento sul lavoro precario. L'azienda si impegna ad anticipare i tempi di stabilizzazione dei lavoratori in somministrazione. Per il sindacato, il risultato dimostra che è possibile coniugare salari, welfare, qualità del lavoro e partecipazione, trasformando la contrattazione di secondo livello in uno strumento capace di migliorare concretamente le condizioni delle persone.
1: È l'estate 1940 e mentre l'Italia fa i conti con il conflitto mondiale, un uomo sta iniziando a organizzare il futuro. È Agostino Novella e ha passato gli ultimi anni tra esilio e clandestinità. Apprendista nella bottega di fabbro del padre, nel 1923 fu eletto segretario della sezione giovanile socialista genovese. Alla fine del 1925, col passaggio del partito alla clandestinità, Novella resse le fila del movimento giovanile in Lombardia e in Romagna. Nel 1927 fu arrestato a Milano e liberato soltanto nel 1931. Dopo l'8 settembre si recò a Roma, dove lavorò con pazienza e tenacia alla costruzione dei primi gruppi d'azione patriottica che diedero filo da torcere ai nazifascisti finché Roma non fu liberata. Dopo la liberazione, cominciò per Novella un cruciale periodo di lavoro e di lotta per dare vita al Partito Nuovo e, soprattutto, al Sindacato Unitario. Fece parte dell'Assemblea Costituente e nel 1949 nella CGIL di Di Vittorio, assumendo il ruolo di responsabile dell'organizzazione. Il suo impegno principale in quegli anni fu il radicamento capillare del sindacato nelle aziende, nonostante la politica centralizzata perseguita allora dalla CGIL. Nel 1955.

1955 fu eletto segretario della FIOM e due anni dopo, nel 1957, alla morte di Giuseppe Di Vittorio, fu scelto per guidare la CGIL. Sin dal primo congresso da segretario, avviò un profondo rinnovamento politico e organizzativo che consentì alla CGIL di rinsaldare i legami con i lavoratori e insieme di portare il confronto sul piano dei contenuti della politica economica e sociale sia al proprio interno sia con gli altri sindacati e col governo. I 13 anni di segreteria di Novello furono molto complicati. Gli anni 60, la contestazione giovanile, la fase iniziale del terrorismo rosso e nero. Sotto la sua gestione si realizzò quella riscossa operaia che portò la CGIL a superare nettamente come numero di iscritti la UIL e la CISL. A differenza di molti dei suoi successori, Novella non tentò sempre la strada unitaria e nel biennio 1968-1969 appoggiò alcuni scioperi anche a costo di raffreddare i rapporti con le altre confederazioni. Si dimise nel 1970, tornando a occuparsi di politica nel PC di Berlinguer. Muore nel settembre del 1974 all'età di 68 anni, ma le sue doti di coerenza e di straordinaria capacità di riflessione e elaborazione politica furono ricordate per anni.

0: Grande incertezza per i lavoratori della Natuzzi. L'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti. Santeramo in Colle, in provincia di Bari, chiuderà a metà luglio. Stop di 12 mesi, invece, a Graviscella, sempre nel Barese, e a Lesce 2, in Basilicata.
1: La cosa più inaccettabile è che ha dichiarato al Ministero in Regione Puglia la delocalizzazione del divano. In pratica prende i divani dall'Italia e li sposta in Romania. Questa è una cosa inaccettabile.
2: Abbiamo dato tanto all'azienda, ogni volta che ci è stato chiesto ci ha dato e abbiamo dato.
0: In 23 anni sono stati presentati molti piani industriali, ma senza lungimiranza. A farne le spese però non possono essere i lavoratori.
3: Ero una ragazzina quando sono venuta a lavorare. Abbiamo lavorato duro per tanti anni. Io mi sono sposata quando stavo alla Natuzzi, ho comprato casa, ho avuto 3 figlie, sacrifici ne abbiamo fatti tanti. Spostare i bambini la mattina alle 5 per portarli dalle babysitter. Poi abbiamo lavorato i Natali, le vigilie e abbiamo dato tutto a questa azienda.
4: L'azienda all'ultimo incontro del 4 giugno che si è tenuto nella presidenza della regione di Bari praticamente hanno dichiarato di mettere sul tavolo 6 milioni di euro come incentivo all'esodo, dando 50.000 euro al lavoratore che decide di uscire. Ovviamente noi ci teniamo al nostro posto di lavoro e quei soldi dovrebbero servire per accompagnare piuttosto le persone alla pensione. Siamo bravi perché se il marchio Natuzzi è riconosciuto a livello mondiale vuol dire che qualche cosa negli

0: La laurea continua a garantire maggiori opportunità di lavoro, ma non sempre basta a conquistare l'autonomia economica. Secondo il rapporto Alma Laurea del 2026, a un anno dalla laurea triennale, si guadagnano in media 1.492 euro netti al mese, dalla magistrale 1.488 euro. La situazione però non è uguale per tutti. Un laureato in ingegneria e informatica può arrivare da subito a 1.788 euro, mentre uno in discipline umanistiche 1.200. Intanto affitti e spese quotidiane continuano a crescere, rendendo sempre più difficile per molti giovani vivere da soli nelle grandi città.
1: Per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata, cambiano le regole fiscali. A un anno e mezzo dalla riforma che aveva introdotto criteri più favorevoli ai veicoli elettrici e più penalizzanti per benzina e diesel, il governo è intervenuto per correggere alcune criticità che avevano generato incertezze tra imprese e lavoratori. Il nuovo decreto mette al riparo le auto ordinate nel 2024 e assegnate ai dipendenti entro la fine del 2025, evitando differenze di trattamento legate alla data di consegna. Vengono inoltre chiarite le modalità di tassazione degli optional e delle eventuali riassegnazioni dei veicoli. Resta invece l'impostazione che favorisce la mobilità a basse emissioni.

Nella determinazione del beneficio tassato in busta paga, le auto elettriche continueranno a godere dell'aliquota più favorevole, seguite dalle ibride plug-in, mentre per benzina e diesel il peso fiscale rimane più elevato. La novità più significativa riguarda però le vetture più datate. Dopo 5 anni dall'immatricolazione, scatterà un aggravio fiscale del 50%, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Una misura che punta a spingere il rinnovo delle flotte aziendali senza ricorrere a incentivi pubblici, ma che rischia di tradursi in costi più alti sia per le imprese sia per i lavoratori che utilizzano l'auto come benefit aziendale.

0: Lo sai che in Italia quasi una casa su tre non è abitata? Secondo il censimento Istat 2026, gli alloggi non occupati sono circa 9,6 milioni, pari al 27,3% del patrimonio residenziale. Molti si trovano nel mezzogiorno e nelle isole, ma il record spetta alla Valle d'Aosta con il 56% di case vuote. A pesare sono lo spopolamento dei piccoli centri, le eredità inutilizzate e un patrimonio edilizio spesso datato. Oltre la metà delle abitazioni è stata costruita tra il 1961 e il 2000 e il 60% non rispetta gli attuali standard energetici. Un paradosso che convive con l'emergenza abitativa e con affitti sempre più difficili da sostenere.
1: A Schiavon, nel Vicentino, FLAI Provinciale e CGL di Vicenza hanno convocato una manifestazione per dire no al sistema disumano che ha portato ad abbandonare in strada nel Besanese un bracciante indiano ferito.
2: Oggi siamo qua per un sussulto di coscienza rispetto ai fatti che sono accaduti qualche giorno fa a Schiavon e Bassano del Grappa. Non è una situazione marginale, non è un caso sporadico, ma è un caso che si interseca all'interno di un sistema economico e produttivo che ha tenuto parte integrante lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.
1: In Veneto nel 2025 ci sono stati 5.500 ingressi con il decreto flussi, ma solo il 10% delle richieste è stato trasformato in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro. Il restante 90% rimane invisibile.
3: Osservano interventi in termini di prevenzione, controlli e ispezioni di fronte al diffuso lavoro irregolare che c'è nel nostro paese e anche nel nostro territorio. Va combattuto e contrastato il caporalato e lo sfruttamento che arriva al punto di mettere in discussione la vita delle persone. E serve cambiare un modo di fare impresa che non può continuare così, al punto di arrivare a mettere in discussione anche la vita delle persone.
4: Ci sono lavoratori che pagano il posto del risparmio e del profitto massimizzato, cosa che va in controtendenza con la nostra Costituzione e toglie dignità al lavoro e ai lavoratori in prima.

0: Naspi, entro quanto tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro va presentata? 30 giorni, 68 giorni, 90 giorni o 6 mesi? La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni per non perdere il diritto all'indennità di disoccupazione. La Naspi spetta ai lavoratori che hanno perso l'occupazione in modo involontario e possiedono i requisiti contributivi richiesti. Presentarla subito conviene. Se la richiesta arriva entro 8 giorni dalla cessazione, la prestazione parte dall'ottavo giorno. Se arriva dopo, decorre dalla data d'invio.
1: Si è tenuto a Milano il confronto organizzato dalla CGIL Lombardia insieme a SILP CGIL con al centro il decreto legge sulla sicurezza 23-2026.
2: Questo convegno accende i riflettori sulla legislazione d'urgenza in materia di sicurezza. Aver utilizzato esclusivamente lo strumento penalistico, l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati, si calcola che tutto questo abbia comportato un aggravio di circa 400 anni di reclusione. Tutto questo proliferare di norme non ha prodotto nessun effetto.
1: L'inasprimento delle pene non ha fermato i reati, né ha migliorato le condizioni di lavoro dei poliziotti.

0: le cui difficoltà continuano ad essere utilizzate come argomento politico, anziché affrontate concretamente.
1: Abbiamo voluto fare insieme a CGIL questo convegno per riflettere della sicurezza dopo i decreti legge. Il tema importante riguarda molto la nostra categoria, che è una categoria spesso troppo utilizzata in maniera propagandistica e strumentale rispetto a quelle che sono le polemiche tra le forze politiche. Per cui respingiamo continuo uso di norme penali che non fanno altro che aggravare il nostro lavoro senza consentire adeguati risultati. Riteniamo che sulla sicurezza occorra investire. Investire vuol dire informazione, vuol dire nuove assunzioni, vuol dire sostituire i poliziotti che sono andati in pensione. Occorre per i lavoratori di polizia un contratto dignitoso, perché oggi assistiamo alla fuga di poliziotti e poliziotte da questa regione, una regione in cui per un lavoratore è sempre più complicato vivere, con costi della casa altissimi, costi della vita altissima e con rinnovi contrattuali vergognosi che hanno fatto perdere ai nostri lavoratori la possibilità di avere una vita dignitosa.
2: Oggi non è soltanto un'occasione per fare una riflessione sui profili tecnici, che pure sono molto rilevanti, ma è anche un modo per incominciare ad aprire una riflessione che possa consentirci di riconfigurare la sicurezza come un bene non solo individuale, ma un bene collettivo.

0: Cresce il piano di assunzioni del gruppo IREN, una delle principali multi-utility italiane attive nei servizi energetici, ambientali e idrici. Il piano industriale 2025-2030 prevede l'ingresso di 2.400 nuove assunzioni per sostenere investimenti, innovazione e ricambio generazionale. Le opportunità riguardano profili tecnici, operatori specializzati, manutentori, figure commerciali, informatiche e amministrative. Le selezioni sono aperte anche a giovani e candidati senza esperienza. Le assunzioni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Per candidarsi è possibile consultare la sezione Lavora con noi del sito aziendale e inviare il curriculum online.
1: Dopo 40 anni di insegnamento, la docente Rita Paparello denuncia la realtà di moltissimi pensionati italiani.
2: I pensionati a basso reddito in Italia sono tantissimi, si vergognano di dirlo. Magari vanno a fare la spesa al mercato nelle ore in cui ci sono gli scarti, in cui si paga di meno, magari si fanno rinnovare i vestiti di 50 anni fa, così non si comprano quelli nuovi, però non lo dicono perché si vergognano. Abbiamo bisogno di pagare meno tasse sulle medicine, meno tasse sulle visite. Man mano che andiamo avanti con l'età tutti, no? Ci sarà più bisogno di cura. Non è possibile che siano solo le famiglie a farsi carico della cura degli anziani.
1: Con il sistema attuale basta qualsiasi imprevisto per mettere in difficoltà anche chi ha alle spalle una vita lavorativa encomiabile.
2: Ho dovuto iniziare una lunga cura fisiatrica tutta a pagamento perché la sanità pubblica non paga più questo tipo di cura. Io mi sono ritrovata in pochissimo tempo senza soldi, quindi avevo qualche risparmio, l'ho dovuto attivare per poter pagare le cure e mi sono accorta che il mio stipendio non mi basta, perché fino a quando noi che siamo in queste condizioni di disagio non prendiamo parola, non succede niente.
0: Raccontare le storie dei lavoratori è un primo passo per cambiare le cose. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti.

L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1094 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

0: In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici.
0: Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione.

Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e/o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa. Ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione.
Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza

0: di anni per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

0: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: Cari amici di TG Evest Television, la festa numero 800 è finita, ma la 801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla!

0: primo servizio l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca. Vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanzia and Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanza and Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole, perché come già sappiamo oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile, attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
6: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime, e quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
7: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
8: Eventi importantissimo, perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio nella lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come Sindacato Autonomo di Polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
9: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia, e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni, siamo servitori dello Stato.
10: L'importante è proprio la presenza, per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso, e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative, che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
0: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
11: Stop alla mafia!
0: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della nazionale suore, nazionale sacerdoti, Selesau sacerdoti, perché compie, ha compiuto recentemente, in questi giorni, diciamolo, 70 anni. Auguri, mister!

0: Buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore era la Sister Act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza, però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
3: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
1: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
3: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
1: È un team giovanissimo, ragazze del Madagascar. Quanti anni avete, ragazze? Quanti anni hai tu?
4: 20 anni.
5: 21.
6: 20 anni.
1: 30 anni?
7: 32.
1: 32.
3: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia,
1: Attenzione perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in televisione, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo, è portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate, io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, perdono, lei Alice.

0: Pignagnoli di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
1: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
0: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così perché?
1: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta, le bambine dovevano.

0: mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si ravvicini un pochino, il calcio non sia solo maschile, ma sia femminile anche.
0: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene, sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
0: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, però, ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma, di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
0: Questa è una bella domanda. Credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
0: Serie A non lo so, so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A
1: Ragazzi,
0: e Serie B.
1: io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque, invece, voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince. È quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
0: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, hai visto oggi come andate,
1: Bellissimo.
0: quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice e i Pignagnoli, volevo solo fare la calciatrice. Assolutamente da leggere.
0: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
2: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate perché l'indifferenza va combattuta.
3: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti si insinua dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrive i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno. È ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare forte.

0: E adesso una piccola pausa di piacere.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

0: Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me. Ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG delle 20 vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31ª edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e della dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43ª edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cavessa.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda. Io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti. Ma ho deciso, tra tutte le auto che ci sono qua, di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Venite a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via, me la porta via. Guarda che bella, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
3: 26/9/67.
2: E quando sei nato tu?
3: 26/9/67.
2: Cioè, è stata immatricolata quando sei nato tu?
3: Lo stesso mio giorno di nascita.
2: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
4: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa!
5: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella, sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
1: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
6: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
8: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una

delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino, in particolare, l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram, il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. I carabinieri di Salerno hanno smantellato una rete legata alla fabbricazione di armi e munizioni illegali tra il capoluogo campano e Savona. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Un'articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Salerno sotto il coordinamento della Procura Salernitana ha portato all'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di quattro persone gravemente indiziate a vario titolo in concorso dei reati di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine. L'operazione eseguita tra le province di Salerno e Savona è il risultato di un'indagine che avrebbe consentito di ricostruire un presunto sistema illecito finalizzato alla trasformazione di pistole a salve modello 84 in armi perfettamente funzionanti, capaci di esplodere munizioni per armi comuni da sparo e successivamente destinate al mercato clandestino. Secondo quanto emerso dalle indagini, ciascuno degli indagati avrebbe avuto un ruolo ben definito all'interno dell'organizzazione. Un primo soggetto si sarebbe occupato dell'acquisto delle pistole a salve presso diverse armerie della provincia di Salerno, modificandole attraverso la sostituzione delle canne originali con componenti in acciaio appositamente realizzati. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il munizionamento assemblando bossoli, ogive e polvere da sparo mediante uno specifico macchinario. Un secondo indagato, tornitore, titolare di un'officina meccanica, avrebbe realizzato canne, boccole e silenziatori, seguendo precise caratteristiche tecniche. Un terzo avrebbe gestito i contatti con gli acquirenti e le cessioni delle armi, mentre una quarta persona si sarebbe occupata del reperimento delle munizioni, mantenendo rapporti con persone già note alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, i militari hanno effettuato perquisizioni nei confronti di 9 persone. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni. L'attività di controllo ha portato all'arresto di altre 3 persone, sia nel Salernitano che nel Savonese, trovate in possesso, secondo quanto riferito dagli investigatori, anche di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, rinvenuta durante le perquisizioni.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, proseguono le indagini sulla doppia rapina avvenuta ieri mattina a Pastena. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine sulla doppia rapina avvenuta nella mattinata di ieri nel quartiere di Pastena a Salerno, dove un uomo armato di coltello ha seminato il panico prendendo di mira 2 attività commerciali lungo via Posidonia. L'uomo ha fatto irruzione prima nel supermercato Dodeca e successivamente nella vicina farmacia Costabile, minacciando i dipendenti presenti alle casse con un'arma da taglio e facendosi consegnare il denaro custodito negli esercizi commerciali. È scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed avviato immediatamente i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini avviate nell'immediatezza hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente al presunto responsabile. Nel pomeriggio di ieri l'uomo è stato rintracciato, fermato e tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Decisivi sono stati gli accertamenti svolti dagli agenti e l'analisi degli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa. L'attività degli inquirenti prosegue per ricostruire nel dettaglio ogni fase della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri.

0: nostri episodi.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. C'è una svolta sul caso della morte di Elisa Claps. La Procura di Potenza ha riaperto le indagini per far luce su alcuni punti mai chiariti. Vediamo.
0: Ad oltre 30 anni dalla scomparsa di Elisa Claps, il caso torna al centro dell'attenzione. La Procura della Repubblica di Potenza ha infatti riaperto da circa 2 anni le indagini sul ritrovamento del corpo della giovane e su eventuali complicità che potrebbero aver favorito l'occultamento del cadavere o ostacolato l'accertamento della verità. A rivelarlo, nel corso della trasmissione televisiva Chi l'ha visto, è stato Gildo Claps, fratello della 16enne potentina, scomparsa il 12 settembre del 93 e ritrovata senza vita soltanto nel marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Da 2 anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità, ha dichiarato Gildo Claps durante la diretta della trasmissione. Per l'omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo a 30 anni di reclusione. Nel frattempo Restivo si era trasferito nel Regno Unito, dove nel 2002 uccise la vicina di casa Heather Barnett. Per questo ultimo delitto è stato condannato dalla giustizia britannica ad una pena di 40 anni di carcere. Nel corso della trasmissione è intervenuta anche Filomena Iemma, la mamma di Elisa, che ha espresso fiducia nel lavoro degli inquirenti. È un'indagine difficile, ha detto, complessa, però siamo ottimisti. Credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti. Non disperate mai.
1: Effettuavano piercing e tatuaggi senza autorizzazioni in un centro estetico a Napoli. Così 2 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza. Un'attività di controllo della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di un centro estetico abusivo nel quartiere San Lorenzo, dove venivano effettuati tatuaggi, piercing e trattamenti estetici in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa. Al termine dell'operazione, 2 cittadini extracomunitari sono stati denunciati per il reato di esercizio abusivo della professione e sono stati sequestrati circa 2.900 articoli, tra attrezzature professionali, prodotti per tatuaggi e piercing e farmaci. L'intervento è stato eseguito dai militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli nell'ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli per la tutela della leale concorrenza tra gli operatori economici e della salute dei consumatori. Secondo quanto reso noto dalla Procura della Repubblica, i finanzieri hanno individuato un salone di parrucchiere gestito da un cittadino georgiano e da un cittadino pakistano, all'interno del quale venivano eseguiti anche trattamenti di trucco permanente, ricostruzione e lavorazione delle unghie, applicazione di piercing e orecchini, microblading e tatuaggi. Gli accertamenti avrebbero evidenziato che tali attività venivano svolte senza le necessarie autorizzazioni. Alcuni degli interventi effettuati, considerati invasivi per la cute umana, possono infatti essere praticati esclusivamente da operatori in possesso di uno specifico titolo professionale e dell'attestato rilasciato dall'ASL competente. Nel corso del controllo, i militari hanno inoltre riscontrato che i clienti venivano ricevuti in locali attrezzati con poltrone, sedute, illuminazione e strumenti professionali, ma privi di dispositivi medici necessari per fronteggiare eventuali complicazioni o infezioni che potrebbero insorgere durante i trattamenti. Le Fiamme Gialle hanno anche rinvenuto alcuni farmaci impiegati per finalità anestetizzanti e lenitive, che secondo quanto riferito dagli investigatori risultavano scaduti oppure conservati in modo non conforme. Al termine delle operazioni sono stati sequestrati tutti i prodotti, le attrezzature e i medicinali utilizzati nell'attività, per un totale di circa 2.900 articoli, mentre i 2 gestori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni

0: sistemi di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

Bentrovati a Italia 2 News. La diocesi di Teggiano Policastro ha organizzato una fiaccolata per dimostrare vicinanza al Venezuela in questo periodo di difficoltà. La Caritas diocesana di Teggiano Policastro, in comunione con la comunità diocesana e con la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, promuove un gesto di fede, vicinanza e solidarietà per sostenere il popolo venezuelano provato da una profonda crisi umanitaria e sociale. Cittadini, fedeli e associazioni sono invitati a partecipare alla veglia di preghiera per il Venezuela in programma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 20. L'appuntamento sarà presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e prenderà il via dal piazzale dell'ex tribunale di Sala Consilina, da dove partirà una fiaccolata silenziosa diretta verso la chiesa della Santissima Trinità. Un percorso vissuto nel raccoglimento e nella meditazione per affidare al Signore le sofferenze, le ferite e le speranze di una popolazione che continua a vivere in una situazione di grave difficoltà. L'iniziativa nasce dal desiderio di testimoniare concretamente la vicinanza della Chiesa diocesana al Venezuela e a tutti coloro che stanno affrontando le conseguenze della crisi e delle recenti emergenze che hanno aggravato le condizioni di vita di migliaia di persone. In un momento in cui tante popolazioni del mondo vivono il dramma della distruzione, dell'incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo, sottolinea la Caritas diocesana. Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace. Nel corso della serata sarà inoltre promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari in favore della popolazione venezuelana, con l'obiettivo di trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto concreto. La Caritas diocesana rivolge un invito a tutta la comunità, fedeli e associazioni, istituzioni e cittadini, affinché partecipi a questo significativo momento di fraternità, preghiera e condivisione, dando voce a chi vive nella sofferenza e contribuendo, attraverso la solidarietà, a costruire un messaggio di speranza e di pace. Cambiamo pagina e ci occupiamo di economia con le nuove opportunità per il mese di luglio offerte dalla Confesercenti Vallo di Diano. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Un mese dedicato alla crescita delle imprese, all'innovazione e al rafforzamento della competitività. E questo è l'obiettivo del calendario di iniziative promosso da Confesercenti Vallo di Diano, che per il mese di luglio mette a disposizione di aziende, professionisti e aspiranti imprenditori una serie di servizi e opportunità finalizzate a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale. L'associazione amplia così la propria offerta di assistenza, puntando su strumenti concreti che spaziano dalla formazione specialistica agli incentivi pubblici, fino ai servizi di consulenza necessari per affrontare le nuove sfide del mercato. Tra le principali opportunità figurano gli incentivi legati all'ipermortamento 2026, il corso sull'intelligenza artificiale, finanziabile anche attraverso i fondi interprofessionali, e il corso di autoimprenditorialità, pensato per chi intende avviare una nuova attività. Spazio anche alle agevolazioni previste dal programma Resto al Sud 2.0, al supporto per l'accesso alla nuova Sabatini, alla registrazione di marchi e design, al conseguimento del rating di legalità e all'abilitazione al MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Accanto alle misure dedicate agli investimenti, Confesercenti continua a garantire un'ampia gamma di servizi alle imprese, tra cui lo sportello camerale, la firma digitale, l'attivazione di tirocini e contratti di apprendistato, la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, privacy, compliance aziendale e i corsi abilitanti rivolti agli operatori economici. Particolare attenzione è rivolta quest'anno al tema dell'intelligenza artificiale, sempre più centrale nei processi di innovazione aziendale. L'obiettivo è fornire agli imprenditori competenze utili per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e affrontare in modo consapevole l'evoluzione normativa introdotta dall'AI Act europeo. Le imprese affrontano una profonda trasformazione ed è fondamentale investire in innovazione e competenze, a partire dall'intelligenza artificiale, una sfida cruciale per la competitività attuale, sottolinea la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria

0: Antonietta Aquino. Accanto a questi nuovi servizi rafforziamo sempre di più il lavoro che svolgiamo da anni per le imprese e per il territorio, dallo sportello camerale a tutti gli altri servizi, con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più qualificato e vicino alle esigenze delle aziende. Ed ora ci spostiamo a Sant'Arsenio, che si prepara a festeggiare i 75 anni del santuario sul Monte Carmelo. Il servizio è a cura di Federica Pistone.
1: Un anniversario che unisce fede, storia e tradizione. La comunità di Sant'Arsenio celebra il 75esimo anniversario del santuario della Madonna del Carmine sul Monte Carmelo. Un ricco programma di appuntamenti accompagnerà i fedeli nei prossimi giorni e mesi. A illustrarne il significato e le iniziative è Don Martino Romano, parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore di Sant'Arsenio.
2: Il culto alla Madonna del Carmine nasce nel 600, quando Altabella Costa donò alla comunità della chiesa di Santa Sofia questa icona della Madonna col bambino. La chiesa nel 1857, a causa del terremoto, cadde, ma fu presa dalle macerie quello che oggi vediamo come essere la pala della Madonna del Carmine, e custodita in un primo periodo nella chiesa dell'Annunziata, dove il canonico Pica fondò, oltre diciamo alla devozione alla Madonna, anche il terzo ordine carmelitano sotto il nome di Santa Teresa di Gesù Bambino. Fu lui stesso poi che acquistò delle case qui in questo luogo di conflitti, di omicidi, e consacrò questo luogo a Maria, tanto è vero che la tavola fu portata qui su una facciata spiacente di una casa, e poi in secondo luogo fu costruita questa chiesa. Già nel 1906 egli fece un voto alla Madonna, cioè quello di costruire sul Monte Rascini il santuario a lei dedicato, come in Palestina il santuario di Monte Carmelo. Non vi riuscì, arrivò la morte prima di aver compiuto questo voto. Continuò il suo nipote, portava il suo stesso nome, Monsignor Matteo Piga Junior in questo caso, che rafforzò il voto dello zio quando fu prigioniero in India. Ritornato di fatti, raccolse dei volontari e si portò sul Monte Rascini, dove nel 1906 era stata dallo zio piantonata una croce, e qui nel 1951 posarono la prima pietra e poi costruirono il santuario. E fu fatta una copia della stessa da Padre Angelico Spinillo, quello che noi oggi diciamo il quadro della Madonna del Carmine, quadro che scende ogni 25 anni. È sceso nel 1976 per il 25esimo, è sceso nel 2001 per il 50esimo, scenderà domenica per vivere il 75esimo di questo anniversario.
1: Domenica il quadro della Madonna sarà esposto in Chiesa Madre per l'intero novenario, che sarà animato dai sacerdoti della forania e dai 12 rioni del paese, ciascuno protagonista di una serata di preghiere e catechesi. Il momento culminante sarà il 16 luglio con il tradizionale pellegrinaggio delle ore 4 al Monte Carmelo, con il rientro dell'immagine della Madonna al santuario. Seguiranno poi le celebrazioni patronali di Sant'Anna e Sant'Arsenio fino alla grande festa della Madonna del Carmine del 13 settembre. L'anno giubilare mariano si concluderà il 1 gennaio 2027 con l'ultima celebrazione di ringraziamento.
0: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del telegiornale con lo sport. Si avvicina l'inizio del campionato maschile di pallavolo e la Valdiano Volley ha un nuovo allenatore. Scopriamo di chi si tratta nel prossimo servizio. Mancano pochi mesi all'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo e la Valdiano Volley, la squadra del Vallo di Diano, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura in Serie B. A guidare la squadra quest'anno sarà il nuovo allenatore Nicola Baldon.
1: Come si sta preparando a questa nuova esperienza in Serie B dopo tanti anni passati in Serie A?
2: Ma mi sto preparando. Allora, intanto mi sono informato e ho conosciuto i ragazzi telefonicamente, almeno quelli che finora abbiamo coinvolto. E chiaramente porto con me l'esperienza maturata negli anni e mi preparo a crescere anch'io personalmente insieme alla squadra. Ok, è la mia prima esperienza fuori casa, non sono preoccupato per questo, però c'è un buono spunto per crescere.
1: E come le sono sembrati, ragazzi, almeno un primo approccio, come le sono parsi?
2: Ho colto molto entusiasmo e questo mi fa piacere, per cui spero che questa cosa continui. Chiaramente entrare in palestra in questa situazione è bene, ok? Quindi sono i buoni presupposti per lavorare bene in palestra. Io cerco di essere personalmente ambizioso, lascio alle spalle dei buoni risultati anche l'ultimo anno. Per cui mi preparo e questi saranno gli obiettivi, immagino, anche della società, ok? Mi preparo a fare una buona annata dal punto di vista agonistico. E tutto questo sarà frutto, come ho già detto prima, del lavoro fatto in palestra e del fatto che i ragazzi si trovino bene insieme il prima possibile, anche perché abbiamo rinnovato molto dell'organico rispetto all'anno scorso.
1: Lei è anche un informatico e uno specialista di match analysis. Quanto influiscono queste sue competenze sulla pallavolo?
2: Ho avuto esperienze di match analysis perché ho maturato esperienze anche con la nazionale italiana nel 2003-2004, partendo dalla juniores femminile e poi nel 2010 con la juniores maschile. E poi a seguito mi sono appassionato anche a questo argomento. Chiaramente il fatto di preparare le partite nei migliori modi è importante, conoscere gli avversari. Quindi questo sarà una capacità che porterò alla squadra, che porterà sicuramente i suoi frutti. Ok. E riguardo al resto, poi devo contare anche sul fatto che ho maturato esperienze anche come primo allenatore e le porterò per raggiungere i risultati che mi aspetto di conoscere anche i tifosi, che saranno una forza importante per la squadra.
1: Certo.
2: E li attendo in palestra e di sapere che ci sia anche il loro supporto.
0: Ci spostiamo a Castellabate, dove crescono i disagi e le proteste dei cittadini a causa dei lavori sulla strada che collega Porto San Marco a Punta Licosa. Vediamo.
3: Disagi, proteste e crescenti preoccupazioni per la sicurezza. È questo il quadro denunciato da residenti e turisti lungo il percorso naturalistico che collega il porto di San Marco a Punta Licosa. Da oltre 15 giorni sono in corso i lavori di scavo sull'unica strada di accesso all'area. La carreggiata stretta e a senso unico di fatto rappresenta l'unico collegamento per numerose abitazioni e per le centinaia di visitatori che ogni giorno raggiungono la pineta e le spiagge di Punta Licosa. Proprio nel periodo di massima affluenza turistica, però, il cantiere starebbe creando notevoli difficoltà alla circolazione. Secondo le segnalazioni raccolte, l'organizzazione dei lavori procederebbe a fasi alterne, con scarse indicazioni sulla viabilità, senza adeguati preavvisi agli utenti della strada. Una situazione che denunciano diversi cittadini starebbe trasformando gli spostamenti quotidiani in un vero e proprio percorso a ostacoli. Numerosi sarebbero le segnalazioni inviate al comune e alla

0: direzione dei lavori per chiedere una migliore gestione del cantiere e maggiori misure di sicurezza. Tuttavia, secondo i residenti, la percorribilità della strada resta fortemente compromessa, a destare ulteriore preoccupazione quanto accaduto nella giornata di domenica, quando un'autovettura, nel tentativo di evitare un tombino lasciato scoperto lungo la carreggiata, è finita fuori strada. Un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del cantiere e sulla necessità di garantire condizioni adeguate per automobilisti, pedoni e turisti. Le contestazioni riguardano anche la scelta di eseguire gli interventi nel periodo di massima affluenza turistica e all'interno di un'area naturalistica di particolare pregio ambientale. Gli interventi prevedono, oltre agli scavi, anche opere di cementificazione della strada in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi e tutelati del territorio di Castellabate. Residenti e frequentatori della zona chiedono ora una gestione più efficace del cantiere con interventi rapidi, maggiore informazione e misure di sicurezza adeguate, affinché i lavori possano proseguire senza compromettere la fruibilità di uno dei luoghi simbolo della costa cilentana. Le immagini del cantiere, secondo chi denuncia la situazione, mostrerebbero chiaramente le criticità riscontrate lungo il percorso.
1: Da Moliterno arriva un nuovo impulso alla cooperazione internazionale tra Italia e Repubblica del Congo. I dettagli nel servizio a cura di Paola Romano.
2: Si rafforzano le relazioni istituzionali ed economiche tra l'Italia e la Repubblica del Congo attraverso un nuovo percorso di cooperazione bilaterale che si inserisce nelle linee strategiche del Piano Mattei. L'obiettivo è promuovere iniziative concrete di sviluppo sostenibile e favorire nuove opportunità di collaborazione tra i due paesi. Protagonista della missione è stata la delegazione diplomatica guidata dall'ambasciatore della Repubblica del Congo in Italia, Henry Okemba, impegnata in una serie di incontri istituzionali finalizzati alla definizione di programmi congiunti. Il percorso ha preso il via lo scorso 23 giugno presso gli uffici di Napoli, dove sono stati inaugurati i tavoli tecnici dedicati all'individuazione delle principali aree di intervento. La missione è poi proseguita con una visita istituzionale nella sede di Moliterno, alla presenza dei vertici del gruppo, occasione che ha consentito di approfondire gli aspetti operativi della collaborazione e di delineare le future attività condivise. Al centro del confronto la realizzazione di partnership strategiche e lo sviluppo di progetti focalizzati su energia rinnovabile, sanità e agricoltura nelle aree rurali, settori considerati prioritari per sostenere la crescita economica, l'innovazione e il miglioramento delle condizioni di vita delle piccole comunità locali.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o il sito italiadvnews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Motta e in questa puntata faremo una pratica mirata al sistema digestivo, aiuta a migliorare la tua digestione e anche i problemi intestinali, la flatulenza, quindi gas accumulato. E è una serie che si chiama Paumutkatasana numero 2, mirata per tutta questa liberazione di questa energia del Sama e della panna, ovvero l'energia verso gli arti inferiori. Quindi andiamo a lavorare sulla eliminazione. Quindi partiamo con le gambe incrociate o in Sukhasana, le ginocchia saranno più alte, oppure in Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Senti bene gli
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutiche o in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Sal del pavimento, schiena dritta, la colonna dritta, spalla lontana delle orecchie. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a unire le mani in Anjali Mudra, in centro al petto, al nostro plesso cardiaco. Chiudiamo gli occhi per un secondo e sentiamo la nostra immobilità come di consueto. Facciamo la nostra prima connessione, nostri body sensation per i nostri 5 corpi. Quindi osserva il tuo corpo fisico, le ossa, peli, muscoli. Osserva se hai dei disagi, tensioni. Osserva il tuo corpo energetico, il livello di energia che hai adesso, se sei carico, carica, scarico, scarica. La tua mente in questo momento, se sono nei ricordi, memorie passate, quello che hai fatto prima di arrivare a questa pratica, oppure le proiezioni future di quello che dovrai fare. Dovunque sia la tua mente, riportati nel momento presente, con la connessione di dove sei qui ora. Osserva le emozioni che avvengono, che ti avvolgono.

come in questo momento, accoglili e la tua connessione con la tua parte più divina e spirituale. Da qui andiamo a portare lo sguardo verso, sempre in incrocio fra le sopracciglia, gli occhi sono chiusi.

Inspiro, apro le braccia, appoggio e andiamo ancora a incrociare le mani dietro e tiro verso il basso, apro bene il petto, il mento verso l'alto, torno avanti, inspiro, unisco le mani e prepariamoci. Adesso andiamo a iniziare questa serie completamente sdraiata sul pavimento, quindi potrai anche avere un cuscino, ok? Piegato sulla tua zona lombare se per caso non ti senti confortevole. Quindi andiamo a portare nel caso il cuscino fuori, andiamo a sdraiarci completamente sul pavimento. Ok? Da qui porta sempre le braccia lungo del tronco e le gambe sono unite e i piedi flex. Spalle, quindi se la spalla sale, porta bene, e le spalle verso il pavimento e cerca di non inarcare la colonna. Per quello che se serve, porti il tuo cuscino dietro. Il bacino non sarà in eretta versione, sarà nel neutro. E andiamo semplicemente a muovere la gamba. Faccio un respiro profondo prima, di pancia, e espiro, svuoto. Respiro diaframmatico, quindi senti l'aria che espande sotto l'ombelico e sopra l'ombelico. E espirando, l'ombelico va verso la lombare. Quindi inspiro, gonfio, espande, l'ombelico si allontana della schiena, espiro, naso, l'ombelico rientra. La prossima ispirazione, inspirando, portiamo la gamba destra verso l'alto, 90 gradi, quello che riesce. La gamba di base molto tesa e distesa. Quando scendo, la gamba, il talone non tocca a terra. Quindi inspiro, usando la respira diaframmatica, e espiro. Inspiro, quindi espiro. Inspiro, facciamo più o meno 5-6 movimenti delle gambe, espiro, ricorda che il tallone non appoggia a terra, inspiro e la gamba scende, sincronizza e respira il movimento, sempre il principio del vinyasa, inspiro, la gamba si avvicina, la pancia si gonfia, espiro, la gamba scende e l'ombelico va verso la lombare, ultima volta, inspiro, espiro, prossimo movimento, andiamo a inspirare, espiro, torno giù. Adesso la gamba opposta, quindi inspiro, espiro. Braccio lungo del corpo, inspiro, espiro. Piedi sempre flex, ricorda che il tallone non tocca a terra, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro. Espiro, inspiro, ultima volta, espiro, gamba distesa. E partiamo adesso con i cerchi femorali, cerchi della dessa, quindi cerchi in senso orario. Inspiro e vado verso fuori, apro, espiro. Quindi qua dovrai mantenere le tue anche allineate, senti la testa del femore che ruota proprio all'interno dei trocanteri, proprio all'interno della base qua, dell'incastro della anca. Quindi il movimento è verso l'esterno. Ricorda sempre che il tallone non tocca a terra. Stabilizza bene la tua schiena a pavimento. Alto, adesso ao contrário, vado giù e extra. Quindi faccio adesso il movimento orario, quindi farò dei movimenti orari e anti-orario. Lascio la gamba bene dritta. Inspira. Inspira. Inspira. Ok. Fermo un secondo. Senti bene il lavoro che hai fatto e adesso con la gamba opposta. Quindi prima porto la gamba verso l'altro e extra ruoto. Quindi qua è il senso orario. Ricorda sempre che i talloni non toccheranno a terra, sincronizza e respira il movimento. Questo movimento aiuta a migliorare la digestione perché? Perché tutto ciò viene connesso con l'energia che facciamo fluire verso la pancia e verso gli arti inferiori. Quindi si chiama samana, l'energia, un vaio, che vuol dire

questa energia del vento, dell'aria che circolano nella nostra pancia e poi comunque che deve eliminare. Ultimo, e adesso ao contrário, senso anti-orário. Ricorda che il piede non tocca a terra. Quindi lo puoi fare sempre questo al mattino, ovviamente con la pancia vuota. Le lezioni di yoga, la pratica non va mai fatta con la pancia piena, almeno 2 o 3 ore dopo aver mangiato. Benissimo. Da qua adesso riporto le gambe distese in Viparita Karani. Okay? Quindi gli ischi sono saldi sul pavimento. Inspiriamo, espiriamo, scendiamo. Non tocco a terra. Inspiro con le due gambe. Se è troppo, posso anche piegare le ginocchia, ok? Appoggio a terra. Quindi posso anche fare le ginocchia al petto e piedi non tocca al pavimento, ok? Quindi posso, aumento la mia pesa, sono solo 3 volte. Poi rilasso completamente e rimango in Shavasana, con il palmo girato verso il soffitto, palmo verso su, solo per equilibrare. E riprendiamo adesso. Le gambe sono unite e vado a portare adesso le ginocchio destro verso te e distendo verso l'alto, per fare come una bicicletta, quindi punta, ginocchio e espiro. Quindi una pedalata e espiro. Espiro. Adesso ao contrário, una pedalata al contrario, gamba dritta e poi distendo, quindi piede viene in flex e distendo. Ancora, due, tre. Ricorda, sincronizzando il respiro. Braccio lungo del tronco. Sente questo movimento molto ciclico e distendo. Recupera un attimo. E la stessa cosa con la gamba opposta. Quindi punta, ginocchio al petto, distendo verso l'alto e piede flex. Il piede non tocca mai al pavimento. Stabilizza bene le anche. Piede flex. Adesso al contrario, riporta la gamba dritta, pedalata al contrario e torno. Quindi una pedalata e capada, una gamba alla volta, poi faremo una pedalata completa in avanti e all'indietro. Ultimo. Ok, adesso facciamo la pedalata in avanti, quindi sollevo la gamba destra e poi vado alla sinistra. Quindi il movimento va lento, in avanti, piede flex, una gamba sale, un'altra scendo, proprio una grande pedalata. Ottimo. E adesso al contrario, porto la gamba. Sentirai che il corpo aumenta la pressione, aumenta il calore. E sentirai che l'aria, sentirai anche il mormorio della tua pancia, quando il movimento, l'aria che si muove. Da qui adesso riporto le gambe distese e mi fermo per un secondo. Shavasana, palme verso soffitto. Usa il respiro sulla pancia, è una serie che facciamo completamente da sdraiata. E partiamo adesso con le gambe unite, piede flex, e vado a portare il ginocchio destro al petto, afferro con le mie mani sotto la linea della patella. Inspiro, espiro, porto la testa verso le mie ginocchia. E respira per tre. E scendo. Poi la gamba opposta, porto il ginocchio al petto, ferro, mani sotto la linea della patella, inspiro, ombelico si allontana, espiro, metto il petto, stacco le spalle.

Mi respiro per tre. E ritorno. E adesso facciamo un respiro alla volta, quindi porto il ginocchio al petto, inspiro e espiro. Salgo più che posso, scendo espirando, inspiro e espiro. Testa. Se riesci a portare la testa che tocca il ginocchio, è ancora meglio. Ancora per uno. Schiena dritta e poi stacco. Ok, adesso andiamo a portare tutte e due gambe. Punta, ginocchio al petto, afferro. E espiro, con testa verso le ginocchia. Inspiro, appoggio piedi, punta, distendo, piede flex. E espiro, torno, piedi, porto magna. Espiro. Apanasana. Inspiro. Facciamo adesso con le braccia all'indietro. Inspiro, allungo. Espiro, porto le braccia verso l'alto, afferro, espiro. Inspiro, punto i piedi, le braccia vanno all'indietro, allungo. Espiro, porto le braccia, afferro. Inspiro, porto le braccia indietro. Espiro, torno adesso. E rimango qua. E da qua facciamo il rolling laterale. Quindi mantenendo le ginocchia, vado a girare laterale, espiro. La testa appoggia a terra. Quindi sono sempre con la testa appoggiata e vado a cadere lateralmente. Mantieni le ginocchia unite, i piedi paralleli, quindi a volta un piede tenti a salire, quindi mantieni i piedi questi allineati. L'ultimo. E torno. Da qui porta le ginocchia al petto. E piano piano con piccolo rimbalzo vengo seduta. Da qui seduta con il mio rimbalzo, appoggio bene gli ischi al pavimento, porto i piedi molto uniti, la schiena dritta ma un pochettino tonda, mento al petto. E da qua faccio il mio rolling back, quindi espiro, inspiro. Quando vado all'indietro e espiro c'è un grande massaggio dello stomaco, ginocchio al petto e poi della colonna. Espiro. Spalle lontane, mantieni il ginocchio, il tallone attaccato. Ultima volta, e da qua mi sdraio completamente, portando le braccia indietro. Ok, apro le braccia. Apro le braccia adesso a ti e vado a portare. Le mani incrociate dietro la testa. E da qua porto le ginocchia al petto, ok? E facciamo Jatara. Quindi da qua inspiro, facciamo una rotazione, adesso più libera, lasciando. Importante che le spalle siano a pavimento, quindi le mie spalle sono allineate verso il soffitto. Torno inspirando in centro e espiro dall'altra parte. La testa va nella direzione opposta, quindi la mia spalla deve portare allineata al pavimento. In, out, sincronizza e respira il movimento. In, out, in, out, in. Fermo in centro, da qua appoggio le ginocchia al petto e vado a distendere le mie gambe. Distendo completamente le mie gambe e facciamo adesso un altro tipo di torsione, sempre le torsioni para vita aiutano la zona proprio dello stomaco. Porto le ginocchia al petto e vado a portare il mio piede oltre al pavimento. Da qua vado a ruotare portando proprio Matsyasana, le spalle e palme sono verso il soffitto. Il palmo non è verso basso perché sennò la spalla sale, quindi io devo appoggiare le spalle portando il palmo verso il soffitto. Torno in centro e torno.

con questa torsione. Quindi inspiro, guardo il soffitto, espiro, guardo la mia mano. Quello che riesco. I piedi tocca a terra. Se è difficile i piedi toccare a terra, puoi anche abbracciarlo dietro il capo poplite. Torno in centro, ginocchio al petto e vado a cambiare con la gamba opposta. Quindi porto i piedi oltre, le mie braccia in linea. Espiro, quindi in centro, uno. Ancora. Senti proprio il mormorino nella tua pancia che parla con te. Ultima volta, torno in centro, porto le ginocchia al petto, appoggio i piedi, porto le gambe distese e da qua porto le braccia lungo il tronco. Facciamo il nostro ultimo movimento che si chiama Boat. Quindi vado da qui semplicemente appoggiando bene l'ombelico verso la lombare, le mie braccia sono lungo, sono sopra le mie cosce, quindi non sono più qua, sono sopra. Inspiro. Piede flex, espirando, stacco la testa, spalle, e spingo le mie mani sopra le mie cosce, come se volesse toccare il ginocchio. Respiro per tre. E rilasso. Si chiama la barca, il boat. Inspiro, prendo aria. Espiro, testa, spalla, stacco la gamba e spingo le mie mani, palmo verso il basso. E torno giù. E ultima volta, sono solo tre volte, inspiro. Espiro, stacco la testa, spalla. La coluna tutta curva, guarda bene avanti. Esce poco del pavimento, la gamba non è altissima, è proprio 10 cm, 15 il massimo del pavimento. E rilasso. Adesso siamo arrivati alla fine della nostra seconda serie, Power Muktasana serie 2 per l'apparato digestivo. Quindi potete utilizzare questa serie, per esempio, tutte le mattine. Ok, è una serie indicata anche per favorire la digestione, però sempre prima della digestione, del mangiare o lontanissimo dai pasti. Sentirà durante la tua giornata tutta l'energia che fluisce molto più attiva. Senti la testa, le spalle, glutei, polpaccio, talone, senti le parti che non toccano, tratto cervicale. Lombare, le dita delle mani e abbandonati in questa consapevolezza di tutti i tuoi cinque corpi. Da qui piego la mia gamba destra, porto il braccio dietro destro, vengo lateralmente e mi siedo, posso prendere sempre il mio cuscino. Ci sediamo con le gambe incrociate e da qua andiamo semplicemente a osservare bene ancora la spalla dritta, senti che cosa c'è nel tuo corpo, che cosa c'è di energia diversa, porta lo sguardo verso il terzo, il corso della sopracciglia e andiamo a inspirare per finire la nostra pratica, che la nostra pratica è adesso arrivata, giunta alla fine e vi invito come sempre a stare su Web TV e seguire tutte le puntate alla stessa ora, tutti i giorni. E vi invito anche sempre a seguirmi e a iscrivermi sui miei canali social, su Instagram, e dove sarò disponibile per qualunque domanda. E vi invito alla nostra prossima puntata. Shanti, shanti, shanti, shanti, namaste. Namaste.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evans Televisio, la festa numero 800 è finita, ma l'801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.
4: Se non sai cosa

0: primo servizio l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca, vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti perché la squadra che ha battuto in finale Finanzia and Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanzia and Friends, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole perché come già sappiamo oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono ma perché la mafia l'ha portati via, quindi oggi in onore di Borsellino e Falcone scendo in campo le massime autorità, abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera, dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi, il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento, ma il fine si può solo sconfiggere e lo potrà solo sconfiggere la società civile attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
6: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime e quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia, perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
7: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio, e quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
8: Un evento importantissimo perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio della lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come sindacato autonomo di polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
9: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni siamo servitori dello Stato.
10: L'importante è proprio la presenza per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione perché crediamo fortemente in queste iniziative che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
0: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
11: Stop alla mafia!
0: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della nazionale suore, nazionale sacerdoti, se ne sa o sacerdoti, perché compie, ha compiuto recentemente, in questi giorni, diciamolo, 70 anni. Auguri, mister!

0: Buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore era la Sister Act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza, però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
3: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
1: Okay, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
3: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
1: È un team giovanissimo, ragazze del Madagascar. Quanti anni avete, ragazze? Quanti anni hai tu?
4: 20 anni.
5: 21.
6: 20 anni.
1: 30 anni?
7: 32.
1: 32.
3: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Ah, alleluia, alle.
1: Attenzione, perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Televisione, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo, è portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate, io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, no. Perdono, lei è Alice Pignagnoli di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si ravvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene e sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, però ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda. Credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
2: Serie A non lo so, so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
2: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, hai visto oggi come andate, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, Volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
2: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare, perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi, perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate, perché l'indifferenza va combattuta.
4: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole,

guardi, silenzi, ma poi ti sensi una dentro, ti mangia l'autostima, ti riscrivi i pensieri e un giorno ti svegli che non sai più chi sei, perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta e poi entra, silenzioso, invisibile, e lì inizia il vero danno, il dramma, non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno, è ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare.

0: Tutto è successo a Rieti.
1: Ma raga, volevo chiamare qualcuno.
0: In caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi tua mania
2: è. Sai che dicono di me che non amo vera. E adesso una piccola pausa di piacere.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

0: ascoltanti, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG degli eventi vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cabeça.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda. Io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti, ma ho deciso tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via, me la porta via. Guarda che bella che è, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
3: 26/9/67.
2: E quando sei nato tu?
3: 26/9/67.
2: Cioè, è stata immatricolata quando sei nato tu?
3: Lo stesso mio giorno di nascita.
2: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
4: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa!

0: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella, sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
1: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata.

0: non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa, sì compressione graduata ma che non mi blocchi la circolazione, pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione, quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata.

0: non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
0: La cattiva

0: circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1994 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta.

0: Scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive.
1: In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa, ma preparare campioni di sedimento della stessa carota

0: diretta per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo. Nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Lake in Austria,
0: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato

lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

0: Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti. Con l'introduzione di nuove varietà, che meglio si adattano al territorio, innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto che deve essere affidato alla catena successiva, quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe, che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria, e qui c'è proprio è il cuore dell'arte molitoria, e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione in testata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Altamurgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo, e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea, e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno, Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale quindi le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ce ne mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere, questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù. Ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti. Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta, che adesso è tutta ruvida, e la prendete a sgrassoni. In questa maniera si richiamerà

0: tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro. Ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate. Io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi, le cipolle. Dobbiamo fare una sorta di strato. Vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale, mozzarella, se la fate troppo fina fila subito, noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino, vediamo un po'. Voilà, voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così, non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che gli dia troppo sapore. Invece così, ecco, non nulla. A posto. Là! Prendiamo il nostro bel pallotto di pasta, dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto sua dente la arrotolate. E facciamo i mal tagliati. Io li faccio così, alla come mi viene. Ma sono mal tagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là! E viene un bel mucchio di colori. Beh. Ale! Mal tagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io come al solito ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui. Qua. Con il fiore. Molto buoni. Grazie Altamura. Veramente molto buoni. Passo la parola alla Comunità Europea. Buon appetito.
1: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la

organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

0: I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza, che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy, che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte, deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
1: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio è scattato un piano che, per ridurre le emissioni di CO2, punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone

0: persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
1: Over the last four days we served with our teams eight hospitals.
2: Negli ultimi quattro giorni abbiamo prestato assistenza in otto ospedali a Caracas e a La Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio e i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
0: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi.
3: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha votato il mandato ai relatori sulla legge elettorale. Il testo da venerdì 26 giugno è in aula per l'avvio della discussione generale. Il 1 luglio ci sarà una capigruppo per definire il calendario delle votazioni in assemblea. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Il tema è rimandato all'aula. Hanno votato a favore del testo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Le opposizioni hanno protestato per la tagliola sulle proposte di modifica alla luce dell'esaurimento dei tempi rispetto al calendario deciso in commissione. Polemiche anche per la riformulazione di un emendamento ribattezzato Antivannacci e Salva Calenda sull'esonero dalla raccolta firme per le candidature. Il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica, lo ha detto Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL, intervenendo alle commissioni attività produttive riunite di Camera e Senato. Secondo Lodi, l'intero settore è a rischio, è necessario che il governo ripristini il fondo Automotive, ha aggiunto il sindacalista. Sulla stessa linea il segretario generale della UILM Gianluca Ficco, che ha lanciato un appello per una profonda e urgente revisione delle normative europee che elimini il sistema delle multe ai costruttori e abbracci il principio della neutralità tecnologica. Lo scopo, ha concluso, è evitare il grave svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, specialmente cinesi. Il Mediterraneo centrale non è solo una frontiera, ma uno spazio in cui si misura la credibilità democratica dell'Europa e dell'Italia. Le missioni internazionali non sono strumenti neutrali, lo ha detto Aldo Ciani della ONG Mediterranea Saving Humans nel corso dell'audizione alle commissioni esteri e difesa della Camera. Secondo Ciani, quindi, la delega del controllo migratorio a soggetti terzi non elimina la responsabilità degli Stati che contribuiscono materialmente a tale sistema. Per questo, ha concluso, ogni rifinanziamento delle attività connesse alla cooperazione marittima con la Libia deve essere subordinata alla piena trasparenza e alle verifiche pubbliche sui diritti umani. La presenza di alunni con disabilità nelle scuole è in costante aumento. In un decennio abbiamo registrato una crescita complessiva del 68%, soprattutto nella scuola dell'infanzia, con il più 146%, e nelle primarie con il più 83%. lo ha detto e la

0: dei minori Marina Terragni durante l'audizione in commissione parlamentare infanzia, sottolineando che l'incremento è dovuto non solo a una maggiore capacità diagnostica. Come spiega una delle maggiori esperte del settore, Uta Fritt, che ha fatto sapere Terragni sta invitando tutti ad una frenata e a fare marcia indietro. I veri casi di autismo, senza avere disabilità intellettive, dovrebbero essere ascritti non più ad autismo, ma ad ansia sociale e ipersensibilità. Centrale anche il ruolo dei genitori, per alcuni dei quali è molto più comodo dire mio figlio ha un disturbo nello spettro autistico, piuttosto che farlo dormire di più, parlarci di più o giocarci insieme.
1: Tengo la imagen de mi mamá ayer abrazando.
2: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre, abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
1: Suo unico hijo está fuera del país.
3: Il messaggio di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi, coordinati dalla Caritas, sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
4: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
3: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
5: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
3: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
6: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
3: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
7: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
3: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
8: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
3: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa dell'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici destinati allo smaltimento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico.

La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale, video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente, vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata, quando al Salone dei Marmi del Comune di Salerno si presenterà E me ne vanto, la storia di Carlo Falvella di Tony Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare le violenze del porticciolo, della rissa che ha scosso Pasten ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti e sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.

Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il cilentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in prognosi riservata. Il collega, che dopo lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo, è stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un cinquantenne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la Polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento di emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli.

0: la Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è stata a Salerno e ha acquisito diversi elementi utili. Lo studio delle dinamiche e dati raccolti consentono di individuare misure di contrasto al caporalato, che in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche eccezionali. Presente Chiara Gribaudo, l'onorevole che è la presidente della Commissione parlamentare. Ecco le sue parole.
1: Due giorni la commissione d'inchiesta per vedere le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli nel sud Italia. Siamo partiti da Amendolara e oggi arriviamo qui nella Piana del Sele perché abbiamo la necessità di un confronto anche diretto con i braccianti e poi naturalmente l'interlocuzione con le istituzioni. Sono quattro le cose da evidenziare principalmente. C'è un problema di caporalato diffuso rispetto al quale non possiamo girarci dall'altra parte e rispetto al quale serve una piena applicazione della 199 del 2016 che compie 10 anni e su cui ancora purtroppo molto ritardo sconta il paese nella sua applicazione. E poi c'è un tema legato al decreto flussi, di fatto si generano nuovi clandestini e questo è un problema per il nostro paese, oltre al fatto che consegna queste persone all'illegalità. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e assicurare giustizia, assicurare delle abitazioni decenti, assicurare dei trasporti qui non vi sia una speculazione del caporale contro questi lavoratori e queste lavoratrici e abbiamo anche la necessità di ricordarci che il lavoro è dignità e quella dignità deve essere pagata e riconosciuta al lavoratore, deve essere riconosciuta la dignità di un'abitazione, di un luogo dove dormire e mangiare decente, deve essere riconosciuta nel nostro paese, un paese civile, uno stato di diritto. Ecco, troppo spesso abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo delle testimonianze che ci dicono che ci sono troppe inciviltà da combattere tutte insieme.

ed è fondamentale utilizzare più e meglio le risorse del PNRR anche rispetto alle situazioni abitative. Credo che su questo la nostra commissione si debba anche concentrare per ricordarci che dobbiamo consegnare al nostro paese un paese avanzato, un paese che tiene le persone insieme e non certo che le mette contro. Il rischio è quello di avere deboli e soprattutto poveri contro altri poveri, e questo non è accettabile, non è civile per il nostro paese nel 2026.

Una donna di 39 anni al settimo mese di gravidanza è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al quinto mese, è emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina.

Il Frecciarossa torna a collegare la Basilicata con il resto d'Italia, con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del paese, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe. Attualmente il servizio è attestato alla stazione di Metaponto, mentre prosegue il confronto tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per definire la compartecipazione economica necessaria a ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico. La Regione ribadisce inoltre l'intenzione di garantire continuità al servizio e in una fase successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente i servizi offerti al territorio.

Viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per la dei sondaggi geologici mentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere poi con le opere strutturali in sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.

0: Sei detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il Comune di Salerno e la Casa Circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.
1: Il lavoro di pubblica utilità rientra nel filone della giustizia riparativa, è un momento importante per le persone che attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a titolo gratuito a favore del comune riparano il danno che hanno prodotto alla comunità. È un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale. Cominceremo sicuramente, seguiremo un principio di gradualità, nel senso che inizieremo con un numero ridotto di persone e poi piano piano andremo ad ampliarlo per tentare anche di dare risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto appunto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
2: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore e della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati per lavori socialmente utili.

La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla Commissione Arbitri Nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale. La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Consilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Consilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne hanno contraddistinto il cammino, portando sempre con orgoglio i colori della sezione.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi, siamo vicini alle

imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa dell'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco impegnati per diverse ore nell'operazione di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici destinati allo smaltimento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico.

La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale, video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente, vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata quando al Salone dei Marmi del Comune di Salerno si presenterà, e me ne vanto, la storia di Carlo Falvella di Tony Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare le violenze del porticciolo, della rissa che ha scosso Pastener ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti e sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.

Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il celentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva.

all'ospedale Cafoncello di Treviso in prognosi riservata. Il collega, che dopo lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo, è stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un 50enne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la Polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento di emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli.

Una donna di 39 anni al settimo mese di gravidanza è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al quinto mese, è emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina.

Il Frecciarossa torna a collegare la Basilicata con il resto d'Italia, con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del paese, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe. Attualmente il servizio è attestato alla stazione di Metaponto, mentre prosegue il confronto tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per definire la compartecipazione economica necessaria a ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico. La Regione ribadisce inoltre l'intenzione di garantire continuità al servizio e in una fase successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente i servizi offerti al territorio.

Viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per la dei sondaggi geologici mentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere

poi con le opere strutturali in sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi, ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.

0: Sei detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il comune di Salerno e la casa circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.
1: Il lavoro di pubblica utilità rientra nel filone della giustizia riparativa, è un momento importante per le persone che attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a titolo gratuito a favore del comune riparano il danno che hanno prodotto alla comunità. È un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale. Cominceremo sicuramente, seguiremo un principio di gradualità, nel senso che inizieremo con un numero ridotto di persone e poi piano piano andremo ad ampliarlo per tentare anche di dare risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi, rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto appunto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
2: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati per lavori socialmente utili.

La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla Commissione Arbitri Nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale. La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Consilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Consilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne hanno contraddistinto il cammino.

0: capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Q, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale

caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa dell'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco impegnati per diverse ore nell'operazione di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici destinati allo smaltimento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico.

La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente, vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata quando al Salone dei Marmi del Comune di Salerno si presenterà E me ne vanto, la storia di Carlo Falvella di Tony Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare le violenze del porticciolo, della rissa che ha scosso Pastner ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti e sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.

Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il cilentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in prognosi riservata. Il collega, che dopo lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo, è stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue

condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un 50enne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la Polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento di emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli.

0: La commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata a Salerno e ha acquisito diversi elementi utili. Lo studio delle dinamiche e i dati raccolti consentono di individuare misure di contrasto al caporalato che in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche eccezionali. Presente Chiara Gribaudo, l'onorevole che è la presidente della commissione parlamentare. Ecco le sue parole.
1: Due giorni la commissione d'inchiesta per vedere le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli nel sud Italia. Siamo partiti da Amendolara e oggi arriviamo qui nella Piana del Sele perché abbiamo la necessità di un confronto anche diretto con i braccianti e poi naturalmente l'interlocuzione con le istituzioni. Sono quattro le cose da evidenziare principalmente. C'è un problema di caporalato diffuso rispetto al quale non possiamo girarci dall'altra parte e rispetto al quale serve una piena applicazione della 199 del 2016 che compie 10 anni e su cui ancora purtroppo molto ritardo sconta il paese nella sua applicazione. E poi c'è un tema legato al decreto flussi, di fatto si generano nuovi clandestini e questo è un problema per il nostro paese oltre al fatto che consegna queste persone all'illegalità. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e assicurare giustizia, assicurare delle abitazioni decenti, assicurare dei trasporti in qui non vi sia una speculazione del caporale contro questi lavoratori e queste lavoratrici e abbiamo anche la necessità di ricordarci che il lavoro è dignità e quella dignità deve essere pagata e riconosciuta al lavoratore, deve essere riconosciuta la dignità di un'abitazione, di un luogo dove dormire e mangiare decente, deve essere riconosciuta nel nostro paese, un paese civile, uno stato di diritto. Ecco, troppo spesso abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo delle testimonianze che ci dicono che ci sono troppe inciviltà da combattere tutte insieme ed è fondamentale utilizzare più e meglio le risorse del PNRR anche rispetto alle situazioni abitative. Credo che su questo la nostra commissione si debba anche concentrare per ricordarci che dobbiamo consegnare al nostro paese un paese avanzato, un paese che tiene le persone insieme e non certo che le mette contro. Il rischio è quello di avere deboli e soprattutto poveri contro altri poveri e questo non è accettabile, non è civile per il nostro paese nel 2026.

Una donna di 39 anni, al settimo mese di gravidanza, è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al quinto mese, è emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina.

Ferroviaria Battipaglia Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del paese, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe. Attualmente il servizio è attestato alla stazione di Metaponto, mentre prosegue il confronto tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per definire la compartecipazione economica necessaria a ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico. La Regione ribadisce inoltre l'intenzione di garantire continuità al servizio e in una fase successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente i servizi offerti al territorio.

Viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per la dei sondaggi geologici mentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere poi con le opere strutturali in sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.

0: Sei detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il Comune di Salerno e la Casa Circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.
1: Il lavoro di pubblica utilità rientra nel filone della giustizia riparativa, è un momento importante per le persone che attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a titolo gratuito a favore del comune riparano il danno che hanno prodotto alla comunità. È un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale. Cominceremo sicuramente, seguiremo un principio di gradualità, nel senso che inizieremo con un numero ridotto di persone e poi piano piano andremo ad ampliarlo per tentare anche di dare risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto appunto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
2: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore e della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati per lavori socialmente utili.

La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla Commissione Arbitri Nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale. La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Consilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Consilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne hanno contraddistinto il cammino, portando sempre con orgoglio i colori della sezione.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese.

0: Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa dell'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici, destinati allo smaltimento, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento del Vigile del Fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico.

La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale, video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente, vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata quando al Salone dei Marmi del Comune di Salerno si presenterà E me ne vanto, la storia di Carlo Falvella di Tony Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare

le violenze del porticciolo della rissa che ha scosso Pastner ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti e sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.

Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il cilentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in prognosi riservata. Il collega, che dopo lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo, è stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un 50enne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la Polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento di emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli.

0: La commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata a Salerno e ha acquisito diversi elementi utili. Lo studio delle dinamiche e dei dati raccolti consentono di individuare misure di contrasto al caporalato che in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche eccezionali. Presente Chiara Gribaudo, l'onorevole che è la presidente della commissione parlamentare. Ecco le sue parole.
1: Due giorni la commissione d'inchiesta per vedere le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli nel sud Italia. Siamo partiti da Amendolara e oggi arriviamo qui nella Piana del Sele perché abbiamo la necessità di un confronto anche diretto con i braccianti e poi naturalmente l'interlocuzione con le istituzioni. Sono quattro le cose da evidenziare principalmente. C'è un problema di caporalato diffuso rispetto al quale non possiamo girarci dall'altra parte e rispetto al quale serve una piena applicazione della 199 del 2016 che compie 10 anni e su cui ancora purtroppo molto ritardo sconta il Paese nella sua applicazione. E poi c'è un tema legato al decreto flussi, di fatto si generano nuovi clandestini e questo è un problema per il nostro paese, oltre al fatto che consegna queste persone all'illegalità. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e assicurare giustizia, assicurare delle abitazioni decenti, assicurare dei trasporti in cui non vi sia una speculazione del caporale contro questi lavoratori e queste lavoratrici, e abbiamo anche la necessità di ricordarci che il lavoro e dignità, e quella dignità deve essere pagata e riconosciuta al lavoratore, deve essere riconosciuta la dignità di un'abitazione, di un luogo dove dormire e mangiare decente, deve essere riconosciuta nel nostro paese, un paese civile, uno stato di diritto. Ecco, troppo spesso abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo delle testimonianze che ci dicono che ci sono troppe inciviltà da combattere tutte insieme ed è fondamentale utilizzare più e meglio le risorse del PNRR anche rispetto alle situazioni abitative. Credo che su questo la nostra commissione si debba anche concentrare per ricordarci che dobbiamo consegnare al nostro Paese

Un paese avanzato, un paese che tiene le persone insieme e non certo che le mette contro. Il rischio è quello di avere deboli e soprattutto poveri contro altri poveri, e questo non è accettabile, non è civile per il nostro paese nel 2026.

Una donna di 39 anni al settimo mese di gravidanza è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al quinto mese, è emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina.

Il Frecciarossa torna a collegare la Basilicata con il resto d'Italia, con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del paese, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe. Attualmente il servizio è attestato alla stazione di Metaponto, mentre prosegue il confronto tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per definire la compartecipazione economica necessaria a ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico. La Regione ribadisce inoltre l'intenzione di garantire continuità al servizio e in una fase successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente i servizi offerti al territorio.

viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per l'avvio dei sondaggi geologici mentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere poi con le opere strutturali in sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.

0: Sei detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il comune di Salerno e la casa circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.
1: Il lavoro di pubblica utilità rientra nel filone della giustizia riparativa, è un momento importante per le persone che attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a titolo gratuito a favore del comune riparano il danno che hanno prodotto alla comunità. È un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale. Cominceremo sicuramente, seguiremo un principio di gradualità, nel senso che inizieremo con un numero ridotto di persone e poi piano piano andremo ad ampliarlo per tentare anche di dare risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi, rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto appunto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
2: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati per lavori socialmente utili.

La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla Commissione Arbitri Nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale. La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Consilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Consilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne hanno contraddistinto il cammino, portando sempre con orgoglio i colori della sezione.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa.

0: Festa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84

49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hello Kitchen Magic Box. Hello Kitchen, l'originale cucina smart.

Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa dell'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco impegnati per diverse ore nell'operazione di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici destinati allo smaltimento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico.

La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente, vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata quando, al Salone dei Marmi del Comune di Salerno, si presenterà E me ne vanto, la storia di Carlo Falvella di Tony Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare le violenze del porticciolo, della rissa che ha scosso Pastner ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti e sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.

Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il cilentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in prognosi riservata. Il collega, che dopo lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo, è stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un 50enne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la Polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento di emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli.

0: La commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata a Salerno e ha acquisito diversi elementi utili. Lo studio delle dinamiche e i dati raccolti consentono di individuare misure di contrasto al caporalato che in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche eccezionali. Presente Chiara Gribaudo, l'onorevole che è la presidente della commissione parlamentare. Ecco le sue parole.
1: Due giorni la commissione d'inchiesta per vedere le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli nel sud Italia. Siamo partiti da Amendolara e oggi arriviamo qui nella Piana del Sele perché abbiamo la necessità di un confronto anche diretto con i braccianti e poi naturalmente l'interlocuzione con le istituzioni. Sono quattro le cose da evidenziare principalmente. C'è un problema di caporalato diffuso rispetto al quale non possiamo girarci dall'altra parte e rispetto al quale serve una piena applicazione della 199 del 2016 che compie 10 anni e su cui ancora purtroppo molto ritardo sconta il Paese nella sua applicazione. E poi c'è un tema legato al decreto flussi, di fatto si generano nuovi clandestini e questo è un problema per il nostro paese, oltre al fatto che consegna queste persone all'illegalità. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e assicurare giustizia, assicurare delle abitazioni decenti, assicurare dei trasporti in cui non vi sia una speculazione del caporale contro questi lavoratori e queste lavoratrici e abbiamo anche la necessità di ricordarci che il lavoro e dignità. E quella dignità deve essere pagata e riconosciuta al lavoratore, deve essere riconosciuta la dignità di un'abitazione, di un luogo dove dormire e mangiare decente, deve essere riconosciuta nel nostro paese, un paese civile, uno stato di diritto. Ecco, troppo spesso abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo delle testimonianze che ci dicono che ci sono troppe inciviltà da combattere tutte insieme ed è fondamentale utilizzare più e meglio le risorse del PNRR anche rispetto alle situazioni abitative. Credo che su questo la nostra commissione si debba anche concentrare per ricordarci che dobbiamo consegnare al nostro paese un paese avanzato, un paese che tiene le persone insieme e non certo che le mette contro. Il rischio è quello di avere deboli e soprattutto poveri contro altri poveri e questo non è accettabile, non è civile per il nostro paese nel 2026.

Una donna di 39 anni al settimo mese di gravidanza è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al quinto mese, è emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina.

Torna a collegare la Basilicata con il resto d'Italia, con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento

successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente i servizi offerti al territorio.

Viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per la dei sondaggi geologici mentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere poi con le opere strutturali in sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.

0: 6 detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il Comune di Salerno e la Casa Circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.
1: Il lavoro di pubblica utilità rientra nel filone della giustizia riparativa, è un momento importante per le persone che attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a titolo gratuito a favore del comune riparano il danno che hanno prodotto alla comunità. È un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale. Cominceremo sicuramente, seguiremo un principio di gradualità, nel senso che inizieremo con un numero ridotto di persone e poi piano piano andremo ad ampliarlo per tentare anche di dare risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto appunto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
2: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore e della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati per lavori socialmente utili.

La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato

caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla Commissione Arbitri Nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale. La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Consilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Consilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne hanno contraddistinto il cammino, portando sempre con orgoglio i colori della sezione.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline

E attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro

rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: L'anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. E piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutta!
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra, da parte sua, stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
4: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
5: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
5: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui! Ci sono i cacciatori qui intorno! Veloce, vai via! Ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
5: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
5: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
2: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
5: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a lui. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
6: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì. Fin dall'inizio, infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: ma ora era con la sua vera famiglia e davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva,

0: il giovane pensò: se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.
1: Ok, vediamo cosa puoi fare.
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: Sua Altezza è giovane?
2: Oh, sì, giovane e molto bello.
3: Ah, ed è ricco?
2: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
2: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
2: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui?
2: Per nuotare, signore?
1: Nuotare? Ma io non so nuotare.
2: È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
4: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
2: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe.

0: correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
2: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
3: mio caro principe, siete sposato?
4: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltroncina.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: ma senza lungimiranza. A farne le spese, però, non possono essere i lavoratori.
1: Ero una ragazzina quando sono venuta a lavorare. Abbiamo lavorato duro per tanti anni. Io mi sono sposata quando stavo alla Natura. Ho comprato casa, ho avuto 3 figlie, sacrifici ne abbiamo fatti tanti. Spostare i bambini la mattina alle 5 per portarli dalle babysitter. Poi abbiamo lavorato i Natali, le vigilie e abbiamo dato tutto a questa azienda.
2: L'azienda all'ultimo incontro del 4 giugno che si è tenuto nella presidenza della regione di Bari praticamente hanno dichiarato di mettere sul tavolo 6 milioni di euro come incentivo all'esodo, dando 50.000 euro al lavoratore che decide di uscire. Ovviamente noi ci teniamo al nostro posto di lavoro e quei soldi dovrebbero servire per accompagnare piuttosto le persone alla pensione. Siamo bravi perché se il marchio Natuzzi è riconosciuto a livello mondiale vuol dire che qualche cosa negli

0: La laurea continua a garantire maggiori opportunità di lavoro, ma non sempre basta a conquistare l'autonomia economica. Secondo il rapporto Alma Laurea del 2026, a un anno dalla laurea triennale, si guadagnano in media 1.492 euro netti al mese, dalla magistrale 1.488 euro. La situazione però non è uguale per tutti. Un laureato in ingegneria e informatica può arrivare da subito a 1.788 euro, mentre uno in discipline umanistiche 1.200. Intanto affitti e spese quotidiane continuano a crescere, rendendo sempre più difficile per molti giovani vivere da soli nelle grandi città.
1: Per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata, cambiano le regole fiscali. A un anno e mezzo dalla riforma che aveva introdotto criteri più favorevoli ai veicoli elettrici e più penalizzanti per benzina e diesel, il governo è intervenuto per correggere alcune criticità che avevano generato incertezze tra imprese e lavoratori. Il nuovo decreto mette al riparo le auto ordinate nel 2024 e assegnate ai dipendenti entro la fine del 2025, evitando differenze di trattamento legate alla data di consegna. Vengono inoltre chiarite le modalità di tassazione degli optional e delle eventuali riassegnazioni dei veicoli. Resta invece l'impostazione che favorisce la mobilità a basse emissioni. Nella determinazione del beneficio tassato in busta paga, le auto elettriche continueranno a godere dell'aliquota più favorevole, seguite dalle ibride plug-in, mentre per benzina e diesel il peso fiscale rimane più elevato. La novità più significativa riguarda però le vetture più datate. Dopo 5 anni dall'immatricolazione scatterà un aggravio fiscale del 50%, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Una misura che punta a spingere il rinnovo delle flotte aziendali senza ricorrere a incentivi pubblici, ma che rischia di tradursi in costi più alti sia per le imprese sia per i lavoratori che utilizzano l'auto come benefit aziendale.

0: Lo sai che in Italia quasi una casa su tre non è abitata? Secondo il censimento Istat 2026, gli alloggi non occupati sono circa 9,6 milioni, pari al 27,3% del patrimonio residenziale. Molti si trovano nel mezzogiorno e nelle isole, ma il record spetta alla Valle d'Aosta con il 56% di case vuote. A pesare sono lo spopolamento dei piccoli centri, le eredità inutilizzate e un patrimonio edilizio spesso datato. Oltre la metà delle abitazioni è stata costruita tra il 1961 e il 2000 e il 60% non rispetta gli attuali standard energetici. Un paradosso che convive con l'emergenza abitativa e con affitti sempre più difficili da sostenere.
1: A Schiavon, nel Vicentino, FLAI Provinciale e CGL di Vicenza hanno convocato una manifestazione per dire no al sistema disumano che ha portato ad abbandonare in strada nel Besanese un bracciante indiano ferito.
2: Oggi siamo qua per un sussulto di coscienza rispetto ai fatti che sono accaduti qualche giorno fa a Schiavon e Bassano del Grappa. Non è una situazione marginale, non è un caso sporadico, ma è un caso che si interseca all'interno

0: di un sistema economico e produttivo che ha tenuto parte integrante lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.
1: In Veneto nel 2025 ci sono stati 5.500 ingressi con il decreto flussi, ma solo il 10% delle richieste è stato trasformato in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro. Il restante 90% rimane invisibile.
2: Servono interventi in termini di prevenzione, controlli e ispezioni di fronte al diffuso lavoro irregolare che c'è nel nostro paese e anche nel nostro territorio. Va combattuto e contrastato il caporalato e lo sfruttamento che arriva al punto di mettere in discussione la vita delle persone. E serve cambiare un modo di fare impresa che non può continuare così, al punto di arrivare a mettere in discussione anche la vita delle persone.
3: Ci sono lavoratori che pagano il costo del risparmio e del profitto massimizzato, cosa che va in controtendenza con la nostra Costituzione e toglie dignità al lavoro e ai lavoratori in primis.

0: NASPI. Entro quanto tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro va presentata? 30 giorni, 68 giorni, 90 giorni o 6 mesi? La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni per non perdere il diritto all'indennità di disoccupazione. La NASPI spetta ai lavoratori che hanno perso l'occupazione in modo involontario e possiedono i requisiti contributivi richiesti. Presentarla subito conviene. Se la richiesta arriva entro 8 giorni dalla cessazione, la prestazione parte dall'ottavo giorno. Se arriva dopo, decorre dalla data d'invio.
1: Si è tenuto a Milano il confronto organizzato dalla CGIL Lombardia insieme a SILP CGIL con al centro il decreto legge sulla sicurezza 23-2026.
2: Questo convegno accende i riflettori sulla legislazione d'urgenza in materia di sicurezza. Aver utilizzato esclusivamente lo strumento penalistico, l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati, si calcola che tutto questo abbia comportato un aggravio di circa 400 anni di reclusione. Tutto questo proliferare di norme non ha prodotto nessun effetto.
1: L'inasprimento delle pene non ha fermato i reati, né ha migliorato le condizioni di lavoro dei poliziotti, le cui difficoltà continuano ad essere utilizzate come argomento politico, anziché affrontate concretamente.
3: Abbiamo voluto fare insieme a CGIL questo convegno per riflettere della sicurezza dopo i decreti legge. Il tema importante riguarda molto la nostra categoria, che è una categoria spesso troppo utilizzata in maniera propagandistica e strumentale rispetto a quelle che sono le polemiche tra le forze politiche. Per cui respingiamo continuo uso di norme penali che non fanno altro che aggravare il nostro lavoro senza consentire adeguati risultati. Riteniamo che sulla sicurezza occorra investire. Investire vuol dire informazione, vuol dire nuove assunzioni, vuol dire sostituire i poliziotti che sono andati in pensione. Occorre per i lavoratori di polizia un contratto dignitoso, perché oggi assistiamo alla fuga di poliziotte e poliziotti da questa regione, una regione in cui per un lavoratore è sempre più complicato vivere, con costi della casa altissimi, costi della vita altissima e con rinnovi contrattuali vergognosi che hanno fatto perdere ai nostri lavoratori la possibilità di avere una vita dignitosa.
4: Oggi non è soltanto un'occasione per fare una riflessione sui profili tecnici, che pure sono molto rilevanti, ma è anche un modo per incominciare ad aprire una riflessione che possa consentirci di riconfigurare la sicurezza come un bene non solo individuale, ma un bene collettivo.

Cresce il piano di assunzioni del gruppo Iren, una delle principali multi-utility italiane attive nei servizi energetici, ambientali e idrici. Il piano industriale 2025-2030 prevede l'ingresso di 2.400 nuove assunzioni per sostenere investimenti, innovazione e ricambio generazionale. Le opportunità riguardano profili tecnici,

0: tecnici, operatori specializzati, manutentori, figure commerciali, informatiche e amministrative. Le selezioni sono aperte anche a giovani e candidati senza esperienza. Le assunzioni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Per candidarsi è possibile consultare la sezione Lavora con noi del sito aziendale e inviare il curriculum online.
1: Dopo 40 anni di insegnamento, la docente Rita Paparello denuncia la realtà di moltissimi pensionati italiani.
2: I pensionati a basso reddito in Italia sono tantissimi. Si vergognano di dirlo. Magari vanno a fare la spesa al mercato nelle ore in cui ci sono gli scarti, in cui si paga di meno. Magari si fanno rinnovare i vestiti di 50 anni fa, così non si comprano quelli nuovi, però non lo dicono perché si vergognano. Abbiamo bisogno di pagare meno tasse sulle medicine, meno tasse sulle visite. Man mano che andiamo avanti con l'età tutti, no? Ci sarà più bisogno di cura. Non è possibile che siano solo le famiglie a farsi carico della cura degli anziani.
1: Con il sistema attuale basta qualsiasi imprevisto per mettere in difficoltà anche chi ha alle spalle una vita lavorativa encomiabile.
2: Ho dovuto iniziare una lunga cura fisiatrica tutta a pagamento perché la sanità pubblica non paga più questo tipo di cura. Io mi sono ritrovata in pochissimo tempo senza soldi, quindi avevo qualche risparmio, l'ho dovuto attivare per poter pagare le cure e mi sono accorta che il mio stipendio non mi basta, perché fino a quando noi che siamo in queste condizioni di disagio non prendiamo parola non succede niente.
0: Raccontare le storie dei lavoratori è un primo passo per cambiare le cose. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Sindaco, qui a Bibbione, una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama...
3: Profilo,
2: quindi, gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante, perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa.
1: Sì.
0: È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani, effettivamente è la prima volta anch'io che li ho qui ospiti e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici ospiti, turisti, possano gradire questa esercitazione che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate con l'unità cinofila.

0: po' di tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani, e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni, e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che, con una lettura molto superficiale, sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini, e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi, e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
0: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
1: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò avvenga.

0: va dove Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto. Due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia a addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga. Anche questo è un tasto dolente, perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione c'era l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è, perché io un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo-cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato. Volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui, in base all'odore di questa sostanza, percepisce che c'è il gioco. Quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: No, non sono un giocatore di baseball, ma ci troviamo qui allo Stadio Notari a Parma per il Non Solo Bau. Torna a Parma una nuova edizione di Non Solo Bau, la manifestazione canina dedicata agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie. Si rinnova così l'appuntamento nato per approfondire divertendosi il rapporto tra cani e umani, sostenere la lotta contro l'abbandono, nonché una corretta adozione del cane in famiglia. Quest'anno con due importanti novità, la location e la durata della manifestazione. A Parma finalmente il tempo è fantastico, mi sento molto Bernacca in questo momento perché non c'è una nuvola, fa caldo, siamo tutti in magliettine, rigorosamente non solo Bau, un evento importante, davvero importante, non solo per l'affluenza del pubblico ma anche per queste associazioni, e ce ne sono veramente tante.
1: Sì, guarda, le associazioni tra oggi e domani saranno una trentina.
0: Sono stati due giorni aperti a tutti i cani, senza esclusioni di taglia, razza e colore, all'interno dell'accogliente complesso sportivo del Parma Baseball, Aldo Notari. Fresco di consegna del bollino dell'Italia di Artù per struttura che permette l'ingresso agli animali durante le partite di baseball. Siamo onorati di consegnare il bollino dell'Italia di Artù all'assessore Marani per questo centro sportivo Quadrifoglio perché accettiamo gli amici a quattro zampe. Gli animali qui possono entrare?
2: Assolutamente sì, abbiamo già avuto occasione di dichiarare la città e di vederli già sugli spalti in qualche partita del Parma Baseball, quindi lo stadio è assolutamente aperto e vi aspettiamo numerosi con i vostri amici a quattro zampe.
0: Momento emozionante quello delle adozioni dei levrieri Galgo, ben 18. Ma sentiamo Davide Stefania dell'associazione Pet Levrieri e la testimonianza di Barbara con il suo Laghi, ne ho adottato. Quanti ne avete fatti adottare oggi?
3: Ogni trasporto porta in Italia 18 cani ed è stata una scelta voluta da parte dell'associazione. Noi facciamo esclusivamente 4 arrivi di Galgo e 4 arrivi di Greyhound all'anno, quindi in tutto 8.
4: Arrivano dalla Spagna, quindi di conseguenza hanno il percorso comunque fra virgolette quello più corto rispetto a quello che è l'Irlanda come viaggio in sé per sé.
3: Dietro c'è una scelta, perché riteniamo che per poter seguire bene una famiglia adottiva dall'inizio alla fine non si possono dare tantissimi cani in adozione.
5: Quello che succede nella loro terra è una cosa terribile, vengono uccisi 50.000 galgo ogni anno, quindi insomma anche un atto d'amore verso questa cosa orribile che accade nel loro paese e poi sono stupendi.
0: Oltre agli incontri,

0: Ai workshop, alla pet therapy, c'è stato spazio per le esercitazioni e le dimostrazioni di agility dog, disc dog, per le sfilate canine e concorsi, naturalmente protagoniste le associazioni di rescue e protezione animali provenienti da tutta Italia e significativa l'esibizione dei cani da soccorso. Ragazzi, vi presento Paolo!
1: Ciao Paolino! Ciao Paolino!
2: Ma oddio quanto sei bello!
0: Matatori della giornata Marco Anelli e Massimo Perla con il fantastico Rex, atteso da numerosi bimbi ansiosi nel vederlo in azione e perché no, anche qualche fotoricordo. Una manifestazione importante questa perché raccoglie veramente tantissime associazioni e tu sei venuto qui proprio anche per questo motivo.
3: Certo, sono venuto qui per essere solidale innanzitutto con tutte le associazioni perché è un lavoro dei volontari, è un lavoro da ammirare.
0: Ho visto il signorino che si comporta bene,
3: Beh sì, insomma, comincia a essere un bravo cane. Prima era un po' più istintivo, adesso è un po' più razionale nelle cose che fa. È una bella coppia, sia lui che l'attore, il commissario Terzani, ovvero Francesco Arca.
0: Ma non viene a vivere a Milano, preferisci stare a Roma?
3: Guardate il tempo poi...
0: Daniela Patrocini è visibilmente soddisfatta e siamo certi che sta già lavorando per l'edizione 2015.
4: Saluta, ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Ciao.
5: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
6: Enrico Saglierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao, siamo Ale e Franz.
4: Vi vogliamo dire una... Io sono Ale.
3: Da sempre.
4: Da sempre.
3: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: Romania?
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
4: Randagi.
3: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece

rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare, Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1994 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive. In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti,

esistite anche per milioni di anni. I POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa. Ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di POP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di POP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze. Per esempio, in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse.

0: Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di POP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i POP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i POP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i POP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

0: In commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte, deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa

0: L'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco impegnati per diverse ore nell'operazione di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici destinati allo smaltimento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico. La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale, video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente, vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata, quando al Salone dei Marmi del Comune di Salerno si presenterà, e me ne vanto, la storia di Carlo Falvella di Tony Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare le violenze del porticciolo, della rissa che ha scosso Pastner ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti e sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.
1: Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il cilentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in prognosi riservata. Il collega, che dopo lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo, è stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un cinquantenne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la Polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento di emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli.
0: La commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata a Salerno.

0: e ha acquisito diversi elementi utili. Lo studio delle dinamiche e dati raccolti consentono di individuare misure di contrasto al caporalato che in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche eccezionali. Presente Chiara Gribaudo, l'onorevole che è la presidente della commissione parlamentare. Ecco le sue parole.
1: 2 giorni la commissione d'inchiesta per vedere le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli nel sud Italia. Siamo partiti da Amendolara e oggi arriviamo qui nella Piana del Sele perché abbiamo la necessità di un confronto anche diretto con i braccianti e poi naturalmente l'interlocuzione con le istituzioni. Sono 4 le cose da evidenziare principalmente. C'è un problema di caporalato diffuso rispetto al quale non possiamo girarci dall'altra parte e rispetto al quale serve una piena applicazione della 199 del 2016 che compie 10 anni e su cui ancora purtroppo molto ritardo sconta il Paese nella sua applicazione. E poi c'è un tema legato al decreto flussi, di fatto si generano nuovi clandestini e questo è un problema per il nostro Paese, oltre al fatto che consegna queste persone all'illegalità. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e assicurare giustizia, assicurare delle abitazioni decenti, assicurare dei trasporti in cui non vi sia una speculazione del caporale contro questi lavoratori e queste lavoratrici e abbiamo anche la necessità di ricordarci che il lavoro è dignità e quella dignità deve essere pagata e riconosciuta al lavoratore, deve essere riconosciuta la dignità di un'abitazione, di un luogo dove dormire e mangiare decente, deve essere riconosciuta nel nostro paese, un paese civile, uno stato di diritto. Ecco, troppo spesso abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo delle testimonianze che ci dicono che ci sono troppe inciviltà da combattere tutte insieme ed è fondamentale utilizzare più e meglio le risorse del PNRR anche rispetto alle situazioni abitative. Credo che su questo la nostra commissione si debba anche concentrare per ricordarci che dobbiamo consegnare al nostro paese un paese avanzato, un paese che tiene le persone insieme e non certo che le mette contro. Il rischio è quello di avere deboli e soprattutto poveri contro altri poveri e questo non è accettabile, non è civile per il nostro paese nel 2026.
2: Una donna di 39 anni, al settimo mese di gravidanza, è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al quinto mese, emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale, grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina. Il Frecciarossa torna a collegare la Basilicata con il resto d'Italia, con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del paese, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe. Attualmente il servizio è attestato alla stazione di Metaponto, mentre prosegue il confronto tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per definire la compartecipazione economica necessaria a ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico. La Regione ribadisce inoltre l'intenzione di garantire continuità al servizio e in una fase fase successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente

0: ulteriormente i servizi offerti al territorio.
1: Viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per l'avvio dei sondaggi geologici mentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere poi con le opere strutturali in sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.
2: Sei detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il Comune di Salerno e la Casa Circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti, con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.
3: Il lavoro di pubblica utilità rientra nel filone della giustizia riparativa, è un momento importante per le persone che attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a titolo gratuito a favore del comune riparano il danno che hanno prodotto alla comunità. È un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale. Cominceremo sicuramente, seguiremo un principio di gradualità, nel senso che inizieremo con un numero ridotto di persone e poi piano piano andremo ad ampliarlo per tentare anche di dare risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi, rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto appunto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
4: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore e della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati per lavori socialmente utili.
5: La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla Commissione Arbitri Nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta.

per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale. La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Conzilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Conzilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne hanno contraddistinto il cammino, portando sempre con orgoglio i colori della sezione.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa dell'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco impegnati per diverse ore nell'operazione di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici destinati allo smaltimento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento del vigile del fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico. La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente. Vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata quando al Salone dei Marmi del Comune di Salerno si presenterà E me ne vanto, la storia di Carlo Falvella di Tony Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare le violenze del porticciolo, della rissa che ha scosso Pasten ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti e sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.
1: Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il cilentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in prognosi riservata. Il collega, che dopo lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo, è stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un cinquantenne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la Polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento di emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sulla sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli.
0: La Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata a Salerno e ha acquisito diversi elementi utili. Lo studio delle dinamiche e dati raccolti consentono di individuare misure di contrasto al caporalato che in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche eccezionali. Presente Chiara Gribaudo, l'onorevole che è la presidente della Commissione parlamentare. Ecco le sue parole.
2: Due giorni la commissione d'inchiesta per vedere le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli nel sud Italia. Siamo partiti da Amendolara e oggi arriviamo qui nella Piana del Sele perché abbiamo la necessità di un confronto anche diretto con i braccianti e poi naturalmente l'interlocuzione con le istituzioni. Sono quattro le cose da evidenziare principalmente. C'è un problema di caporalato diffuso rispetto al quale non possiamo girarci dall'altra parte e rispetto al quale serve una piena applicazione della 199 del 2016 che compie 10 anni e su cui ancora purtroppo molto ritardo sconta il paese nella sua applicazione. E poi c'è un tema legato al decreto flussi, di fatto si generano nuovi clandestini e questo è un problema per il nostro paese oltre al fatto che consegna queste persone all'illegalità. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e assicurare giustizia, assicurare delle abitazioni decenti, assicurare dei trasporti in cui non vi sia una speculazione del caporale contro questi lavoratori e queste lavoratrici e abbiamo anche la necessità di ricordarci che il lavoro è dignità e quella dignità deve essere pagata e riconosciuta al lavoratore, deve essere riconosciuta la dignità di un'abitazione, di un luogo dove dormire e mangiare decente, deve essere riconosciuta nel nostro paese, un paese civile, uno stato di diritto. Ecco, troppo spesso abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo delle testimonianze che ci dicono che ci sono troppe inciviltà da combattere tutte insieme ed è fondamentale utilizzare più e meglio le risorse del PNRR anche rispetto alle situazioni abitative. Credo che su questo la nostra commissione si debba anche concentrare per ricordarci che dobbiamo consegnare al nostro paese un paese avanzato, un paese che tiene le persone insieme e non certo che le mette contro. Il rischio è quello di avere deboli e soprattutto poveri contro altri poveri e questo non è accettabile, non è civile per il nostro paese nel 2026.
1: Una donna di 39 anni al settimo mese di gravidanza è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al quinto mese, emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina. Il Frecciarossa torna a collegare la Basilicata con il resto d'Italia, con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del paese, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe. Attualmente il servizio è attestato alla stazione di Metaponto, mentre prosegue il confronto tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per definire la compartecipazione economica necessaria a ripristinare il prolungamento della

0: corsa fino a Taranto, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico. La Regione ribadisce inoltre l'intenzione di garantire continuità al servizio e in una fase successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente i servizi offerti al territorio.
1: Viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per la biodiversità, dei sondaggi geologici mentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere poi con le opere strutturali in sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.
2: Sei detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il Comune di Salerno e la Casa Circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti, con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.
3: Il lavoro di pubblica utilità rientra nel filone della giustizia riparativa, è un momento importante per le persone che attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a titolo gratuito a favore del comune riparano il danno che hanno prodotto alla comunità. È un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale. Cominceremo sicuramente, seguiremo un principio di gradualità, nel senso che inizieremo con un numero ridotto di persone e poi piano piano andremo ad ampliarlo per tentare anche di dare risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi, rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto appunto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
4: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore e della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati per lavori socialmente utili.
2: Thank you.
5: La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla Commissione Arbitri Nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale. La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Consilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Consilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne hanno contraddistinto il cammino, portando sempre con orgoglio i colori della sezione.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento

0: Il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
2: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
2: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
2: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
2: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
2: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
2: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
2: Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
2: Avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
3: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
4: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, La tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava.

0: Aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
1: I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
0: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Balù gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Balù insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
2: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Balù e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
3: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Balù e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Balù e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
3: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Banderlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
3: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
1: Tutto ok, Mowgli?
3: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
3: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
1: D'ora in poi starai sempre con loro.
4: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia. Ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto, la sua famiglia nella giungla.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno

0: Del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico.

0: se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo.

0: fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura.

0: di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i

0: programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa, perché Incasa ti migliora la vita!
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Amici di Voci da Cilento, ben trovati. Tante le notizie contenute nel primo servizio di questa puntata che è Info Salerno, la rubrica dedicata all'informazione in pillole da Cilento e dalla provincia di Salerno.
1: Nuovamente operativo il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Roscigno. La riapertura del presidio rappresenta un importante servizio per il territorio, contribuirà a garantire un supporto più tempestivo nelle attività di prevenzione e negli interventi di emergenza, in particolare durante il periodo estivo. Il comune di Agropoli rientra tra i 60 enti locali italiani che beneficeranno del finanziamento ministeriale destinato al progetto Spiagge Sicure 2026. Il contributo pari a 25.000 euro con

0: concesso dal Ministero dell'Interno consentirà di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti. Il comune di Bucino è stato ammesso a finanziamento nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato ai piani di sviluppo delle aree dismesse o in disuso. Ha ottenuto un contributo pari a 4.335.000 euro. Hanno preso il via le attività del progetto Roscigno Monte Pruno Geographical Analysis and Remote Sensing for Future Research. Le indagini interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico. Saranno impiegate tecniche innovative e completamente non invasive, come la magnetoterapia e il georadar, che consentiranno di individuare strutture sepolte, murature, pavimentazioni e altre testimonianze archeologiche senza ricorrere allo scavo diretto. Inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal comune di Eboli e dall'azienda speciale Sele Inclusione. Il Lido attrezzato e inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone che hanno maggiore difficoltà. L'isola di Licosa di Castellabate entra nella prestigiosa serie filatelica Il patrimonio naturale e paesaggistico dedicata alle isole minori, promossa dal Ministero delle Imprese, del Made in Italy e da Poste Italiane. L'immagine di Licosa sarà diffusa in Italia e all'estero, contribuendo a far conoscere le peculiarità del territorio. Il francobollo sarà presentato ufficialmente nel corso di una manifestazione dedicata. Conferite dalla FEA Italia le spighe verdi a 97 comuni italiani, tra cui 9 campani. In provincia di Salerno premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio Pestumo, Monteforte Cilento, Moio della Civitella e Positano. Il riconoscimento premia i comuni rurali che perseguono uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell'ambiente e la difesa del paesaggio. Completati a 100 gli interventi di ripristino delle staccionate lungo le principali discese che conducono alle spiagge di Palinuro, l'operazione è stata realizzata per migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità degli accessi al mare.
1: Si è svolto nei giorni scorsi a Castel San Lorenzo, in occasione della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, un laboratorio dedicato alle cente votive. Queste cende rappresentano proprio la memoria storica del nostro paese, tradizione, cultura, fede. È una tradizione antica ripresa da noi 10 anni fa, è un po' lasciata andare, l'abbiamo ripresa e abbiamo avuto questo bel successo con questi laboratori. Il nostro obiettivo è proprio quello di intercettare nuove leve proprio per tramandare questa tradizione, perché noi ovviamente abbiamo iniziato questo laboratorio e cerchiamo di capire quali bambini hanno queste attitudini proprio per tramandare e continuare questa tradizione delle cente. Le cende hanno un valore strettamente religioso e vengono realizzate per una grazia da ricevere o per grazia ricevuta, quindi vengono offerte al santo. Queste sono praticamente delle strutture in legno dove vengono poi tessute queste candele, realizzati questi fiori bellissimi che vengono adornati. Vengono portate in processione per tutto il paese, la bellezza, l'importanza anche è che queste cende poi vengono passate da fedele a fedele durante tutta la processione, quindi sono persone che si avvicinano per poterle poi portare in onore del santo. Quest'anno due belle novità. Una è quella che offriamo queste cende alla residenza anziani San Lorenzo, perché anche essi hanno contribuito a realizzare questi fiori con noi, e poi perché da un recente pellegrinaggio ad Assisi abbiamo visitato la tomba di Carlo Acutis e è stata talmente forte l'emozione che abbiamo deciso di realizzare una cinta in suo onore, poiché il santo dei giovani dedicato a tutti i giovani.

Ed ora un nuovo appuntamento della rubrica Museando, dedicata ai musei del Cilento e della provincia di Salerno, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio. In questa puntata vi propongo un servizio dedicato a Filitto.

0: ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Oggi preparo un purè di patate e fiori di zucca. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. Sbuccio le patate, le lavo accuratamente, le faccio a pezzetti. In una padella metto olio extravergine di oliva, sedano, cipolla. Aggiungo poi le patate e condisco con sale, origano e pepe. Poi lavo accuratamente anche i fiori di zucca, li privo delle estremità e li aggiungo alle patate. Metto poi dell'aglio, aggiungo ancora un po' di sale e dell'origano. E lascio cuocere tutto insieme. E il piatto è pronto!
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere come sempre su vocidalcilento.it, ma anche sui social e su YouTube, e infatti a tal proposito vi invito ad iscrivervi al canale. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendal Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Augustin Cardenat, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti

differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.

0: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote: soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la maxi rissa avvenuta ieri al porticciolo di Salerno tra militanti di Casa Pound e antifascisti. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale, video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente. Vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata quando al Salone dei Marmi del Comune di Salerno si presenterà E me ne vanto, la storia di Carlo Falvella di Toni Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare le violenze del porticciolo, della rissa che ha scosso Pasten ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti e sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.
0: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca e ci occupiamo dei diversi incendi scoppiati ieri a Eboli e sulla 2 del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa dell'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco impegnati per diverse ore nell'operazione di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici destinati allo smaltimento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico.
0: Sono ore di apprensione a Gioi Cilento per le sorti di un giovane carabiniere rimasto ferito in un grave incidente stradale nel Trevigiano. I dettagli nel prossimo servizio. Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il cilentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in prognosi riservata. Il collega, che dopo lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo, è stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un 50enne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la Polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento di emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli. E adesso parliamo di lotta al caporalato con l'incontro che si è tenuto a Salerno. Ascoltiamo l'intervista a Chiara Gribaudo, presidente della Commissione parlamentare.
1: La Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata a Salerno e ha acquisito diversi elementi utili. Lo studio delle dinamiche e i dati raccolti consentono di individuare misure di contrasto al caporalato che in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche eccezionali. Presente Chiara Gribaudo, l'onorevole che è la presidente della Commissione parlamentare. Ecco le sue parole.
3: Due giorni la commissione d'inchiesta per vedere le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli nel sud Italia. Siamo partiti da Amendolara e oggi arriviamo qui nella Piana del Sele perché abbiamo la necessità di un confronto anche diretto con i braccianti e poi naturalmente l'interlocuzione con le istituzioni. Sono quattro le cose da evidenziare principalmente. C'è un problema di caporalato diffuso rispetto al quale non possiamo girarci dall'altra parte e rispetto al quale serve una piena applicazione della 199 del 2016 che compie 10 anni e su cui ancora purtroppo molto ritardo sconta il paese nella sua applicazione. E poi c'è un tema legato al decreto

0: flussi, di fatto si generano nuovi clandestini e questo è un problema per il nostro paese, oltre al fatto che consegna queste persone all'illegalità. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e assicurare giustizia, assicurare delle abitazioni decenti, assicurare dei trasporti in cui non vi sia una speculazione del caporale contro questi lavoratori e queste lavoratrici, e abbiamo anche la necessità di ricordarci che il lavoro è dignità. E quella dignità deve essere pagata e riconosciuta al lavoratore, deve essere riconosciuta la dignità di un'abitazione, di un luogo dove dormire e mangiare decente, deve essere riconosciuta nel nostro paese, un paese civile, uno stato di diritto. Ecco, troppo spesso abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo delle testimonianze che ci dicono che ci sono troppe inciviltà da combattere tutte insieme ed è fondamentale utilizzare più e meglio le risorse del PNRR anche rispetto alle situazioni abitative. Credo che su questo la nostra commissione si debba anche concentrare per ricordarci che dobbiamo consegnare al nostro paese un paese avanzato, un paese che tiene le persone insieme e non certo che le mette contro. Il rischio è quello di avere deboli e soprattutto poveri contro altri poveri, e questo non è accettabile, non è civile per il nostro paese nel 2026.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Uni Euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue

0: aspettative? Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News. A Salerno è stato siglato un accordo tra il comune e il carcere per impegnare alcuni detenuti in lavori di pubblica utilità. Vediamo.
1: 6 detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il Comune di Salerno e la Casa Circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti, con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.
2: Il lavoro di pubblica utilità rientra nel filone della giustizia riparativa, è un momento importante per le persone che attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a titolo gratuito a favore del comune riparano il danno che hanno prodotto alla comunità. È un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale. Cominceremo sicuramente, seguiremo un principio di gradualità, nel senso che inizieremo con un numero ridotto di persone e poi piano piano andremo ad ampliarlo per tentare anche di dare risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi, rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
3: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati per lavori socialmente utili.
0: Cambiamo pagina e ci spostiamo a Napoli per parlare di un importante intervento di rimozione di un tumore al seno su una donna incinta al 7° mese. Vediamo. Una donna di 39 anni al 7° mese di gravidanza è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al 5° mese, è emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina. Un'onda record per il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale San Carlo di Potenza, dove sono stati eseguiti 380 interventi.
4: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti. 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere.

0: per migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinio Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

Bentrovati in studio, in Basilicata, con il ripristino del collegamento Battipaglia Potenza è tornato ufficialmente il Frecciarossa. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Il Frecciarossa torna a collegare la Basilicata con il resto d'Italia, con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del paese, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe. Attualmente il servizio è attestato alla stazione di Metaponto, mentre prosegue il confronto

0: tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per definire la compartecipazione economica necessaria a ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico. La Regione ribadisce inoltre l'intenzione di garantire continuità al servizio e in una fase successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente i servizi offerti al territorio. E a Pisciotta sono in corso dei nuovi interventi sulla variante Rizzico, scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per la dei sondaggi geologici mentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere poi con le opere strutturali in sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.
0: Ed ora lo sport. Bruno Tierno, arbitro della sezione AIA di Sala Consilina, nonché sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, è stato promosso alla commissione arbitri nazionale di Serie C. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla commissione arbitri nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla commissione arbitri nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale. La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Consilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Consilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne hanno contraddistinto il cammino, portando sempre con orgoglio i colori della sezione.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Grande manifestazione a Madrid organizzata dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni spagnole. Si avvicina la stagione degli incendi, ma la categoria ha 4.300 addetti in meno del necessario e sono previste 4.000 uscite per i pensionamenti. Il nuovo contratto integrativo aumenta premi, riconoscimenti e risorse grazie a una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. Sono state introdotte nuove regole e vincoli fiscali per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata.

0: A Madrid si è tenuta l'iniziativa per un'Europa democratica, mobilitazione per il lavoro di qualità, la giustizia sociale e la pace contro la deregolamentazione e l'austerità, promossa dalla Confederazione Europea dei Sindacati insieme alle organizzazioni sindacali spagnole, Comisione Sobreras e Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.
1: Lavoratori, lavoratrici,

e ad arricchirsi sulle nostre spalle. Le politiche di austerità hanno creato solamente macelleria sociale, privatizzazioni selvagge dei servizi pubblici e il dilagare di una precarietà del mondo del lavoro. Non è questa l'Europa che vogliamo. Per noi l'Europa deve essere democrazia, deve essere giustizia sociale, servizi pubblici, investimenti per creare lavoro che deve essere dignitoso.

0: cose di qualità nelle transizioni digitali ed ecologiche. Il lavoro deve essere sicuro, stabile, tutelato, ben pagato. Per questo serve una vera politica fiscale. È il momento di tassare i patrimoni, i profitti, le rendite finanziarie più alte per redistribuire benessere, crescita e sviluppo.
1: La povertà relativa è l'indice che misura la distanza dagli standard di consumo medi del paese. È considerata relativamente povera una famiglia che spende meno o quanto la soglia definita sulla base della spesa media nazionale. Più che la mancanza dei beni essenziali, evidenzia le differenze economiche e le disuguaglianze presenti all'interno della società. In Italia la soglia per una sola persona è di 740 euro al mese, per due 1.218 euro, per tre 1.644 e per quattro 2.034 euro al mese. In questa condizione vivono oltre 2,8 milioni di famiglie, pari al 10,9% del

Alla vigilia della stagione degli incendi boschivi e con eventi climatici estremi sempre più frequenti, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si trova a fare i conti con una carenza di personale che rischia di compromettere la capacità di risposta in tutto il paese. Secondo la FP-CGL, mancano oggi oltre 4.300 addetti rispetto all'organico necessario. Il deficit riguarda ogni settore, personale operativo, tecnico e amministrativo, e il quadro è destinato a peggiorare. Tra il 2025 e il 2027 sono state previste più di 4.000 uscite dal servizio, ma le assunzioni programmate non basteranno a colmare il vuoto. Gli effetti si vedono già sul territorio. Reparti volo temporaneamente non operativi, nuclei specializzati ridotti, distaccamenti costretti a lavorare con organici insufficienti. In Sardegna, ad esempio, il reparto volo di Alghero ha annunciato l'interruzione dell'attività per mancanza di personale qualificato. Situazioni analoghe vengono segnalate in molte regioni, dalla Toscana alla Sicilia, dalla Lombardia alla Campania. Per mantenere in funzione il sistema si ricorre sempre più spesso a straordinari, richiami in servizio e turni aggiuntivi, una soluzione che nel tempo si è trasformata da misura eccezionale a pratica ordinaria, aumentando il carico di lavoro e lo stress degli operatori. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni erose dall'inflazione e giudicate insufficienti rispetto alle responsabilità e ai rischi affrontati ogni giorno. Senza un piano straordinario di assunzioni che rafforzi gli organici e garantisca un servizio essenziale per la sicurezza delle comunità, a indebolirsi è la capacità stessa dello Stato di rispondere alle emergenze.

In un periodo segnato dalle incertezze economiche e trasformazioni del lavoro, dalla contrattazione aziendale arriva un segnale in controtendenza. Negli stabilimenti Caracol di Sassuolo e Rubiera, oltre 700 lavoratrici e lavoratori hanno approvato all'unanimità il nuovo contratto integrativo, frutto di una lunga trattativa tra azienda, RSU e Filctem CGL di Modena e Reggio Emilia. L'accordo interviene su più fronti. Sul piano economico, rafforza il premio di risultato, introduce nuovi riconoscimenti legati alla professionalità e alla polivalenza e aumenta le risorse destinate a previdenza complementare e sanità integrativa. A regime, il valore complessivo degli incentivi potrà raggiungere una media compresa tra 4 e 5 mila euro lordi annui. Accanto al salario, cresce anche lo spazio dedicato alla partecipazione. Nascono commissioni tecniche per

permanenti composte da rappresentanti aziendali e sindacali, chiamate a confrontarsi su temi come riduzione dell'orario di lavoro, smart working, organizzazione, salute e sicurezza. Un modello che punta a rendere il dialogo continuo e strutturato. Il lavoro agile viene consolidato e regolamentato, mentre si ampliano le possibilità di accesso al part-time per esigenze di cura, formazione o accompagnamento.

soltanto nel 1931. Dopo l'8 settembre si recò a Roma, dove lavorò con pazienza e tenacia alla costruzione dei primi gruppi d'azione patriottica che diedero filo da torcere ai nazifascisti finché Roma non fu liberata. Dopo la liberazione cominciò per Novella un cruciale periodo di lavoro e di lotta per dare vita al partito nuovo e soprattutto al sindacato unitario. Fece parte dell'Assemblea Costituente e nel 1949 nella CGIL di Di Vittorio, assumendo il ruolo di responsabile dell'organizzazione. Il suo impegno principale in quegli anni fu il radicamento capillare del sindacato nelle aziende, nonostante la politica centralizzata perseguita allora dalla CGIL. Nel 1955 fu eletto segretario della FIOM e due anni dopo, nel 1957, alla morte di Giuseppe Di Vittorio, fu scelto per guidare la CGIL. Sin dal primo congresso da segretario, avviò un profondo rinnovamento politico e organizzativo che consentì alla CGIL di rinsaldare i legami con i lavoratori e insieme di portare il confronto sul piano dei contenuti della politica economica e sociale sia al proprio interno sia con gli altri sindacati e col governo. I 13 anni di segreteria di Novello furono molto complicati. Gli anni 60, la contestazione giovanile, la fase iniziale del terrorismo rosso e nero. Sotto la sua gestione si realizzò quella riscossa operaia che portò la CGIL a superare nettamente come numero di iscritti la UIL e la CISL. A differenza di molti dei suoi successori, Novella non tentò sempre la strada unitaria e nel biennio 1968-1969 appoggiò alcuni scioperi anche a costo di raffreddare i rapporti con le altre confederazioni. Si dimise nel 1970, tornando a occuparsi di politica nel PC di Berlinguer. Muore nel settembre del 1974 all'età di 68 anni, ma le sue doti di coerenza e di straordinaria capacità di riflessione e elaborazione politica furono ricordate per anni.

0: grande incertezza per i lavoratori della Natuzzi. L'azienda ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti. Santeramo in Colle, in provincia di Bari, chiuderà a metà luglio. Stop di 12 mesi, invece, a Graviscella, sempre nel Barese, e a Lesce 2, in Basilicata.
1: La cosa più inaccettabile è che ha dichiarato al Ministero in Regione Puglia la delocalizzazione del divano. In pratica prende i divani dall'Italia e li sposta in Romania. Questa è una cosa inaccettabile.
2: Abbiamo dato tanto all'azienda, ogni volta che ci è stato chiesto ci ha dato e abbiamo dato.
0: In 23 anni sono stati presentati molti piani industriali, ma senza lungimiranza. A farne le spese però non possono essere i lavoratori.
3: Era una ragazzina quando sono venuta a lavorare. Abbiamo lavorato duro per tanti anni. Io mi sono sposata quando stavo alla Natuzzi. Ho comprato casa, ho avuto 3 figli, sacrifici ne abbiamo fatti tanti. Spostare i bambini la mattina alle 5 per portarli dalle babysitter. Poi abbiamo lavorato i Natali, le vigilie. E abbiamo dato tutto a questa azienda.
4: L'azienda, all'ultimo incontro del 4 giugno che si è tenuto nella presidenza della regione di Bari, praticamente hanno dichiarato di mettere sul tavolo 6 milioni di euro come incentivo all'esodo, dando 50.000 euro al lavoratore che decide di uscire. Ovviamente noi ci teniamo al nostro posto di lavoro e quei soldi dovrebbero servire per accompagnare piuttosto le persone alla pensione. Siamo bravi perché se il marchio Natuzzi è riconosciuto a livello mondiale vuol dire che qualche cosa negli anni l'abbiamo

La laurea continua a garantire maggiori opportunità di lavoro, ma non sempre basta a conquistare l'autonomia economica. Secondo il rapporto Alma Laurea del 2026, a un anno dalla laurea triennale, si guadagnano in media 1.492 euro netti al mese, dalla magistrale 1.488 euro. La situazione però non è uguale per tutti. Un laureato in ingegneria e informatica può arrivare da subito a 1.788 euro, mentre uno in discipline umanistiche 1.200. Intanto affitti e spese quotidiane continuano a crescere, rendendo sempre più difficile per molti giovani vivere da soli nelle grandi città.

Per chi utilizza l'auto aziendale anche nella vita privata, cambiano le regole fiscali. A un anno e mezzo dalla riforma che aveva introdotto criteri più favorevoli ai veicoli elettrici e più penalizzanti per benzina e diesel, il governo è intervenuto per correggere alcune criticità che avevano generato incertezze tra imprese e lavoratori. Il nuovo decreto mette al riparo le auto ordinate nel 2024 e assegnate ai dipendenti entro la fine del 2025, evitando differenze di trattamento legate alla data di consegna. Vengono inoltre chiarite le modalità di tassazione degli optional e delle eventuali riassegnazioni dei veicoli. Resta invece l'impostazione che favorisce la mobilità a basse emissioni. Nella determinazione del beneficio tassato in busta paga, le auto elettriche continueranno a godere dell'aliquota più favorevole, seguite dalle ibride plug-in, mentre per benzina e diesel il peso fiscale rimane più elevato. La novità più significativa riguarda però le vetture più datate. Dopo 5 anni dall'immatricolazione scatterà un aggravio fiscale del 50%, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Una misura che punta a spingere il rinnovo delle flotte aziendali senza ricorrere a incentivi pubblici, ma che rischia di tradursi in costi più alti sia per le imprese sia per i lavoratori che utilizzano l'auto come benefit aziendale.

0: Lo sai che in Italia quasi una casa su tre non è abitata? Secondo il censimento Istat 2026, gli alloggi non occupati sono circa 9,6 milioni, pari al 27,3% del patrimonio residenziale. Molti si trovano nel mezzogiorno e nelle isole, ma il record spetta alla Valle d'Aosta con il 56% di case vuote. A pesare sono lo spopolamento dei piccoli centri, le eredità inutilizzate e un patrimonio edilizio spesso datato. Oltre la metà delle abitazioni è stata costruita tra il 1961 e il 2000 e il 60% non rispetta gli attuali standard energetici. Un paradosso che convive con l'emergenza abitativa e con affitti sempre più difficili da sostenere.
1: A Schiavon, nel Vicentino, FLAI Provinciale e CGIL di Vicenza hanno convocato una manifestazione per dire no al sistema disumano che ha portato ad abbandonare in strada nel Besanese un bracciante indiano ferito.
2: Oggi siamo qua per un sussulto di coscienza rispetto ai fatti che sono accaduti qualche giorno fa a Schiavon e Bassano del Grappa. Non è una situazione marginale, non è un caso sporadico, ma è un caso che si interseca all'interno di un sistema economico e produttivo che ha tenuto parte integrante lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.
1: In Veneto nel 2025 ci sono stati 5.500 ingressi con il decreto flussi, ma solo il 10% delle richieste è stato trasformato in permessi di soggiorno e rapporti di lavoro. Il restante 90% rimane invisibile.
3: Osservano interventi in termini di prevenzione, controlli e ispezioni di fronte al diffuso lavoro irregolare che c'è nel nostro paese e anche nel nostro territorio. Va combattuto e contrastato il caporalato e lo sfruttamento che arriva al punto di mettere in discussione la vita delle persone. E serve cambiare un modo di fare impresa che non può continuare così, al punto di arrivare a mettere in discussione anche la vita delle persone.
4: Ci sono lavoratori che pagano il costo del risparmio e del profitto massimizzato, cosa che va in controtendenza con la nostra Costituzione e toglie dignità al lavoro e ai lavoratori in prima.

Naspi, entro quanto tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro va presentata? 30 giorni, 68 giorni, 90 giorni o 6 mesi? La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni per non perdere il diritto all'indennità di disoccupazione. La Naspi spetta ai lavoratori che hanno perso l'occupazione in modo involontario e possiedono i requisiti contributivi richiesti. Presentarla subito conviene. Se la richiesta arriva entro 8 giorni dalla cessazione, la prestazione parte dall'ottavo giorno. Se arriva dopo, decorre dalla data d'invio.

0: Si è tenuto a Milano il confronto organizzato dalla CGIL Lombardia insieme a SILP CGIL con al centro il decreto legge sulla sicurezza 23-2026.
1: Questo convegno accende i riflettori sulla legislazione d'urgenza in materia di sicurezza. Aver utilizzato esclusivamente lo strumento penalistico, l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati, si calcola che tutto questo abbia comportato un aggravio di circa 400 anni di reclusione, tutto questo proliferare di norme non ha prodotto nessun effetto.
0: L'inasprimento delle pene non ha fermato i reati, né ha migliorato le condizioni di lavoro dei poliziotti, le cui difficoltà continuano ad essere utilizzate come argomento politico, anziché affrontate concretamente.
2: Abbiamo voluto fare insieme a CGIL questo convegno per riflettere della sicurezza dopo i decreti legge. Il tema importante riguarda molto la nostra categoria, che è una categoria spesso troppo utilizzata in maniera propagandistica e strumentale rispetto a quelle che sono le polemiche tra le forze politiche. Per cui respingiamo continuo uso di norme penali che non fanno altro che aggravare il nostro lavoro senza consentire adeguati risultati. Riteniamo che sulla sicurezza occorra investire. Investire vuol dire informazione, vuol dire nuove assunzioni, vuol dire sostituire i poliziotti che sono andati in pensione. Occorre per i lavoratori di polizia un contratto dignitoso, perché oggi assistiamo alla fuga di poliziotti e poliziotte da questa regione, una regione in cui per un lavoratore è sempre più complicato vivere, con costi della casa altissimi, costi della vita altissima e con rinnovi contrattuali vergognosi che hanno fatto perdere ai nostri lavoratori la possibilità di avere una vita dignitosa.
3: Oggi non è soltanto un'occasione per fare una riflessione sui profili tecnici, che pure sono molto rilevanti, ma è anche un modo per incominciare ad aprire una riflessione che possa consentirci di riconfigurare la sicurezza come un bene non solo individuale, ma un bene collettivo.

0: Cresce il piano di assunzioni del gruppo IREN, una delle principali multi-utility italiane attive nei servizi energetici, ambientali e idrici. Il piano industriale 2025-2030 prevede l'ingresso di 2.400 nuove assunzioni per sostenere investimenti, innovazione e ricambio generazionale. Le opportunità riguardano profili tecnici, operatori specializzati, manutentori, figure commerciali, informatiche e amministrative. Le selezioni sono aperte anche a giovani e candidati senza esperienza. Le assunzioni interesseranno soprattutto Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Per candidarsi è possibile consultare la sezione Lavora con noi del sito aziendale e inviare il curriculum online.
1: Dopo 40 anni di insegnamento, la docente Rita Paparello denuncia la realtà di moltissimi pensionati italiani.
2: I pensionati a basso reddito in Italia sono tantissimi. Si vergognano di dirlo. Magari vanno a fare la spesa al mercato nelle ore in cui ci sono gli scarti, in cui si paga di meno. Magari si fanno rinnovare i vestiti di 50 anni fa, così non si comprano quelli nuovi, però non lo dicono perché si vergognano. Abbiamo bisogno di pagare meno tasse sulle medicine, meno tasse sulle visite. Man mano che andiamo avanti con l'età tutti, no? Ci sarà più bisogno di cura. Non è possibile che siano solo le famiglie a farsi carico della cura degli anziani.
1: Con il sistema attuale basta qualsiasi imprevisto per mettere in difficoltà anche chi ha alle spalle una vita lavorativa encomiabile.
2: Ho dovuto iniziare una lunga cura fisiatrica tutta a pagamento perché la sanità pubblica non paga più questo tipo di cura. Io mi sono ritrovata in pochissimo tempo senza soldi, quindi avevo qualche risparmio, l'ho dovuto attivare per poter pagare le cure e mi sono accorta che il mio stipendio non mi basta, perché fino a quando noi che siamo in queste condizioni di disagio non prendiamo parola non succede niente.
0: Raccontare le storie dei lavoratori è un primo passo per cambiare le cose. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Sindaco, qui a Bibbione una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia, da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama...
3: Profilo,
2: quindi, gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa.
1: Sì.
0: È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani, effettivamente è la prima volta anch'io che li ho qui ospiti, e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici, ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate con unità cinofile.
0: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani, e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni, e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che con una lettura molto superficiale sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini, e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi, e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
0: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
1: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò avvenga.

0: qua dove Venezia, Bibione, con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia a addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e in questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione ce l'ha l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è perché io ho un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato, volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui, in base all'odore di questa sostanza, percepisce che c'è il gioco, quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: a Parma per il Non Solo Bau. Torna a Parma una nuova edizione di Non Solo Bau, la manifestazione canina dedicata agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie. Si rinnova così l'appuntamento nato per approfondire divertendosi il rapporto tra cani e umani, sostenere la lotta contro l'abbandono, nonché una corretta adozione del cane in famiglia. Quest'anno con due importanti novità, la location e la durata della manifestazione. A Parma finalmente, il tempo è fantastico, mi sento molto Bernacca in questo momento perché non c'è una nuvola, fa caldo, siamo tutti in magliettine, rigorosamente Non Solo Bau, un evento importante, davvero importante, non solo per l'affluenza del pubblico ma anche per queste associazioni, e ce ne sono veramente tante.
1: Sì, guarda, le associazioni tra oggi e domani saranno una trentina.
0: Sono stati due giorni aperti a tutti i cani, senza esclusione di taglia, razza e colore, all'interno dell'accogliente complesso sportivo del Parma Baseball, Aldo Notari, fresco di consegna del bollino dell'Italia di Artù per struttura che permette l'ingresso agli animali durante le partite di baseball. Siamo onorati di consegnare il bollino dell'Italia di Artù all'assessore Marani per questo centro sportivo Quadrifoglio perché accettiamo gli amici a quattro zampe. Gli animali qui possono entrare?
2: Assolutamente sì, abbiamo già avuto occasione di dichiarare la città e di vederli già sugli spalti in qualche partita del Parma Baseball, quindi lo stadio è assolutamente aperto e vi aspettiamo numerosi con i vostri amici a quattro zampe.
0: Momento emozionante è quello delle adozioni dei levrieri Galgo, ben 18. Ma sentiamo Davide Stefania dell'associazione Pet Levrieri e la testimonianza di Barbara con il suo Laghi, neoadottato. Quanti ne avete fatti adottare oggi?
3: Ogni trasporto porta in Italia 18 cani ed è stata una scelta voluta da parte dell'associazione. Noi facciamo esclusivamente 4 arrivi di Galgo e 4 arrivi di Greyhound all'anno, quindi in tutto 8.
4: Arrivano dalla Spagna, quindi di conseguenza hanno il percorso comunque fra virgolette quello più corto rispetto a quello che è l'Irlanda, come viaggio in sé per sé.
3: Dietro c'è una scelta, perché riteniamo che per poter seguire bene una famiglia adottiva dall'inizio alla fine non si possono dare tantissimi cani in adozione.
5: Quello che succede nella loro terra è una cosa terribile, vengono uccisi 50.000 galgo ogni anno, quindi insomma anche un atto d'amore verso questa cosa orribile che accade nel loro paese e poi sono stupendi.
0: Oltre agli incontri, ai workshop, alla pet therapy, c'è stato spazio per le esercitazioni e le dimostrazioni di agility dog, disc dog, per le sfilate canine e concorsi, naturalmente protagoniste le associazioni di rescue e protezione animali provenienti da tutta Italia e significativa l'esibizione dei cani da soccorso. Ragazzi, vi presento Paolo. Ciao Paolino! Ciao Paolino!
6: Ma Dio, quanto sei bello!
0: Matatori della giornata Marco Anelli e Massimo Perla con il fantastico Rex, atteso da numerosi bimbi ansiosi nel vederlo in azione e perché no, anche qualche fotoricordo. Una manifestazione importante questa perché raccoglie veramente tantissime associazioni e tu sei venuto qui proprio anche per questo motivo.
7: Certo, sono venuto qui per essere solidale innanzitutto con tutte le associazioni perché è un lavoro dei volontari, è un lavoro da ammirare.
0: Ho visto il signorino che si comporta bene, eh?
7: Beh sì, insomma, comincia a essere un bravo cane. Prima era un po' più istintivo, adesso è un po' più razionale nelle cose che fa. È una bella coppia, una bella coppia, sia lui che l'attore, il commissario Terzani, ovvero Francesco Arca.
0: Ma non viene a vivere a Milano, preferisci stare a Roma?
7: Guardate il tempo poi.
0: Daniela Patrocini è visibilmente soddisfatta e siamo certi che sta già lavorando per l'edizione 2015.
8: Saluta, di ciao. ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
9: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
10: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado?

0: mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti, ciao, siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire una... Io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
4: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
5: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi

viaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, bentornati in onda, puntata numero 802. Siamo belli carichi, abbiamo tanti servizi e ambasciatori da ogni dove. Mettetevi comodi perché sta per arrivare prima la sigla di Marco Carena e poi tutto il treno dei servizi.

0: Dorothy Polito. Attenzione perché abbiamo un forte messaggio, è nata in terra di Marocco, ha fatto un viaggio eccezionale, ha vissuto un'esperienza, devo dire, anche molto umana, molto forte, molto diretta, ma il messaggio finale è quello che conta, perché arriva direttamente dagli amici a quattro zampe.
1: Ciao, mi chiamo Cecio, ho 11 anni e so felice. Lei è la mia mamma, si chiama Dorothy, insieme viviamo in camper.
2: Amore, c'è l'ettico, bello!
1: Questo è per farvi capire la situazione. Stiamo per partire per un nuovo viaggio, indovinate dove? Finalmente al caldo! Aspetta un attimo, ma in Africa non faceva caldo. E allora che è tutta sta roba bianca?
2: Farà un po'?
1: Ma perché?
2: La neve, vieni!
1: Non profuma, non si magna, non serve a niente. Meno male che...

0: partimo. E mo che sono sti animali strani? Ma che roba è?
1: Cecio! La scimmietta!
0: Oh, non gli dai i crocchini miei, eh? Comunque, te stava a di. Lo sai perché sto felice? Perché ogni giorno stiamo in un posto diverso e finalmente è tornato il caldo. Guardate che spiaggiona! Mamma, faccio una buca gigante. Però, e il mare dov'è? Il Marocco è incredibile. Passi dal caldo al freddo, dal mare senza acqua alle montagne, poi al mare vero. Soprattutto conosci un sacco di amici nuovi. Ma quante cose strane ci stanno al mondo. Quelli con la gobba si chiamano dromedari. Puzzano, ve lo dico. Io sono felice perché sto sempre con la mia mamma quando magna, quando ci stanno i temporali, oppure quando la faccio arrabbiare.
2: Ti rendi conto cosa hai fatto? Che sei bianca e nero?
1: Guarda le zampine.
0: Ma però è il vero motivo per cui sto felice, l'ho capito qua in Marocco.

incontrato tanti amici che una mamma non ce l'hanno. E sono liberi. All'inizio ero pure invidioso, poi però ho capito che quella libertà costa cara. Forse troppo cara. I miei amici stanno dappertutto, nel deserto, in città, tra le strade. Una volta ci sono corsi tutti incontro, ma io gli ho detto, regà, noi siamo amici, me ne dovete andare. È un problema grande perché i marocchini vogliono bene gli animali, ma ormai sono stanchi di questa situazione. La mia mamma ci ha pianto perché vorrebbe aiutarli tutti e dice che non può. Però forse la soluzione esiste. Nel 2030 in Marocco ci stanno i mondiali di calcio e hanno detto che i cani spariranno dalle strade. La domanda è: come? E allora io ti chiedo una cosa. Guarda pure tu a questo problema, perché se lo guarda tutto il mondo, forse può cambiare meglio.

0: adesso andiamo a Trezzo sull'Adda perché c'è l'ambasciatore Andrea Evans, l'ambasciatore milanese, che ci parla di sport, una partita di pallone importante, un omaggio a una storica arma, tutto questo sempre sotto il segno della solidarietà.
1: Festeggiando i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri del 1814 da parte di Vittorio Emanuele I, oggi siamo qui per un memorial in onore alle vittime del dovere.

0: Siamo in compagnia di Pasquale Capretti, lui presidente ANCE Lombardia Quatrez sull'Adda, Pasquale, settimo Memorial Interforze.
1: È una giornata importante, particolare, un memorial, è il settimo che facciamo. Vogliamo ricordare tutte le forze di polizia decedute per causa di Segnassia. È un momento importante oggi, giochiamo nell'amicizia, nella serietà calcistica per ricordare tutte le vittime del dovere.
0: Allora mister, com'è andata oggi?
2: È andata più che bene, molto più complicata la prima partita, la seconda impegnativa anche quella, però forse un po' stanchi, abbiamo giocato un pelo meno brillantemente.
0: E dopo questa fantastica giornata di sport e calcio, da Terrazza sull'Adda è veramente tutto. Ciao!
3: Che siate al mare, in città o in montagna, mi raccomando, non perdetevi questi due libri segnalati da Lorenzo Beccati. La sua rubrica Alza il volume.
4: Alza il volume. Parafrasando una famosa frase delle femministe di un po' di tempo fa, tremate, tremate, le scrittrici sono tornate. Eh sì, perché dovete sapere, e probabilmente lo saprete già, che ci sono tantissime scrittrici che si sono affacciate al giallo, al thriller, al noir, e sono davvero molto molto brave, portano anche un quid differente, un modo di scrivere e di condurre la trama davvero particolari. Ebbene, quello che vi segnalo oggi è di Angela Marsons, Un grido fatale. Questa, pensate, è una scrittrice da 6-7 milioni di libri venduti nel mondo, per cui direi che vale la pena, non solo perché ha avuto successo, ma che sono veramente dei bellissimi libri. L'altro libro di oggi è di tutt'altro genere, di Massimo Recalcati, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi. Il tema centrale di questo libro sono le parole di Gesù, che l'autore Recalcati usa per parlare di psicoanalisi. È un libro un po' difficilotto, se vogliamo essere onesti, ma è veramente particolare, davvero vale la pena leggerlo. Alza il volume. Eccoci qua. Mi raccomando, continuate con le vostre segnalazioni.
3: Maremma, terra chiappavipe, reso linea a Carlo Sestini, l'ambasciatore toscano, che ci parla di sano gossip, quello bello, quello verace, quello estivo.
5: La Maremma continua a conquistare grandi nomi dello spettacolo e della politica internazionale. Un'estate che ancora una volta vede il territorio toscano protagonista non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la presenza di ospiti illustri che scelgono di trascorrere qui i loro momenti di relax. A fare il giro del mondo sono state nei giorni scorsi le fotografie pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla pop star Dua Lipa in viaggio di nozze con il marito Callum Turner. Gli scatti che la ritraggono alle cascate del Molino di Saturnia e sul promontorio dell'Argentario hanno raccolto milioni di visualizzazioni e di interazioni nel giro di poche ore, trasformandosi in uno straordinario spot internazionale per la Maremma e la provincia di Grosseto. E proprio l'Argentario è tornato protagonista ieri sera con la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto Porto Ercole per concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali simbolo della movida estiva amatissima dai VIP. A raccontare la serata le fotografie del paparazzo Enzo Russo, che immortalano una premier sorridente e rilassata insieme alla sorella Arianna e agli amici con cui ha trascorso la serata, dopo una giornata in cui ha circumnavigato il Monte Argentario. Non è mancata la tradizionale foto ricordo con il personale del locale, diventato ormai una tappa fissa delle sue vacanze argentarine. Ma non finisce qui. Anche Susan Sarandon, icona del cinema di Hollywood e premio Oscar, ha scelto la Maremma per una tappa delle sue vacanze italiane. L'attrice è stata avvistata tra Massa Marittima e Gavorrano, dove ha visitato il territorio e ha cenato insieme al figlio in un ristorante della zona, confermando come anche le colline metallifere stiano diventando una meta sempre più apprezzata dal turismo internazionale. il filo conduttore è comunque sempre lo stesso: una terra capace di accogliere senza invadere, dove la bellezza parla da sola e dove forse anche per questo i VIP continuano a tornare.
3: Si sono appena spenti i riflettori su un grande evento sportivo che si è svolto ad Albengara, la città delle torri. Siamo in Liguria. Attenzione, perché parliamo di un grande evento, di un mare di eventi. Prego, regia.
6: Si parte da oggi. Per 3 giorni il lungomare di Albenga diventa una palestra a cielo aperto per la nuova edizione di L'evento è organizzato da Timothy Odera e Mima Yema di Target Albenga, un punto di riferimento per gli appassionati di sport, benessere e vita all'aria aperta.
7: E siamo arrivati alla quarta edizione di Un Mare di Fitness. Perché è un mare? Perché quest'anno siamo arrivati a 15 ASD, abbiamo tantissimi eventi, tantissimi spettacoli e tantissime attività. Campionati italiani di savate, spettacoli, lezioni non solo in piazza ma anche sulle spiagge e non solo, street soccer, street basket e beach volley.
8: Comincia l'estate con Un Mare di Fitness. Anche quest'anno l'evento 2026 sarà un evento ricco di momenti di sport, di condivisione, ma anche di beneficenza.
9: Ricordiamoci che per tutta l'estate e per tutto l'anno nella nostra città si può partecipare a iniziative di sport outdoor e non solo, quindi sulla nostra costa ma anche nel nostro entroterra, e potete scoprire tutti i dettagli sul nostro sito scoprialbenga.it.
6: 3, 2, 1, sigla!

0: siamo pronti a conoscere alcuni protagonisti e le principali attività sportive pronte a coinvolgere tutti.
1: Sono Roxana Visternanu, trainer di Kangoo Jumps e fondatore di Elite Rebounding. Oggi andremo a fondo a capire la nostra disciplina plena di energia, adrenalina nel stato puro e coinvolgimento totale.
2: Sono l'ideatore di Space Jump, quindi lavoro sul trampolino elastico. Si va a fare un lavoro di tonificazione, di risciacquo linfatico, di brucia grassi sul trampolino elastico. Attenzione, sembra faticoso, sì lo è, ma ci si diverte davvero tanto.
3: Faremo i campionati italiani di Savate, insieme anche a una sfida Italia-Francia sempre di Savate e alcuni incontri a contatto pieno di kickboxing.
4: Anche noi della Marcia Acquatica quest'anno abbiamo spaccato.
5: Abbiamo qui con noi il vincitore di Mr. Fitness Under 40, Mattia Valassi.
6: È stato molto emozionante, c'era un sacco di gente.
7: È stata una bella esperienza.
8: Ci siamo messi a nudo, è una manifestazione dove devi esibire il proprio corpo per il fitness.
0: Tre giorni di sport e divertimento che abbiamo riassunto in queste immagini suggestive.

0: Allora, nello specifico andiamo a misurare il peso dell'atleta di K1 Light. Ha consegnato il certificato
1: A
0: ufficiale
1: un altro collega.
0: a un altro collega ufficiale, anche lui. In
1: Perfetto.
0: questo caso qua il peso è stato dichiarato all'atto dell'iscrizione 80
1: Prego. Non qua siamo a 78,45, per cui peso perfetto.
0: Rientra
1: Grazie.
0: nella sua categoria.
2: E now un piacevole momento da condividere tutti insieme.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Massima concentrazione perché ci è arrivato un messaggio, una richiesta d'aiuto. Chi può intervenire, intervenga, lo faccia subito, non vi dico altro. Prego, regia.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle Isle del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.
2: E andiamo in provincia di Brescia perché c'è lo speaker Silvio Meglio che ci parla di un grande evento sportivo, servizio realizzato dalle telecamere di MTB Channel.
5: Gardone Riviera, naturalmente Lago di Garda, Lago di Garda, naturalmente D'Annunzio Bike, edizione numero 15, tutto è pronto per lo start, sempre numeri importanti per questa gara meravigliosa, ma soprattutto patron Roberto Tonoli ancora una volta ha fatto centro.

0: Simone, complimenti, hai portato questa meravigliosa bicicletta della famiglia Martinelli sul gradino più alto del podio, quindi a te la parola per una considerazione a caldo, perché veramente sei ancora piuttosto sudato e soprattutto leggermente infangato, perché il terreno, visto la pioggia di ieri, ha dato un po' di fango.
1: Sì, sono molto contento di portare a casa questa vittoria, ci tenevo particolarmente perché ci tenevo per tutto il team, perché stanno investendo molto per questo progetto.
2: No, sono molto felice, sapevo che le gambe sono qui e sono veramente molto contento con questo.
0: Grazie. Da dove viene la Dynamic Bike? Da che zona?
2: Da Piano.
0: Ah, da Piano, quindi proprio locale.
3: No, è stata una gara combattuta, sono contento che Simone abbia vinto, se lo merita.
0: E in mezzo a tre, ecco, in mezzo alle migliori tre al femminile, naturalmente.
4: Esatto, no, siamo stati molto contenti che la giornata ci ha accompagnato bene, che il tempo ha tenuto, dunque vedo che tutti sono sorridenti, è stata una bella giornata. Ringrazio come sempre tutti i nostri aiutanti, perché senza il lavoro di tutta la squadra che è nascosta nei boschi sul percorso e tutta la macchina operativa prima del giorno della gara, senza di loro non si fa niente.
5: L'illuminato ambasciatore Gabriele Maria Corini ci ricorda quanto importante l'amore vissuto insieme, superato insieme, insomma parliamo di amore.
6: Un altro aggettivo dell'amore è quello di essere imbarazzante. Anche in questo caso voglio venire al significato di questa parola. Imbarazzo vuol dire creare ingombro. Sì, quando l'amore entra nella nostra vita, crea dell'ingombro. Cioè significa che la nostra vita cambia, la nostra vita non è più quella di prima. Perché? Perché è condivisa, perché è vissuta insieme con l'altro. E allora l'amore è anche imbarazzante perché sì, ci crea imbarazzo, ma non quell'imbarazzo che praticamente ci mette in difficoltà, ma quell'imbarazzo dalle guance rosse, quell'imbarazzo bello, sano, genuino, che riempie la vita. E allora anche l'amore imbarazzante è un modo per vivere l'amore insieme.
5: Dalla serie Le campane suonano a festa, abbiamo un servizio dedicato a loro. Le campane che suonano a festa direttamente da una città meravigliosa di mare che si chiama Andorra.

questo tocco che lei darà sarà il primo tocco a una campana e poi l'aspettiamo ai nostri concerti.

0: Questa è una giornata bellissima, è il 64esimo raduno nazionale dei suratori di Campane. Siamo lieti che abbiano scelto proprio Andorra, siamo altrettanto lieti che ci sia una persona che promuove questa, come posso dire, questa azione in favore delle campane, che è il nostro Don Stefano Caprile, che è molto appassionato di campane, ne ha peraltro 12 proprio in questo campanile sopra di me. Dicevo, è la 64esima edizione, ci sono tantissimi appassionati, naturalmente anche persone che diciamo vengono qui per la religione, ma anche altrettante persone che vengono per suonare. Queste campane sono diventate patrimonio dell'umanità e questo credo che sia un segnale importante che anche da Andorra vuole partire, vogliamo darlo a tutti i turisti, a tutte le persone che verranno qui, si potranno sicuramente divertire e apprezzare questo suono che è leggermente diverso, ma io sono certo che piacerà anche ai non appassionati.
1: La MISCIO è promozione e tutela dell'arte campanaria. Vuol dire che noi ci prendiamo cura di un bene comune, che sono le campane e il luogo dove stanno le campane, e diamo un servizio gratuito e volontario.

0: adesso conosciamo il talento musicale della settimana. Lui si chiama Leo De Marco. Stop!
1: Ciao amici di TG Events, sono Leo De Marco e volevo dirvi che è uscito il mio nuovo singolo, che si chiama Sei Lei. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali e se vi va seguitemi sui social. Un grande abbraccio a tutta la famiglia di TG Events e a tutti quelli che la seguono.

0: E la puntata numero 802 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevense.it, poi iscriveteci, fatelo quando volete, info@tgevense.it, poi siamo sui social, socializziamo, 3, 2, 1, cari amici, vicini, lontani, ciao, maragnao, gnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. One, two, three, ho! Bam!

I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi due anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i due terzi necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione

0: sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni. Riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte, deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
1: Tengo la immagine di mia mamma ayer abbracciando.
2: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre, abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
1: Suo unico hijo está fuera del país.
3: Il messaggio di Raimart Yaracui, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi, coordinati dalla Caritas, sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.
4: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
3: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
5: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
3: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
6: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
3: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG.

0: ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
1: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
0: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
2: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
0: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa.

0: Festa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino Distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo, ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la maxi rissa avvenuta ieri al porticciolo di Salerno tra militanti di Casa Pound e antifascisti. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale, video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente. Vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata quando al Salone dei Marmi del Comune di Salerno si presenterà E me ne vanto, la storia di Carlo Falvella di Toni Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare le violenze del porticciolo, della rissa che ha scosso Pasten ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti e sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.
0: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca e ci occupiamo dei diversi incendi scoppiati ieri a Eboli e sulla 2 del Mediterraneo. Vediamo.
1: Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa dell'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici, destinati allo smaltimento, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento del Vigile del Fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico.
0: Sono ore di apprensione a Gioia Cilento per le sorti di un giovane carabiniere rimasto ferito in un grave incidente.

0: stradale nel Trevigiano. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il cilentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in prognosi riservata. Il collega, che dopo lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo, è stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un 50enne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la Polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento in emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli.
0: E adesso parliamo di lotta al caporalato con l'incontro che si è tenuto a Salerno. Ascoltiamo l'intervista a Chiara Gribaudo, presidente della Commissione parlamentare.
2: La Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata a Salerno e ha acquisito diversi elementi utili. Lo studio delle dinamiche e dati raccolti consentono di individuare misure di contrasto al caporalato che in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche eccezionali. Presente Chiara Gribaudo, l'onorevole che è la presidente della Commissione parlamentare. Ecco le sue parole.
3: Due giorni la commissione d'inchiesta per vedere le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli nel sud Italia. Siamo partiti da Amendolara e oggi arriviamo qui nella Piana delle Stelle perché abbiamo la necessità di un confronto anche diretto con i braccianti e poi naturalmente l'interlocuzione con le istituzioni. Sono quattro le cose da evidenziare principalmente. C'è un problema di caporalato diffuso rispetto al quale non possiamo girarci dall'altra parte e rispetto al quale serve una piena applicazione della 199 del 2016 che compie 10 anni e su cui ancora purtroppo molto ritardo sconta il paese nella sua applicazione. E poi c'è un tema legato al decreto flussi, di fatto si generano nuovi clandestini e questo è un problema per il nostro paese oltre al fatto che consegna queste persone all'illegalità. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e assicurare giustizia, assicurare delle abitazioni decenti, assicurare dei trasporti qui non vi sia una speculazione del caporale contro questi lavoratori e queste lavoratrici e abbiamo anche la necessità di ricordarci che il lavoro è dignità e quella dignità deve essere pagata e riconosciuta al lavoratore, deve essere riconosciuta la dignità di un'abitazione, di un luogo dove dormire e mangiare decente, deve essere riconosciuta nel nostro paese, un paese civile, uno stato di diritto. Ecco, troppo spesso abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo delle testimonianze che ci dicono che ci sono troppe inciviltà da combattere tutte insieme ed è fondamentale utilizzare più e meglio le risorse del PNRR anche rispetto alle situazioni abitative. Credo che su questo la nostra commissione si debba anche concentrare per ricordarci che dobbiamo consegnare al nostro paese un paese avanzato, un paese che tiene le persone insieme e non certo che le mette contro. Il rischio è quello di avere deboli e soprattutto poveri contro altri poveri e questo non è accettabile, non è civile per il nostro paese nel 2026.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership

0: Chip Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. A Salerno è stato siglato un accordo tra il comune e il carcere per impegnare alcuni detenuti in lavori di pubblica utilità. Vediamo.
1: 6 detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il Comune di Salerno e la Casa Circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.

0: risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi, rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto appunto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
1: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore e della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati per lavori socialmente utili.
2: Cambiamo pagina e ci spostiamo a Napoli per parlare di un importante intervento di rimozione di un tumore al seno su una donna incinta al 7° mese. Vediamo. Una donna di 39 anni al 7° mese di gravidanza è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al 5° mese, è emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina. Una onda record per il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale San Carlo di Potenza, dove sono stati eseguiti 380 interventi.
3: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%.

0: valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, in Basilicata, con il ripristino del collegamento Battipaglia Potenza è tornato ufficialmente il Frecciarossa. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Il Frecciarossa torna a collegare la Basilicata con il resto d'Italia, con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del paese, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe. Attualmente il servizio è attestato alla stazione di Metaponto, mentre prosegue il confronto tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per definire la compartecipazione economica necessaria a ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico. La Regione ribadisce inoltre l'intenzione di garantire continuità al servizio e in una fase successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente i servizi offerti al territorio. E a Pisciotta sono in corso dei nuovi interventi sulla variante Rizzico. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per la dei sondaggi geologici mentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere poi con le opere strutturali in sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.
0: Ed ora lo sport. Bruno Tierno, arbitro della sezione AIA di Sala Consilina, nonché sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, è stato promosso alla commissione arbitri nazionale di Serie C. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla commissione arbitri nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla commissione arbitri nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale.

0: La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Consilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Consilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne hanno contraddistinto il cammino, portando sempre con orgoglio i colori della sezione.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design, anche con le termocucine.

0: Antonio e Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La cattedrale di Trani, conosciuta anche come Cattedrale di San Nicola Pellegrino, è la costruzione più prestigiosa della città pugliese. Si tratta di un esempio di architettura romanica pugliese,

la cattedrale di Trani. La sua costruzione è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino, svoltesi durante l'epoca della dominazione normanna, ed è stata ricettacolo di insigni reliquie custodite presso la sottostante cripta. Nato a Stiri, nella Grecia meridionale, Nicola era un giovane pastore greco. La vita solitaria e quasi eremitica lo indusse alla spiritualità. Il suo cammino di fede iniziò proprio in quei luoghi, recitando incessantemente Kyrie eleison. Una compulsione che lo portò ad essere sbeffeggiato e deriso da tutti, tanto da essere ritenuto folle, al punto che sua madre, esasperata, lo fece rinchiudere in un monastero, dove era percosso e picchiato. Nicola non mostrò mai un lamento o un disagio, anzi, nel suo cuore cominciò a farsi strada il sogno di recarsi in pellegrinaggio a Roma. Fu così che da Lepanto si imbarcò alla volta di Otranto. Durante il viaggio fu gettato in mare a causa del suo solito insistente Kyrie eleison, ma con sorpresa di tutti raggiunse Otranto prima degli altri. Giunse infine a Trani il 20 maggio 1094. Con il suo solito gridare Kyrie eleison attirò subito intorno a sé un gran numero di bambini, ai quali regalava ciliegie e altri frutti. L'arcivescovo Bisanzio lo mandò a chiamare e lo interrogò personalmente. Rimase così colpito dalla semplicità e ingenuità di questo giovane che gli offrì senza indugio vitto e alloggio per quanto ne avesse desiderato.

Il 23 maggio Nicola si ammalò e fu accolto nella casa di un tale Sabino. Nei giorni di malattia molte furono le visite che ricevette dai bambini e dalla popolazione, ai quali dedicava parole di conforto. Il 2 giugno 1094 morì. Tanta fu la gente che si recò a visitare le sue spoglie. Il corpo fu riposto nell'antica cattedrale. A questo punto incominciarono a verificarsi i primi miracoli. Qualche anno dopo, su iniziativa dell'arcivescovo di Trani, Bisanzio, e a furor di popolo, fu canonizzato. Nel 1098 iniziarono i lavori per la costruzione della basilica a lui dedicata, che accolse le sue spoglie mortali.

La cattedrale è stata costruita usando il materiale di tuffo calcareo tipico della zona. Si tratta della pietra di Trani estratta dalle cave della città, caratterizzata da un colore roseo chiarissimo, quasi bianco.

In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia.

forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive. In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa.
Qui è dove i Pop S si depositano e accumulano. E quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa, ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni. Ma queste ricerche riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di Pop S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di Pop S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di Pop S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i Pop S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i Pop S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i Pop S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata.
I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la

temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i POP-S vengono inizialmente rilevati. Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei POP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza, che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro del CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, spiega Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero in Venezuela della durata di 6 mesi. Il provvedimento, spiega il Governo, si è reso necessario d'intesa col Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in conseguenza della violenza degli eventi sismici che il 24 giugno scorso hanno colpito il territorio a ovest di Caracas, nella Repubblica Bolivariana. Per l'attuazione delle operazioni di assistenza e soccorso è stato disposto uno stanziamento di 3 milioni di euro a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali.

0: Intelligenza artificiale e sorveglianza massiva possono compromettere la libertà individuale, lo dice il garante della privacy che nella sua relazione annuale sottolinea i rischi di colonizzazione del pensiero legati alle nuove frontiere del digitale, il cui controllo è al centro di una nuova guerra fredda. Nel 2025 l'autorità ha riscosso sanzioni per oltre 37 milioni di euro e ha dato riscontro a 145.846 segnalazioni riguardanti tra l'altro il marketing, i dati online delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo e il revenge porn. La protezione dei dati svolge un ruolo centrale, dice il presidente Pasquale Stanzione. Il settore assicurativo è un pilastro essenziale del sistema Italia che offre tutele a famiglie e imprese, lo dice la Premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea di Ania. Il presidente Giovanni Liverani propone l'obbligatorietà di polizza per le residenze private, quantomeno per quelle che hanno usufruito dei generosi incentivi fiscali o contributi per la ristrutturazione edilizia. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un messaggio invita le assicurazioni a non concentrarsi sui rischi redditizi per non lasciare scoperti quelli più difficili da apprezzare. L'algoritmo avverte deve aiutare e non sostituire l'assicuratore.
1: Oltre alla bellezza del suo patrimonio storico e culturale, New Delhi è famosa per essere una città tra le più popolose e inquinate al mondo. Per questo, dal 1 luglio, è scattato un piano che per ridurre le emissioni di CO2 punta tutto sui veicoli elettrici. Proposti incentivi fino a 100.000 rupie, oltre 1.000 euro, per gli acquirenti che decidono di sostituire il loro veicolo a motore termico. Rekha Gupta, prima ministra del territorio speciale di Delhi, ha sottolineato che più cittadini sceglieranno i veicoli elettrici, più il governo supporterà e incentiverà la transizione verso una Delhi più pulita e pronta per il futuro. Cresce il movimento anti-immigrati in Sudafrica. Dopo una serie di violenze e almeno 4 vittime, oltre 25.000 persone hanno lasciato il paese. Di queste, 15.000 sono rientrate in Malawi, mentre altre 10.000 hanno fatto ritorno in Ghana, Mozambico, Nigeria e Zimbabwe. Ai giornalisti, le persone immigrate hanno detto di avere paura per la loro vita. Il movimento, attraverso diversi sit-in e cortei di protesta, chiede rimpatri di massa e ha indicato il 30 giugno come data ultima per gli stranieri per lasciare il Sudafrica. Il governo ha lanciato appelli alla calma e smentito la legittimità di questo ultimatum, ma questo non ha impedito a migliaia di stranieri di affollare la città di Durban in attesa di un pullman che li riportasse nei paesi d'origine. È crisi umanitaria in Venezuela, colpito il 25 giugno da un terremoto devastante con uno sciame sismico che non si arresta. Quasi 2.000 i morti già confermati. Nel paese si scava tra le macerie alla ricerca di superstiti, ancora decine di migliaia. A dare assistenza anche tante ONG, come Medici Senza Frontiere, come riferisce il responsabile programmi Andrea Spaet.
2: Over the last 4 days we served with our teams 8 hospitals.
3: Negli ultimi 4 giorni abbiamo prestato assistenza in 8 ospedali a Caracas e alla Guaira, prestando cure a oltre 3.500 pazienti. Siamo solo all'inizio e i bisogni non fanno che aumentare. Stiamo già pensando a come intervenire nelle prossime settimane perché continuiamo a vedere persone sfollate in luoghi improvvisati che vanno alla ricerca di cibo, di acqua, di ripari.
1: Il Burkina Faso ha interrotto i rapporti diplomatici con la Francia, accusando Parigi di agire contro i propri interessi nazionali. La decisione è un nuovo capitolo di un rapporto complicato tra il paese africano e l'ex potenza coloniale. Il peggioramento si è aggravato dopo il colpo di Stato che ha portato al potere il capitano Ibrahima Traoré. Il suo governo accusa Parigi di supportare gruppi armati che operano in diverse zone del Burkina Faso. Ambizioni neocoloniali, denuncia il governo, rese evidenti dall'attivo sostegno francese alle reti sovversive e ai terroristi. Non si arresta l'onda di calore che invade sempre più città in Italia. Aumentano infatti le località da bollino rosso per l'emergenza caldo. Fino a mercoledì 1 luglio non si salva nessuno, da Bolzano a Palermo. Ma è tutta l'Europa.

Europa a soffrire, con purtroppo anche numerosi morti. Sono stati registrati dal 21 giugno più di 1300 decessi legati alle alte temperature, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un aumento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e lo stress da caldo, ha avvisato, è un silent killer. Numerosi record storici e mensili che riguardano le alte temperature sono stati battuti in molti stati del vecchio continente. All'orizzonte però ci sono in settimana correnti più fresche che si faranno strada dal Nord Atlantico, portando anche temporali. Secondo i dati preliminari pubblicati da Eurostat, nel 2025 la fornitura di gas naturale e di energie rinnovabili nell'Unione Europea ha registrato una crescita rispetto al 2024, a fronte di una contrazione del carbone e dei prodotti petroliferi. Nello specifico, la fornitura di gas naturale in UE è cresciuta per il secondo anno consecutivo, segnando un più 2,3% rispetto al 2024 e attestandosi a circa 13,1 milioni di terajoules. In aumento anche la disponibilità di energie rinnovabili, che ha raggiunto gli 11,5 milioni di terajoules, più 1,4%, nonostante una contrazione sostanziale dell'idroelettrico che ha parzialmente frenato la performance complessiva del comparto. Al contrario, prosegue il declino del carbone. La fornitura di lignite è scesa del 7,7% e quella di litantrace del 3,2%, toccando i minimi storici dall'inizio delle serie statistiche del 1990. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, il volume totale si è attestato a 448.656.000 tonnellate, in calo del 2,8%. In Italia ogni anno vengono gettate oltre 8,1 milioni di tonnellate di cibo, con un costo medio stimato di 378 euro a persona. Un fenomeno che coinvolge l'intera filiera agroalimentare e che richiede il contributo congiunto di cittadini, imprese e comunità locali. In questo contesto, Too Good To Go ha realizzato una mappa delle città italiane che si sono maggiormente distinte nella lotta allo spreco alimentare nell'ultimo anno. Milano è la città con il maggior impatto, seguono Roma, Firenze, Torino e Bologna. Tra i centri di medie dimensioni si distinguono diverse città dell'Emilia-Romagna, come Modena, Reggio Emilia e Rimini, e realtà del Veneto, come Verona e Padova. Nel sud Italia, Napoli è il caso più significativo in termini di impatto generato dalle azioni intraprese per affrontare il fenomeno dello spreco di cibo. Un tuffo nel passato tra Cretaceo e Pleistocene per approfondire l'estinzione dei dinosauri e la supremazia di nuove specie, i mammiferi, fino ad arrivare alle grandi faune dei periodi glaciali come le tigri dai denti a sciabola, i bradipi giganti, gli orsi delle caverne, i mammut lanosi e molti altri esemplari, alcuni dei quali popolarono anche le prealpi venete. È tutto quello che si può trovare e vedere nella mostra inaugurata ad Auronzo di Cadore tra il lungo lago di Santa Caterina, dove sono disseminati una ventina di riproduzioni a dimensione naturale dei grandi mammiferi del Pleistocene, e al Museo di Palazzo Corte. L'esposizione, che si intitola Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua, è visitabile fino al 30 settembre. Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia ai Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini.

Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnino.

0: attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratta organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
1: Tengo la imagen de mi mamá ayer abrazando.
2: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre, abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
1: Suo unico hijo está fuera del país.
0: Il messaggio di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi, coordinati dalla Caritas, sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
3: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
0: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
4: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
0: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
5: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
0: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
6: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
0: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
7: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche. pubbliche.
0: Generazione Partecipazione, GEMPI, è un progetto

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salde Riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hello Kitchen Magic Box. Hello Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura la maxi rissa avvenuta ieri al porticciolo di Salerno tra militanti di Casa Pound e antifascisti. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: La Digos di Salerno ha raccolto tutto il materiale, video e anche alcune testimonianze dopo un primo intervento dei carabinieri accorsi al porticciolo di Salerno nella serata tra mercoledì e giovedì per una grossa rissa avvenuta tra esponenti di Casa Pound e un nutrito ed eterogeneo gruppo di militanti antifascisti. Tutto si concentra intorno alla data del 7 luglio, anniversario della morte di Carlo Falvella, che ogni anno diventa momento di scontro tra redattori ed estimatori della figura dello studente, vicepresidente del FUAN di Salerno, l'organizzazione universitaria dell'MSI, ucciso a Via Velia il 7 luglio del 1972 da un anarchico nell'ambito dei frequenti scontri degli allora militanti di destra e di sinistra. C'è massima attenzione per quella giornata quando, al Salone dei Marmi del Comune di Salerno, si presenterà E me ne vanto, la storia di Carlo Falvella di Toni Fabrizio. Poi alle 20 una fiaccolata di Casa Pound che lo ricorderà in Piazza Vittorio Veneto. Il fronte antifascista salernitano annuncia contromobilitazioni. In questo clima rovente si devono inquadrare le violenze del porticciolo, della rissa che ha scosso Pastener ed è rimbalzata anche sul web. Ci sono due versioni opposte. Entrambe le fazioni dicono di essere state aggredite e di essersi limitate a rispondere alla violenza. Entrambe le fazioni hanno sostenuto di essere in inferiorità numerica, ma non ci sono denunce. Nei video acquisiti della Digos si vedono distintamente sia magliette nere che magliette colorate. Il dato oggettivo è uno: il porticciolo è frequentato abitualmente da attivisti di sinistra antifascisti e sebbene l'affissione di un manifesto commemorativo, l'invito alla fiaccolata, non sia un reato, è potuto apparire come una provocazione ed era facilmente prevedibile che avrebbe surriscaldato gli animi. Le indagini quindi proseguiranno per cercare di individuare tutti i responsabili.
0: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vasta

0: Prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca che ci occupiamo dei diversi incendi scoppiati ieri a Eboli e sulla 2 del Mediterraneo. Vediamo.
2: Due violenti incendi sono stati i protagonisti della giornata di ieri in provincia di Salerno. Un violento rogo ha devastato nel pomeriggio un'attività commerciale ad Eboli. Le fiamme sono divampate dopo le 16 per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Si sono propagate rapidamente e hanno distrutto completamente il locale. Per fortuna non ci sono stati feriti. La titolare dell'esercizio è riuscita a mettersi in salvo pochi istanti dopo l'inizio del rogo. A causa dell'intenso sviluppo dell'incendio e della densa colonna di fumo è stata disposta l'evacuazione precauzionale delle palazzine che stavano nella zona, soprattutto quella che ospitava l'attività commerciale. I residenti degli appartamenti ai piani superiori sono stati fatti allontanare per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Imponente il dispositivo di intervento dei vigili del fuoco impegnati per diverse ore nell'operazione di spegnimento e bonifica dell'area. Un altro incendio si è registrato invece lungo la 2 del Mediterraneo, a Monte Corvino Pugliano, dove un autocarro adibito al trasporto di elettrodomestici destinati allo smaltimento è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L'incendio, che si è sviluppato per cause in corso di accertamento, ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno. Sul posto sono arrivate squadre dalla sede centrale che hanno spento il rogo. Per il camionista tanta paura, ma per fortuna nessun problema fisico.
1: Sono ore di apprensione a Gioi Cilento per le sorti di un giovane carabiniere rimasto ferito in un grave incidente stradale nel Trevigiano. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa di San Nicola di Gioi Cilento la veglia di preghiera per Cristian Passaro, il giovane carabiniere originario del paese che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nel Trevigiano. L'episodio è avvenuto mercoledì sera sulla strada provinciale 100 a Montebelluna, in provincia di Treviso. La gazzella dei carabinieri, sulla quale viaggiavano Passaro e un collega, si è scontrata frontalmente con una BMW con a bordo una famiglia. L'impatto è stato particolarmente violento e ad avere la peggio sono stati due militari dell'arma. Il cilentano Passaro è attualmente ricoverato in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in prognosi riservata. Il collega, che dopo lo schianto è riuscito ad estrarre il compagno rimasto privo di sensi dall'abitacolo, è stato inizialmente ricoverato nello stesso ospedale e nel pomeriggio di giovedì 2 luglio trasferito in un reparto ordinario. Le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Ferita, anche se in maniera meno grave, anche l'intera famiglia che era a bordo dell'altra auto, guidata da un 50enne che è stato poi ricoverato a Conegliano con fratture multiple e una prognosi di 30 giorni. La moglie di 48 anni e i loro due figli di 10 e 14 anni sono stati tutti ricoverati a Montebelluna con una prognosi di 30 giorni a causa dei vari traumi riportati nel sinistro. Ora sull'accaduto indaga la Polstrada di Treviso. Secondo la ricostruzione, a causare la perdita di controllo del mezzo, piombato contro un'altra vettura nella corsia opposta, sarebbero stati l'alta velocità per un intervento di emergenza e l'asfalto scivoloso a causa della pioggia. Intanto si è verificato un altro incidente notturno sulla 2. Nella notte le squadre del 118 sono intervenute per un incidente stradale sull'autostrada in direzione sud. Il sinistro si è verificato subito dopo l'uscita di Eboli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno preso in carico un paziente con traumi. Il ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso di Eboli.
1: E adesso parliamo di lotta al caporalato con l'incontro che si è tenuto a Salerno. Ascoltiamo l'intervista a Chiara Gribaudo, presidente della Commissione parlamentare.
2: La Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata a Salerno e ha acquisito diversi elementi utili. Lo studio delle dinamiche e i dati raccolti consentono di individuare misure di contrasto al caporalato che in Italia ha assunto dimensioni e caratteristiche eccezionali. Presente Chiara Gribaudo, l'onorevole che è la presidente della Commissione parlamentare. Ecco le sue parole.
4: Due giorni la commissione d'inchiesta per vedere le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli nel sud Italia. Siamo partiti da Amendolara e oggi arriviamo qui nella Piana del Sele perché abbiamo la necessità di un confronto anche diretto con i braccianti e poi naturalmente l'interlocuzione con le istituzioni. Sono quattro le cose da evidenziare principalmente. C'è un problema di caporalato diffuso rispetto al quale non possiamo girarci dall'altra parte e rispetto al quale serve una piena applicazione della 199 del 2016 che compie 10 anni e su cui ancora purtroppo molto ritardo sconta il paese nel nella sua applicazione. E poi c'è un tema legato al decreto flussi, di fatto si generano nuovi clandestini e questo è un problema per il nostro paese, oltre al fatto che consegna queste persone all'illegalità. Noi dobbiamo combattere l'illegalità e assicurare giustizia, assicurare delle abitazioni decenti, assicurare dei trasporti in cui non vi sia una speculazione del caporale contro questi lavoratori e queste lavoratrici, e abbiamo anche la necessità di ricordarci che il lavoro è dignità. E quella dignità deve essere pagata e riconosciuta al lavoratore, deve essere riconosciuta la dignità di un'abitazione, di un luogo dove dormire e mangiare decente, deve essere riconosciuta nel nostro paese, un paese civile, uno stato di diritto. Ecco, troppo spesso abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo delle testimonianze che ci dicono che ci sono troppe inciviltà da combattere tutte insieme ed è fondamentale utilizzare più e meglio le risorse del PNRR anche rispetto alle situazioni abitative. Credo che su questo la nostra commissione si debba anche concentrare per ricordarci che dobbiamo consegnare al nostro paese un paese avanzato, un paese che tiene le persone insieme e non certo che le mette contro. Il rischio è quello di avere deboli e soprattutto poveri contro altri poveri e questo non è accettabile, non è civile per il nostro paese nel 2026.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News. A Salerno è stato siglato un accordo tra il Comune e il carcere per impegnare alcuni detenuti in lavori di pubblica utilità. Vediamo.
1: 6 detenuti saranno impegnati in lavori di pubblica utilità a Salerno grazie al protocollo d'intesa sottoscritto nella sala del gonfalone di Palazzo di Città tra il Comune di Salerno e la Casa

0: circondariale. L'accordo è stato firmato dal sindaco Vincenzo De Luca e dal direttore dell'istituto penitenziario Carlo Brunetti, con l'obiettivo di promuovere percorsi di reinserimento sociale attraverso attività a beneficio della collettività.
1: Il lavoro di pubblica utilità rientra nel filone della giustizia riparativa, è un momento importante per le persone che attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa a titolo gratuito a favore del comune riparano il danno che hanno prodotto alla comunità. È un modo per mettere alla prova le persone e per poterle sperimentare prima di reinserirle nel contesto sociale. Cominceremo sicuramente, seguiremo un principio di gradualità, nel senso che inizieremo con un numero ridotto di persone e poi piano piano andremo ad ampliarlo per tentare anche di dare risposta alle esigenze del territorio. Il carcere è una risorsa del territorio e noi, rispetto alle evoluzioni del comune, rispetto appunto alla crescita di Salerno, vogliamo esserci e vogliamo dare il nostro contributo come comunità penitenziaria.
2: Abbiamo firmato questo protocollo d'intesa con la direzione del carcere per impegnare 6 giovani detenuti in lavori socialmente utili. Attribuiamo a questo progetto un valore particolarmente elevato. Il carcere è diventato ormai in Italia una scuola di delinquenza, non un'occasione di recupero. E noi vogliamo confermare con questo progetto che intendiamo andare avanti sulla linea della sicurezza e del rigore e della lotta contro i delinquenti, ma su una linea di solidarietà, cioè aprendo le braccia a quei ragazzi, quelle ragazze che vogliono impegnarsi in un recupero sociale. I ragazzi impegnati saranno utilizzati per lavori socialmente utili.
3: Cambiamo pagina e ci spostiamo a Napoli per parlare di un importante intervento di rimozione di un tumore al seno su una donna incinta al 7° mese. Vediamo. Una donna di 39 anni al 7° mese di gravidanza è stata sottoposta a un importante e delicato intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al seno. L'operazione è stata effettuata presso la Breast Unit dell'azienda universitaria Policlinico Federico II di Napoli, dall'equipe guidata dal dottor Tommaso Pellegrino. La scoperta del tumore risale al mese di agosto 2025. In seguito alla diagnosi, la paziente ha iniziato immediatamente un ciclo di chemioterapia presso un'altra struttura sanitaria per ridurre una massa tumorale particolarmente voluminosa. Successivamente, intorno al 5° mese, è emerso che la donna era incinta e per questo motivo si è resa necessaria l'interruzione del trattamento. La 39enne è stata affidata così alle cure della Breast Unit, dove, dopo il consulto del gruppo oncologico multidisciplinare, è stato deciso di eseguire un intervento di mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare. La paziente, ha spiegato Pellegrino, è stata completamente sveglia durante l'intervento per un'anestesia loco-regionale grazie all'eccellente lavoro dei nostri anestesisti, quindi non è stata intubata, evitando ulteriori rischi alla bambina.
4: Una onda record per il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale San Carlo di Potenza, dove sono stati eseguiti 380 interventi.
5: Un anno di attività caratterizzato da una crescita costante, dall'innovazione tecnologica e da risultati clinici di assoluto rilievo. E il quadro è emerso nella sala A dell'azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza durante la presentazione ufficiale del bilancio della struttura di cardiochirurgia diretta dal dottor Gabriele Giunti, relativa al periodo compreso tra il 1 luglio 2025 e il 1 luglio 2026. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare il volume complessivo dell'attività chirurgica e le principali innovazioni introdotte nell'ultimo anno, con particolare attenzione allo sviluppo delle procedure mini-invasive per il trattamento delle patologie valvolari e della chirurgia dell'aorta, nonché all'impiego delle tecniche di rivascolarizzazione coronarica a cuore battente, approcci che consentono di ridurre l'invasività dell'intervento e favorire un più rapido recupero post-operatorio. Il dato che emerge con maggiore evidenza è quello relativo al numero degli interventi eseguiti: 380 procedure cardiochirurgiche in 12 mesi, il volume più elevato registrato dalla struttura nell'ultimo decennio. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l'approdo di un percorso di crescita progressiva fondato sul consolidamento dell'equipe multidisciplinare, sul costante aggiornamento professionale e su una precisa strategia organizzativa orientata all'innalzamento della qualità assistenziale e all'innovazione tecnologica. Il valore di questo traguardo assume una rilevanza ancora maggiore se rapportato alla

0: Complessità dei casi trattati. La popolazione di pazienti sottoposta ad intervento presentava infatti un profilo di rischio moderato elevato, documentato da un Euroscore medio pari al 4,57%, indice internazionalmente utilizzato per stimare la probabilità di mortalità operatoria sulla base delle condizioni cliniche preoperatorie. Nonostante tale livello di complessità, gli esiti clinici registrati dalla cardiochirurgia del San Carlo si collocano pienamente in linea con i migliori benchmark internazionali. In particolare, la mortalità a 30 giorni dall'intervento si è attestata all'1,3%, valore significativamente inferiore al range compreso tra il 2 e il 5% indicato dalle principali linee guida scientifiche per pazienti con analoghe caratteristiche di rischio.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

Bentrovati in studio, in Basilicata, con il ripristino del collegamento Battipaglia Potenza è tornato ufficialmente il Frecciarossa. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Il Frecciarossa torna a collegare la Basilicata con il resto d'Italia, con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia Potenza, interessata nei mesi scorsi da lavori di manutenzione programmata.

0: Programmata e di potenziamento infrastrutturale, è ripreso regolarmente il servizio di alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto, insieme alla normale circolazione degli altri treni. A darne notizia è la Regione Basilicata, che conferma il ripristino di un collegamento considerato strategico per la mobilità dei cittadini lucani. Come annunciato, il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del paese, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe. Attualmente il servizio è attestato alla stazione di Metaponto, mentre prosegue il confronto tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia per definire la compartecipazione economica necessaria a ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico. La Regione ribadisce inoltre l'intenzione di garantire continuità al servizio e in una fase successiva di valutare un'ulteriore evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, sulla base dell'analisi dei flussi di passeggeri registrati negli ultimi anni. Restituire ai lucani il Frecciarossa significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità, ha concluso Pepe, ricordando gli investimenti regionali già realizzati nel settore ferroviario, dal cofinanziamento dei treni POP all'ammodernamento delle stazioni, con l'obiettivo di consolidare e potenziare ulteriormente i servizi offerti al territorio. E a Pisciotta sono in corso dei nuovi interventi sulla variante Rizzico, scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Viabilità nel Cilento, avanti i lavori sulla variante di Rizzico e nuovo intervento a Pollica. Proseguono gli interventi della provincia sulla viabilità cilentana con due cantieri strategici che puntano a migliorare sicurezza e collegamenti in aree da tempo critiche. La prima novità riguarda la variante in località Rizzico, dove entrano nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova galleria, destinata a risolvere in modo definitivo il problema della frana lungo la strada della Pisciottana. In questi giorni sono arrivati le trivelle per la dei sondaggi geologici mentale per definire con precisione la natura del terreno e procedere poi con le opere strutturali in sicurezza. Dopo anni di attese, rallentamenti e stop burocratici, il cantiere segna così un'accelerazione concreta. L'opera, finanziata con oltre 20 milioni di euro dalla Regione Campania, è considerata strategica per garantire continuità e sicurezza alla viabilità dell'area, da tempo soggetta a movimenti franosi. Il secondo intervento riguarda il comune di Pollica, dove la provincia ha avviato lavori di manutenzione e consolidamento della rete stradale della zona. L'obiettivo è migliorare la percorribilità e mettere in sicurezza alcuni tratti particolarmente esposti al degrado e alle criticità idrologiche, con interventi mirati su carreggiate e scarpate. Due cantieri diversi ma con un'unica finalità: rafforzare la sicurezza e la tenuta della viabilità nel Cilento, un'area fondamentale per residenti, attività economiche e flussi turistici.
0: Ed ora lo sport. Bruno Tierno, arbitro della sezione AIA di Sala Consilina, nonché sindaco di Sant'Angelo a Fasanella, è stato promosso alla commissione arbitri nazionale di Serie C. Ce ne parla Elena Comuniello.
2: La sezione AIA di Sala Consilina accoglie con grande soddisfazione e profondo orgoglio la promozione di Bruno Tierno alla commissione arbitri nazionale di Serie C per la stagione sportiva 2026-2027, un riconoscimento di assoluto prestigio che premia un percorso caratterizzato da dedizione, sacrificio, competenza e costante crescita professionale. L'approdo alla commissione arbitri nazionale C rappresenta il naturale coronamento di un cammino costruito negli anni attraverso un impegno quotidiano, una preparazione meticolosa e una passione vissuta con rigore e determinazione. Un traguardo che testimonia come la cultura del lavoro, la capacità di migliorarsi continuamente e la solidità dei valori arbitrali costituiscano le fondamenta per raggiungere i più alti livelli dell'attività nazionale. La promozione di Bruno Tierno assume inoltre un significato speciale per l'intera sezione di Sala Consilina, che vede premiato uno dei propri associati e confermata la qualità del percorso formativo portato avanti negli anni. È un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per tutti gli arbitri sezionali e un esempio concreto per le nuove generazioni chiamate a guardare con fiducia e ambizione al proprio percorso arbitrale. A Bruno giungono le più sentite congratulazioni da parte del presidente del consiglio direttivo e di tutti gli associati della sezione AIA di Sala Consilina, con l'augurio di affrontare questa nuova e prestigiosa esperienza nel calcio professionistico con la stessa passione, autorevolezza e professionalità che ne ha

0: hanno contraddistinto il cammino, portando sempre con orgoglio i colori della sezione.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a rimanere aggiornati seguendo i nostri profili social o il sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa seconda puntata dedicata a Aldo Moro, seconda puntata del sequestro e omicidio del leader politico della Democrazia Cristiana. Ne parliamo anche oggi con i miei ospiti in studio, partendo dall'ospite ormai fisso, collaboratore di Diritti e Misteri, Alessandro Ceci, docente universitario. Bentornato Alessandro.
1: Grazie.
0: È entrato ospite anche la scorsa puntata il dottor Pietro Mazzucca, bentornato anche a lei dottor Mazzucca,
2: e naturalmente
0: l'avvocato Mario Cappalonga, bentornato anche lei avvocato.
1: Grazie,
0: abbiamo
1: buonasera.
0: In collegamento in studio come la scorsa puntata il generale Antonio Cornacchia, bentornato generale. Mi sente?
3: Non c'è il generale.
0: C'è qualche problema col collegamento col generale. Intanto abbiamo visto il video d'apertura, un video giusto per ricordare quello che stiamo parlando. Era, lo voglio ricordare, il 16 marzo del 78, per cui questo mese ricorre l'anniversario dell'azione che ha portato al sequestro e omicidio di Aldo Moro. Io partirei come sempre da Alessandro Ceci. Alessandro, insomma, la scorsa puntata abbiamo visto uno scenario anche un po' diverso rispetto a quello che siamo abituati a sentire sul sequestro Moro. Poi

0: parola anche al dottor Mazzuca che insomma, ci ha svelato delle cose che ancora non avevamo, non erano di nostra conoscenza. Ecco, insomma, quanto secondo te l'azione di Moro, politica di Moro, con l'apertura al centro-sinistra, al PC, ha contribuito al sequestro e all'omicidio del leader della Democrazia Cristiana?
1: Dal mio punto di vista, che è un po' diverso da quello che abbiamo ascoltato l'altra volta, è molto, moltissimo, anzi è stata una scelta determinante quella del compromesso storico, perché come si diceva anche nel filmato dell'altra puntata, se si fosse realizzato questo intervento del Partito Comunista nel governo, i ministri comunisti sarebbero venuti a conoscenza dei segreti militari che gli italiani avevano, specie della dislocazione delle basi nucleari americane in Italia. Ora, sappiamo nello schema logico generale che il mondo era stato diviso in due parti e che erano stati costruiti due stati cuscinetto in cui era possibile tutto, uno dalla parte dell'Unione Sovietica, allora che era la Jugoslavia, dall'altra, da parte dell'Occidente, c'era l'Italia che aveva il più importante partito comunista di Occidente. Non dimentichiamo che il Partito Comunista in quell'epoca storica faceva ancora parte del Cominform. Ora, per chi non lo sa, il Cominform era l'organizzazione NATO dell'Unione Sovietica. Il Partito Comunista faceva parte del Cominform e quindi era proprio una spina nel fianco rispetto allo schema logico della divisione di Yalta. Quindi questa strada era chiaramente sbagliata. Moro l'ha perseguita sullo schema dei socialisti del centro-sinistra che aveva fatto precedentemente con Nenni e con i socialisti, con De Martino in realtà e con i socialisti. Seguì quella strada, ma i socialisti come partito politico erano già stati assorbiti nella cultura politica dell'Occidente, perché c'erano i socialdemocratici tedeschi, per esempio, c'era Mitterrand in Francia, per esempio, c'era un'area socialista che si distingueva molto dall'apporto dei comunisti. Invece il Partito Comunista Italiano era ancora un partito comunista, diciamo, catalogato come partito comunista, diciamo, filosovietico,
2: Ortodosso.
1: ortodosso, tant'è vero che si lega normalmente nella letteratura politologica l'assassinio di Moro all'attentato che ci fu a Berlinguer, cioè è come se da una parte l'Occidente avesse regolamentato le sue questioni con il leader di riferimento che era Moro, dall'altra parte l'Unione Sovietica regolamentava le sue questioni con il leader del Partito Comunista che era Berlinguer per evitare questo incontro. E il dato politico importante è che dopo l'assassinio di Moro il compromesso storico non c'è stato. Il che significa che Moro era considerato complessivamente il punto di riferimento per questo nuovo progetto politico. Assassinato Moro, c'è stata l'astensione esterna del Partito Comunista al governo Andreotti, poi finito rapidamente e l'ipotesi del Partito Comunista al governo non si è mai più frequentata nel dibattito politico italiano. Quindi dal mio punto di vista, ho sentito anche l'altra volta che parlavamo dell'energia, ma dal mio punto di vista l'attentato di Moro è circoscritto a questa ipotesi politica italiana che non permetteva all'Italia di essere autonoma nelle
0: Ecco, io
1: scelte.
0: vorrei dare, scusa, vorrei dare il benvenuto anche al generale Antonio Cornacchia. Generale, mi sente? Generale?
3: Sì.
0: Ecco, bentornato in trasmissione. Ci eravamo persi un attimino con i collegamenti. Ecco,
3: Sì.
1: importante però
0: sì.
1: è questo qua. Non dobbiamo dimenticare questa prassi politica. I presidenti del Consiglio nominati, prima di presentare la lista dei governi, andavano sempre in America a chiedere l'autorizzazione della struttura del governo. Anche Moro era andato in America prima della formazione del governo Andreotti e poi. E gli americani gli dissero chiaramente che lui non avrebbe dovuto continuare su quella strada, perché in quel periodo storico i premier italiani per fare la composizione politica del governo avevano comunque bisogno dell'autorizzazione degli Stati Uniti d'America, se no non avrebbero mai potuto farla.
0: tra l'altro venne minacciato e poi si confidò con un suo collega,
1: si confidò con un collega all'università, dicendo, tornò prima di corsa, tutto torno, adesso esatto, non entro nel dettaglio,
0: si confidò col collega e si mi hanno minacciato di morte e poi di fatto è successo. Ma io vorrei passare al dottor Mazzucca adesso.
2: Io, veramente.
0: No, io ricordo che la volta scorsa...
2: Mi riesce difficile non sorridere. Non per carità, rispetto massimo per gli amici. Però che se dovesse andare in America per chiedere il beneplacito è vero, ma prima dell'America bisognava passare dalla City di Londra. Perché? Lasciatemelo leggere questo qua. Moro era implicato per carità, no, era l'artefice di quello che, a parte l'accordo Moro con l'accordo con l'OLP, di quello che quando c'è stata la crisi energetica nel 73 ha portato l'energia e il petrolio in Italia a un costo bassissimo grazie ad accordi particolari fatti, che sono quegli stessi che aveva fatto più o meno Mattei. Ma quello che Moro non aveva capito, non aveva saputo, che c'è stato un traffico clandestino di prodotti petroliferi dal 73 al 79 che interessò l'intero nord Italia, dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte alla Liguria, e che il generale Lopreti era a capo del servizio della formazione della Guardia di Finanza, quindi continuavo a dire i generali, i militari, quello che...
0: Questa di che è questa dichiarazione?
2: Absit iura verbis, caro generale, però... In Italia quando si parla da De Lorenzo in poi c'è qualcosa che ci sentiamo male tutti quanti, ci viene il mal di stomaco. E a un certo punto c'erano implicati in questo traffico di petrolio, senza accise, anche Sereno Freato, per anni segretario personale dell'onorevole Moro.
0: Dottor Mazzucca, chi è che ha fatto queste dichiarazioni? Eh? Non si è capito che ha fatto queste dichiarazioni?
2: Non solo dichiarazioni, sono fatti che sono venuti fuori dagli atti giudiziari.
0: Ecco, perfetto, ok.
2: Gli atti giudiziari...
0: Era per capire, però non c'era...
2: Per cui, ecco, questo è importante, che il petrolio e l'energia sono da sempre stati... Poi magari in altre occasioni parleremo anche della simbologia nelle morti, di alcune morti eccellenti che hanno la firma del Star Oil, per esempio. Allora... Queste cose bisogna dirle, perché gli atti giudiziari non è che, sì, vengono pubblicizzati a spezzoni, o perlomeno enfatizzano quelli che interessano, gli altri no. La cosa importante è che con la morte di Aldo Moro finisce la prima Repubblica fatta di statisti e di persone che avevano comunque capacità di guardare al dopodomani. Dopo si è passato ad amministratori delegati... conto terzi, come oggi abbiamo gli amministratori conto terzi, che finiscono i partiti, perché oggi sul partito c'è il nome di qualcuno, sì, ma oggi e tante altre cosette.
0: Io volevo farle un'altra domanda. Allora, Fiore, un ex membro del comando che rapì Aldo Moro e uccise la scorta, disse che in via Fani c'erano persone che non conosceva addirittura, che c'erano altri a gestire tutta la vicenda.
2: Nella vicenda Moro ci sono tante persone che non sono venute fuori rispetto a quello che era il loro ruolo vero. Anche i fotogrammi sono spariti e non si sa perché. Ma è chiaro che l'andrangheta calabrese, o perlomeno i vertici, sapessero esattamente cosa stava per succedere, esattamente come tante altre persone. Cioè, lo sapevano tutti, tranne che Moro probabilmente. Questo è il dato esatto, che quella mattina a Via Fani ci mancava soltanto il set cinematografico, ma c'erano tutti. C'erano tutti.
0: Io volevo chiedere una cosa al generale, Mazzucca. Generale, mi sente?
3: Sì.
0: Allora, abbiamo visto nella puntata precedente quella che è stata l'azione poi del sequestro e l'omicidio della scorta di Aldo Moro. Secondo lei, da militare, da carabiniere, da generale, da uomo che ha condotto indagini, visto decine di conflitti, ricordo che lei è stato quello che ha arrestato Vallanzasca con Cutelli, eccetera, per cui, insomma, un uomo di un'esperienza notevole. Secondo lei è possibile fare un'azione di guerriglia come quella, un'azione militare come quella, sparare tanti di quei colpi senza riuscire a ferire l'onorevole Moro?
3: Senta un po', io questo non me lo sono mai chiesto, perché la mia attenzione nei 55 giorni, purtroppo sono fatidici quei 55 giorni, che si cercava di liberare Moro, e naturalmente le ricerche sono state a 360 gradi e oltre. L'unico a non sapere, l'unico, ripeto, a non sapere dove stesse Moro era il sottoscritto.

0: mi sono avvalso della 'ndrangheta. In modo particolare di due personaggi, questi qui hanno, che poi io ero in contatto anche con l'onorevole Benito Cazzola, e lui si è servito anche di questi due personaggi, e questi due personaggi ci hanno riferito dove, cioè a Cazzola. Cazzola ha detto al ministro, il ministro interni ha richiamato Cazzola di smettere di disturbare. Io da canto mio ho cercato anche di far pervenire a Cossiga, e con Cossiga io ci ho parlato pure, e addirittura è stato anche il generale Dalla Chiesa un protagonista al riguardo, che io, non perché, per carità, lui era il generale dei carabinieri, però non aveva degli incarichi speciali per poter fare il blitz. Lui comandava, perché era un leone in gabbia, e allora dopo, dal momento che l'hanno risollevato dall'incarico in Piemonte, perché aveva fatto quello che ha fatto, e i politici hanno avuto paura che andasse oltre, allora che cosa hanno fatto? L'hanno messo alle carceri speciali, ai servizi delle carceri, quindi non aveva uomini a disposizione, però lui dalle carceri è venuto a conoscenza dove stesse Moro. A me ovviamente non l'ha detto, perché non dipendevo da lui. Io incominciai a dipendere da lui il 9 agosto, dopo 90 giorni che avevano ammazzato Moro. È strano, perché non gli hanno dato l'incarico il 16 di marzo, quando fu sequestrato, dal momento che dalla Chiesa aveva dimostrato di saperci fare? Punto interrogativo. E questo non me lo sono chiesto soltanto
1: perché,
0: io.
1: Perché secondo lei, generale?
0: Com'è?
1: Perché secondo lei si sarà fatto un'idea?
0: Perché?
1: Secondo lei non le hanno dato questo incarico da subito? Si sarà fatto un'idea?
0: Non ho capito.
1: Perché questo incarico non gli è stato dato subito? Si sarà fatto un'idea?
0: Perché Dalla Chiesa non era malleabile, non era un duttile Dalla Chiesa, tanto è vero che in virtù di questo, Dalla Chiesa c'è un particolare che forse nessuno l'ha detto, nessuno lo sa. Quando abolirono sia il nucleo dei carabinieri, sia anche quello della polizia a Torino, ebbene, gli uomini che fossero, chiamarono, così che chiamò entrambi, Santillo e Dalla Chiesa, al Ministero degli Interni, dove furono istituiti i cosiddetti comitati di crisi, due in modo ufficiale, il terzo non si è mai saputo, poi si è saputo ovviamente. Ebbene, questi qui senza incarico, allora sul suggerimento di entrambi questi due personaggi, polizia e carabinieri, generale e Santillo, disse: senta un po', perché non facciamo venire anche del personale che ci siamo serviti a Torino?
1: Generale,
0: e hanno portato una quindicina di carabinieri, un quarantino di poliziotti che erano all'altezza della situazione, perché avevano già operato a Torino, c'erano una certa esperienza. Ebbene, quelli della polizia sono stati messi a fare i piantoni, e i carabinieri, quando se ne sono accorti che non gli potevano fare il carabiniere, fai il piantone, perché si sarebbero ribellati contro il proprio generale, il loro generale, allora dice: generale, noi abbiamo lasciato le famiglie, noi ce ne andiamo. E se ne andare, nessuno fiatò. E perché?
1: Generale, le chiedo scusa, questo
0: modo di agire da parte dei vertici.
1: Generale,
0: ebbene, allora, quando il generale, ritorno al discorso di prima, venne a conoscenza, quando appunto stava alle carceri, dove stesse Moro, andò prima a Cossiga.
1: Generale, mi scusi, non voglio interromperla, ma dobbiamo andare con la pubblicità. Fra 2 minuti riprendiamo il discorso con lei.

0: Ecco, dottor Mazzucca, insomma, il generale stava dicendo delle cose, poi torniamo anche da lui, stava dicendo delle cose abbastanza interessanti, anche piuttosto inquietanti. Lei come la vede sta sorta di confessione del generale?
1: Allora, io vorrei sottolineare un attimo la figura del generale dalla Chiesa, che per me è un'icona, è una persona che aveva capito tutto. Non so come hanno fatto a fermarlo, indipendentemente dalle ultime vicende, perché a fine dei 55 giorni, dopo qualche anno, assieme a Mino Pecorelli, si reca in borghese, autista Mino Pecorelli, in un carcere piemontese dove il maresciallo in candela gli consegna il memoriale Moro originale, cioè l'intero, perché ancora oggi l'intero memoriale Moro, cioè ci sono delle agende e agende, ci sono agende che spariscono quando
0: Una
1: devono
0: parte sono
1: sparire.
0: sparite.
1: E ci sono quelle che si troveranno, quel tipo Draghi che ci sarà
0: Quelle
1: sempre,
0: per tutti.
1: quella di Borsellino, More e altri, insomma, praticamente che non si troveranno mai. Eppure questa persona eccezionale, sia lui che Pecorelli hanno fatto brutta fine, si sono recati in estremo silenzio, senza fare pubblicità, in questo carcere, hanno preso questo plico sigillato, che era nei bagni, pare, nelle fogne. Non so esattamente, non c'ero. Lo portano a far fotocopiare. Insomma, in qualche modo si pensa che dalla Chiesa non lo abbia consegnato tutto, o perlomeno aveva intenzione di consegnarlo tutto, ma voleva fare qualche altra indagine. Secondo me, questo è un mio pensiero. E questo l'ha portato alla morte. Perché ragioniamo un attimo sulla morte della Chiesa per un secondo. La Chiesa è un generale elegante, un'eleganza militare, come solo i militari sanno essere, anche se era prefetto quando è successo l'evento. In pochi sapevano che lui non portava nelle tasche né chiavi né documenti né nulla, perché la divisa doveva essere perfetta, perché i servitori dello Stato con quell'eleganza, con quell'intelligenza sono così, perfetto, chapeau. C'era la moglie, c'era un addetto, quindi evidentemente, probabilmente, penso che le chiavi di casa, potesse essere la moglie, non lo so. Dove abitava dalla chiesa a Palermo? In un appartamento, in un immobile, all'interno della prefettura, ma soprattutto come prefetto, è diverso da essere generale, il prefetto non ha i poteri di un generale dei carabinieri che ha dei poteri veramente importanti. Un prefetto è molto più

0: dimensionate. Quindi evidentemente, secondo me, stava facendo delle indagini per conto suo per poter arrivare ad avere una soluzione completa. Ebbene, viene ucciso in quel modo che sappiamo dalla Chiesa, e dentro un'ora c'è qualcuno che è riuscito a entrare nella sua abitazione, nella prefettura, con le chiavi ha aperto la cassaforte e ha rubato tutto. Cosa c'era in quella cassaforte? E come fa una persona normale a entrare in un appartamento, nella prefettura, con una prefettura qualsiasi, ma quella di Palermo in maniera particolare, nell'alloggio della Chiesa in particolare? Ecco, questi sono gli enigmi veri sui quali dobbiamo capire. Ha toccato lui il memoriale dal muro, e la stessa cosa ha fatto Mino Pecorelli, la stessa fine.
1: Avvocato Capalonga, insomma, tra quello che ha detto il generale e le affermazioni adesso del dottor Mazzucca, insomma, è sempre più intricata questo caso Moro.
2: Allora, io sarà poi, che poi sono abituato...
1: Scusa, poi vorrei leggere anche alcune dichiarazioni, alcune risposte a un'intervista di Alberto Franceschini, insomma, che aprono proprio a questi scenari, appunto, che stava dicendo il dottor Mazzucca.
2: Io purtroppo, per deformazione professionale, sono abituato a ragionare sui documenti, su fatti e su prove. Quando non ci sono documenti, fatti o prove, soprattutto i documenti, possiamo con il nostro pensiero arrivare sulla Luna e nessuno può dirci alcunché. Sotto il profilo strettamente politico, per quel poco che ho letto, sentito, eccetera, eccetera, c'è una cosa che secondo me viene sempre un po' sottaciuta. Che le Brigate Rosse nascono a sinistra, probabilmente in seno al Partito Comunista Emiliano più che Romagnolo, e muoiono a sinistra. Sembra quasi che gli obiettivi delle Brigate Rosse, al di là dell'onorevole Moro, del presidente Moro, se andiamo a guardare Vittorio Bachelet, era un democristiano della corrente di sinistra. Rammento quando uccisero o ferirono il professor Gallo, che insieme a un pool di altri giuristi stava redigendo il nuovo codice procedura penale, poi venuto alla luce con il ministro Vassalli, un codice abbastanza all'avanguardia, che si distaccava completamente dal rito inquisitorio per passare al rito accusatorio. Quindi gli obiettivi delle Brigate Rosse sono sempre stati soggetti che sicuramente erano dei progressisti. Moro si dice fosse l'uomo del fare, Andreotti si dice fosse l'uomo dell'attesa, perché tanto tutto si risolve. Secondo alcuni la politica italiana era, essendo l'Italia in un sistema di alleanze, più rappresentata da Andreotti e meno da Aldo Moro. Non dimentichiamoci che i maggiori informatori delle forze di polizia sono sempre stati, quando il Partito Comunista aveva la sua territorialità, addirittura sezioni nei quartieri e su strade precise di quartieri, le forze dell'ordine so che si rivolgevano al Partito Comunista per avere notizie.
1: Sì, ma io vorrei tornare al sequestro Moro, perché sennò deviamo anche dal discorso.
2: No, per concludere...
1: Per tornare un po' agli estranei a questa azione militare, lo stesso Franceschini, che poi il fondatore, assieme a Renato Curcio, proprio a Reggio Emilia, da una frangia del ex PC, ex CGL, dice: Valerio Molucci e Mario Moretti avevano rapporti con altri, rapporti mai chiariti. Dice anche: qualcun altro voleva Moro morto, Aldo Moro era pericoloso per una serie di soggetti. E poi dice, rispondendo a un'altra domanda, se le BR fossero state strumentalizzate, dice: c'era qualcuno dietro che muoveva le file. La nostra storia è durata 20 anni, ha avuto una serie di relazioni a livello europeo, è impossibile che non sia stata monitorata dai servizi segreti e dai servizi segreti europei.

0: Il nostro gruppo era quello più radicato socialmente, ci sono state operazioni diverse e di diverso tipo da parte di soggetti, diciamo così, extra istituzionali. Insomma, lo stesso Franceschini di fatto conferma quello che poi è stato detto qui, no? Che in questa azione forse c'era qualche BR, ma c'erano anche altri personaggi che non appartenevano assolutamente alle Brigate Rosse. Mi sbaglio, dottor Mazzucca?
1: Le Brigate Rosse erano un paravento, erano infiltrate tutte. Molti che chiamano brigatisti erano agenti infiltrati, quelli al vertice, per cui è inutile che andiamo su questo. Io ci ho messo un punto interrogativo qui, perché evidentemente Brigate Rosse come struttura non c'entra nulla, proprio perché la struttura vera purtroppo è all'interno degli apparati, chiamiamoli statali, non deviati, perché sapevano tutto tutti qual è questo deviato. Ci stavano queste tre organizzazioni, abbiamo citato la Gladio, Noto Servizio Anello e UAR, che erano in grado di fare tutto. In più, le nostre forze di polizia addestrate in quegli anni avevano scoperto esattamente dove era Moro e quello che stava succedendo, lo sapevano, sono state fermate. Ma chi può fermare le forze di polizia italiane se non il governo, che a sua volta viene fermato da un organismo superiore?
0: Beh, di fatto il generale l'ha detto.
1: Insomma, vabbè, no? Questo è,
0: parole sue.
1: Però c'è un fatto importante: i famosi depistaggi che sono stati fatti con la complicità di tutti. Questa è la tragica verità: il depistaggio con la complicità di tutti. Non si è alzato uno a dire, ma scusatemi, cosa seduta spiritica, cosa stiamo dicendo? Oppure quel comunicato fatto, che lo leggo per cose, dal criminale simpatizzante brigatista Antonio Ciccherelli, che era un falsario della banda della Magliana, che aveva fatto quel comunicato strano, che sapevano tutti che era un comunicato falso. Perché andare dietro a queste cose? A chi serviva? Cui prodest? Ecco, queste domande, non c'è stato nessuno oggi che dava queste domande. Chi ha giovato questo sistema di depistaggio? In questo caso, come in tanti altri casi, a quali apparati dello Stato ha giovato?
2: A nessuno.
1: Questo è.
0: Ecco, poi in Italia, Alessandro, siamo...
1: E poi quei quattro personaggi del miracolo di Lourdes. Perché chiamiamolo seduto spirito? Del miracolo di Lourdes, perché ci stava Andreatta, che da preside dell'Università di Cosenza ha fatto il ministro, poi abbiamo visto l'81 cosa ha combinato con la lettera alla Banca d'Italia. Prodi, non c'è bisogno di presentarlo, sappiamo cosa è diventato. Il terzo era Baldassare, è diventato ministro pure lui. Il quarto, poveraccio, c'era Chloe, che è diventato sottosegretario. Quattro sconosciuti che diventano Don Bot per miracolo, ecco perché è De Lourdes. È successo questo. Perché cosa? Per una seduta spiritica. Ma questo stiamo scherzando o ce lo continuiamo a dire ancora dopo 46 anni? Chi è stato che ha dato l'ok? A chi ha giovato? Queste domande sono pietre miliari.
0: Secondo lei, a chi ha giovato?
1: Beh, non possiamo dirle con estrema certezza, però ci sono ampi strati della Chiesa, dell'ambito cattolico, per esempio, che hanno gioito, tipo si dice il Cardinal Siri, per esempio, che Moro, che era il pupillo di Paolo VI, a sua volta pare che avesse degli scheletri nell'armadio, per cui tanta...
0: Non si è battuto molto neanche Paolo
1: VI. Non poteva, più di tanto, perché aveva degli scheletri, al di là della sua vita privata e personale, ma di altre cose, di una lettera scritta a un cardinale. Vabbè, questo ne possiamo parlare in altra sede, in un'altra puntata, per carità. C'erano ampi strati di quello che era il potere, ancora oggi importante in Italia, che è quello che fa capo oltre il Tevere. È questo che è importante, perché poi diciamo i servizi, la figura
0: quindi
1: centrale che
0: lei
1: c'è in Italia,
0: di un ruolo del
1: il Vaticano,
0: lei parla di un ruolo del Vaticano,
1: fuori. E loro sono
0: chiari
1: all'interno di questa cosa pure.
0: Diamo il nome alle cose.
1: Certamente.
0: Generale, generale, mi sente?
3: Sì.
0: Allora, secondo lei, ascoltando le affermazioni del dottor Mazzucca, che ruolo può aver avuto il Vaticano in tutta questa vicenda?

0: Il Vaticano ha avuto un ruolo importantissimo. A dubbio fas, qualcuno in precedenza ha detto le famose parallele convergenti. Un conto era Paolo VI, che era purtroppo solo, e pensava a salvare il suo amico Aldo Moro, e l'ha fatto veramente impegnandosi di prima persona, e questo lo posso dire perché ho avuto modo di constatarlo de visu. E poi c'era l'altro apparato che, se posso soffermarmi su questo particolare, io quando mi resi conto che Moro non sarebbe ritornato a casa sua, quindi vivo, erano le 19.30 del 6 maggio, cioè prima che poi lo trovassi morto, a Castel Gandolfo. Io andai con Don Cesare Curione, che era l'ispettore generale del cappellano dei carceri d'Italia, con padre Enrico Zucca, che era il cappellano dell'Anello, tanto per intenderci. Andammo lì, io non ho visto il Papa, perché già stava lì alla sede pontificia d'estate, già stava lì il 6 maggio, e c'era il suo segretario Pasquale Macchi, che è morto qualche anno fa. Ebbene, mi presentò Giuseppe e dice: questo è il colonnello Cornacchio, si sta interessando di Moro. E allora mi fecero vedere i 10 miliardi di lire, però in dollari. Dopodiché ci fu una telefonata alle 7.35, ovviamente i cellulari non esistevano, il buon segretario particolare del Papa andò a rispondere, ritornò più pallido di quelle che era nella norma, rivolgendosi a Don Cesare Curione, dice: Monsignore, ci hanno proibito di versare il riscatto. Io come carabiniere, ovviamente, per istinto stavo dicendo: ma chi è che l'ha chiamato? Però mi fermai e chiesi a me stesso, naturalmente senza col pensiero, fino a che punto Cornacchia oggi è un ospite gradito?
1: Generale, disse chi l'affermò il pagamento del sequestro? Chi è che diede
0: allora,
1: l'ordine?
0: E allora,
1: no, scusi generale, scusi. Lei sa chi diede l'ordine di fermare il pagamento del riscatto? Gli è stato fatto qualche nome?
2: Ma quale riscatto?
1: Gli è stato fatto qualche nome?
0: Non ho capito.
1: Lei è venuta a conoscenza di chi è stato l'uomo, il personaggio che poi ha fermato il pagamento del riscatto, che non ha permesso che il riscatto venisse pagato? Gli è stato fatto qualche nome?
0: Il riscatto non è stato pagato, è stato precluso di versare il riscatto. Il segretario Pasquale Bacchi ha avuto la telefonata e dice di non versare il riscatto. E così si è rivolto a padre. Quindi a questo punto, quando siamo usciti,
1: da dove è partito lui?
0: Io l'ho preso con Don Generale, gli ho chiesto: Monsignore, eri tu a chiedere al tuo collega, Monsignore, ma chi è che l'ha telefonato? Dice: ma sai, anch'io mi sono trovato in difficoltà.
1: Ho capito.
0: E allora, dopo due giorni, l'8 mattina alle 10, io ho chiamato Don Cesare Curione e ho detto: Don Cesare, vuoi sapere da dove è venuta quella telefonata? Dice: sì, da chi? Dalla loggia di Cristo Re in Paradiso. Ah, è venuto dal Vaticano, quindi il Vaticano al suo Papa ha proibito di versare il riscatto, l'ho sacramentato anche nel mio libro.
1: Perfetto, generale, adesso la devo fermare un attimino perché andiamo in pubblicità, che siamo già in ritardo. Fra due minuti ci ricolleghiamo con lei.

0: Ecco Alessandro, insomma, io vorrei fare ricostruire queste cose che poi ha detto il generale. Insomma, io non ricordo questi 10
1: No,
0: miliardi di.
1: nemmeno io ho mai sentito parlare di questo riscatto in soldi. C'è stata una trattativa invece sui detenuti, no? Che si dice sia stata portata avanti anche dalla Chiesa, però io di soldi in tutta questa vicenda, in termini di riscatto, non ho mai sentito parlare. Magari il generale c'ha altre notizie che io non ho. Quindi.
0: Ma io vorrei chiedere, ecco, vorrei.
1: No, aveva raccolto i soldi, ma il problema era. Lo scambio doveva essere fatto, nessuno scambio politico
2: Sì,
0: con.
2: era
0: Esatto,
2: palese
0: loro avevano
2: anche
0: chiesto
2: dopo
0: lo scambio
2: l'indulto.
0: politico, avevano
1: Con i
0: chiesto la
1: prigionieri, no,
0: liberazione
1: perché
0: di
1: sempre
0: due
1: lì è il punto.
0: o la chiusura
3: Che
0: dell'asilo.
3: costituiva il
2: Padre Giunta afferma.
1: riconoscimento, sempre lì, scusate, sempre lì è il punto. L'attentato terroristico, il sequestro terroristico, l'azione dei terroristi è sempre comunque un'azione politica, perché i terroristi non sono criminali
0: Esatto.
1: normali come la criminalità organizzata o i rapinatori. I terroristi sono soggetti politici e quindi hanno sempre un comportamento politico di riferimento. Tutti i terroristi al mondo, da quando si sono costituiti ad oggi, la differenza fra gli assassini, proprio come setta, e i terroristi sta tutta quanta lì, che il
0: Certo.
1: terrorista compie un atto politico e l'atto politico ha dei connotati nella sua dinamica che sono totalmente diversi da quelli che possono compiere.
0: L'obiettivo è politico, non
1: L'obiettivo è
0: arricchirsi,
1: politico,
0: non
1: ma non
0: arricchirsi
1: solo il
0: naturalmente.
1: terrorista politico, questo è un altro punto importante. Per esempio, anche tipo i fedayeen di Yasser Arafat mirano sempre ad una cosa a cui noi non pensiamo mai, che è il consenso politico. Noi interpretiamo il consenso politico nei meccanismi di voto, per cui il nostro consenso politico è basato sul voto che uno prende. Il terrorista pensa di essere un'avanguardia rivoluzionaria, nel caso delle BR, e di portare dietro verso la rivoluzione l'intero popolo. Quindi ha bisogno del consenso politico del popolo. Ecco perché fa i comunicati e dice: quello era un delinquente, ho attaccato gli americani, ho fatto questo. Fa tutto questo per avere attorno a sé un consenso politico, per stringere un consenso politico della sua parte politica. Quindi l'azione di un terrorista politico è totalmente diversa. Non agisce mai un terrorista politico in base alla sua psicologia. Agisce sempre in funzione del suo ruolo. Se Bin Laden non faceva

0: gli attentati, ammazzavano Bin Laden. Tant'è vero che quando Bin Laden è voluto diventare soggetto politico, il Pakistan l'ha fatto prendere. Quindi c'è una proprio tipologia di comportamento, e le Brigate Rosse non avrebbero mai accettato come soggetti politici. Poi dobbiamo discutere, giusto, sono d'accordo, che cosa erano le Brigate Rosse in quel, certo, momento, se erano ancora, quelle di prima, se erano cambiate. Per esempio Franceschini, che tu hai citato, uscito di galera, ha scritto un libro con Priore, con Rosario Priore, che era giudice, che era magistrato anche del sequestro Moro, il quale dichiara che le Brigate Rosse erano state totalmente epurate di alcune anime. L'anima emiliana, per esempio, quella che si legava di più alla Resistenza, o l'anima padovana, che si legava di più all'università Curcio Maracagol, quell'area lì, dice Franceschini, era stata totalmente eliminata per lasciare come nucleo centrale decisionale l'area milanese, che faceva capo a Moretti, quella industriale, cosiddetta sindacale.
1: Che è poi una delle figure più controverse.
0: Che è una figura controversa, poi specialmente nei rapporti fra Moretti e questo personaggio particolare che si chiama Simeoni,
1: bravo.
0: Che era quello che sostanzialmente, di cui Craxi parlò del Grande Fratello, esatto. C'era dietro un Grande Fratello e così via. Oh, però insisto su questo punto. Dopo 45 anni la dinamica complessiva di questa cosa è sostanzialmente difficilissima da costruire. Ciò che interesserebbe noi discutere in generale in Italia è la funzione politica di Aldo Moro, che è stata fino adesso, anche per il caso dei Brigate Rosse, non interpretata, e che pure invece è alla base del deficit democratico della politica italiana. Questo è un punto della democrazia italiana. Questo è un punto fondamentale. Faccio un esempio brevissimo. Aldo Moro, nel famoso discorso che fece all'Assemblea della Democrazia Cristiana, prima di avere la maggioranza che votasse favorevolmente al compromesso storico, cioè l'accordo con i comunisti, fece il famoso discorso che cambiò le maggioranze in platea nel discorso. In quel discorso sostenne una cosa molto precisa, che è questa: noi dobbiamo portare i comunisti al governo con noi perché dobbiamo consolidare il nostro potere. L'obiettivo del compromesso storico non era l'alternativa alla classe dirigente che per 60 anni aveva governato l'Italia, era il consolidamento di quella classe dirigente. E questo è il deficit profondissimo della democrazia italiana, che è l'unica democrazia al mondo che dal 1948 fino al 1994 ha avuto sempre le stesse persone, lo stesso ceto politico cosiddetto, a governare quella democrazia. L'obiettivo di Moro era consolidare quel ceto politico, non la trasformazione italiana. Era avere il Partito Comunista dalla parte loro, perché diceva siamo in tempi nuovi, le forze popolari devono unificarsi, eccetera, eccetera, per consolidare il ceto politico tradizionale. Questo è un punto centrale, perché è il punto di degenerazione principale della democrazia italiana.
1: No, io vorrei aggiungere tra l'altro quello che fu lo scontro che ci fu anche all'interno delle Brigate Rosse, e poi la paura di Franceschini e di quelli incarcerati.
0: Le Brigate Rosse
1: che fecero un appello dicendo liberatelo, perché loro avevano paura di essere assassinati a loro volta all'interno del carcere, come è successo alla Baader-Meinhof.
0: Esattamente, no? Ma le Brigate Rosse avevano in realtà inizialmente progettato di sequestrare Andreotti, come è noto.
1: Esatto.
0: E invece poi cambiarono successivamente, questo scrive Franceschini, successivamente a questa epurazione che ha determinato l'eliminazione delle due anime, prima ancora con la morte di Maracagol, che si salvò, perché Maracagol era stata destinata dalla direzione delle Brigate Rosse a fare un attentato all'ambasciata greca. Le due donne, lei non ci andò, perché Curcio non ce la mandò, le due donne che andarono a fare l'attentato all'ambasciata greca morirono perché scoppiarono sulla bomba che stavano mettendo, che aveva lo stesso detonatore che aveva ammazzato Feltrinelli precedentemente. Quindi era programmato in qualche modo la morte di Maracagol e gradualmente l'eliminazione delle due anime.
1: Beh, anche poi sul conflitto a fuoco dove morì Maracagol,
0: ma delle due
1: ci sono molte versioni.
0: La cosa importante da capire è che nella fase del processo Moro, del sequestro Moro, l'unico gruppo che rimase in piedi come dominante, perché i romani contavano poco sostanzialmente, è stato il gruppo dei sindacalisti cosiddetto, che erano quelli che facevano capo a Moretti, il gruppo milanese, la famosa colonna milanese, erano quelli che hanno retto e hanno deciso a un certo punto di cambiare il soggetto del sequestro. Sembra che
1: poi, se non ricordo male, fu anche quello che garantì per Frate Mitre.
0: Esattamente, ma poi si pare che Moretti fosse indotto a questo processo decisionale da questo Simeoni, che non era di nessuna parte politica, ma era un soggetto che frequentava i servizi segreti di tutto il mondo, l'ultimo, in modo specifico i servizi segreti occidentali. Quindi è come se questo Simeoni avesse indotto, consigliato, tra virgolette, questo tipo di epurazione. Successivamente all'operazione delle BR, questa operazione delle BR è stata sostenuta da tutti questi equivoci giganteschi che stanno attorno al caso. La cosa più importante da capire è come era formato il comitato di gestione dell'attività di indagine sul caso Moro. Il comitato fatto da Cossiga al governo, erano tutti uomini della P2, non c'era nessun altro, tutti uomini della P2 che facevano parte di questo comitato ed erano coordinati da un consulente americano che stava in Italia, scelto da Cossiga per governare. Poi, dopo tutto quello che è accaduto, è talmente ampio, è talmente storicamente datato, che andare a decodificare i singoli passaggi, secondo me, è veramente complesso, quasi da un certo
2: punto. Possiamo fare una proprio piccola... all'interno di quello che è stato detto orora, io vedo la famosa frase di Ugo Vecchioli. Dice: per noi Cossiga è morto.
1: Moro.
2: Cioè,
1: Moro.
2: Moro è morto. Cossiga, cioè, è morto. Il Partito Comunista non voleva nemici alla sua sinistra. Moro, proprio per questo consolidamento del sistema politico che doveva, a cui dovevano partecipare anche i comunisti, con il sequestro Moro si sfascia,
0: si rompe questo,
2: questo è, ecco che subentra la frase di Vecchioli: per noi Moro è morto.
0: Ma questo è un dato importante che noi non discutiamo mai, i processi politici,
2: perché non faceva comodo,
0: ascolta,
2: a nessuno.
0: I processi politici non si fermano alla presenza di una persona,
2: ma assolutamente
0: non c'è, un processo politico, se è fondato e profondo, continua indipendentemente dalla persona, no?
3: C'è un altro discorso. Assolutamente,
1: allora, scusami.
0: Finisco.
1: Ti prego.
0: Com'è possibile che morto Moro, tutto questo processo politico, che pure aveva mantenuto nel Partito Comunista una certa forza, tant'è che quando è morto Berlinguer è arrivato ad essere il primo partito d'Italia?
1: Cioè, ma il dottor Mazzucco mi sembra molto d'accordo.
3: No, ma no.
1: Dottor Mazzucco.
3: No, ma il concetto è esatto. Quando c'è un progetto politico, il progetto va avanti. Peccato che in questo caso non c'era il progetto politico. Il vero progetto politico, e invito chi non l'ha letto a guardarlo bene, perché noi... c'è un libro di Paolo Rumor, che è fantastico. Dice le cose che gli sono state tramandate dal padre e dallo zio, già dagli anni 70, 60, fine 60, 70, e doveva pubblicarle soltanto dopo l'anno 2000, per cui un solo minuto. Cosa è successo? Che quelli che noi chiamiamo fatti, come se fossero fatti temporali, qui domani, dopodomani, fra una settimana, in certi ambienti vengono programmati con tempi che per noi sono lunghi, ma per loro che programmano la vita del mondo in maniera molto ristretti. La caduta del muro di Berlino era già stata programmata negli anni 60-70.
1: Ma tutto programmato.
3: E per cui già lo sapevano.
1: Assolutamente.
3: Quindi
1: sì.
3: Il progetto Moro non gli interessava politico, interessava in quel momento, in quei 2-3 anni. Alla fine non interessava e non c'era il progetto politico. Il progetto politico era quello di demolire, come hanno trovato Gorbaciov, che era un debole, a demolire l'Unione Sovietica, con quello che poi le conseguenze sono purtroppo vive anche oggi.
1: Ci stanno provando ancora oggi.
3: E questo è il progetto politico, non il compromesso storico, ma chi se ne importava. Il fatto vero era che bisognava arrivare a riunificare le due Germanie, approfittando che Kohl era avevo delle 10 anni di processi di corruzione, non sono venuti mai fuori. Ecco perché la signora Rebecca Kasner, in alte Angela Merkel, è subentrata a Kohl, perché stava venendo fuori quello che era venuto fuori in Italia, ma in Germania sono più seri, non l'hanno fatto venire fuori. 10 anni di processi di corruzione, finalmente stavano arrivando alla fine, è entrata Merkel. Hanno unificato per questo motivo le due Germanie, per demolire tutto quello che era l'impero sovietico e arrivare alla situazione attuale. Qual è il progetto politico del compromesso storico? Era talmente poco, talmente nulla. E infatti Paolo Rumor queste cose le dice, trascrive esattamente per come sono state. La lettura va fatta in termini di temporali più alti, non nell'arco temporale dell'anno, dei 2, 3, dei 5 anni. Non significa nulla per chi è abituato a parlare di un ampio respiro.
1: Di fronte a queste cose, che senso ha avuto l'omicidio Moro? Di fronte a queste cose che lei sta dicendo, che senso ha avuto l'omicidio Moro?
3: L'omicidio Moro doveva morire per il fatto di energia. L'energia è un fatto importante.
1: Quindi legato all'energia.
3: È un fatto importante. Tra l'altro, muore Matteo per questo.
1: Volevo chiedere anche un'altra cosa. Cioè, di fatto nella ricostruzione di Moro non torna nulla. Nei 55 giorni e nemmeno a quanto pare la versione ufficiale di come è stato assassinato non regge.
3: Ma assolutamente no. C'è la firma. Giustino Del Buono.
1: Cioè lui non è stato assassinato nel garage?
3: No. E l'hanno sparava a raggiera e chi lo conosceva ha detto questa cosa, che poi questo fatto era stato già detto alla polizia e sparisce. Questi documenti sono spariti per anni, questa è la verità.
1: Mi scusi, abbiamo pochi minuti ancora. Generale, c'è ancora? Generale, mi sente? Generale, mi sente? C'è qualche problema con l'audio. Alessandro, cioè anche l'uccisione nel garage pare che non regga nemmeno questa. Insomma, questo povero Cristo dove è stato assassinato?
0: Io non lo so. Non so come sia stato
1: ammazzato. Cioè non regge nulla, non regge più nulla su questo
0: ma
1: su questa
0: non
1: storia.
0: So come sia stato ammazzato Moro. In generale sono molto resistente a credere che ci sia una spectre che decide le sorti del mondo in tutte le sue dimensioni. Credo che le cose abbiano un decursus storico, perché altrimenti noi saremmo soltanto dei soggetti che non contano assolutamente nulla nelle mani di chissà chi governa i destini del mondo, dalle evoluzioni più grandi a quelle più piccole. Non mi sembra che sia così. Credo che ci siano dei processi storici, politici molto importanti. Credo che Moro si sia messo in controtendenza rispetto a questi processi storici, anche perché se fosse stato ammazzato, mettiamo per l'energia, tutte le fonti energetiche successive alla proposta Moro d'energia dovevano cambiare, no? Cioè gli effetti di un assassinio, i fatti, diceva Cicerone, i fatti parlano, l'eloquenza dei fatti. I fatti parlano, ci sono dei fatti che parlano. Se l'ipotesi del compromesso storico non è andata avanti, vuol dire che Moro è stato ammazzato per quello. Se l'energia non è cambiata in termini di approvvigionamento e cose varie, vuol dire che Moro non è stato ammazzato per quello. E così via. Allora io credo questo, ricostruire tutto questo fenomeno 45 anni dopo
1: non è facile.
0: È praticamente impossibile, fare sul piano storico, non è più nemmeno un caso criminologico, entrare nel dettaglio storico è complesso. Noi possiamo giudicare solo alcune cose, che sono gli effetti successivi.
1: Intanto ricordare questo,
0: gli effetti successivi.
1: Intanto ricordare questo 16 marzo.
0: Intanto tutti i protagonisti sono morti. Le Brigate Rosse sono scomparse dopo l'assassinio Moro. Alla fine si sono evaporate.
1: Di fatto sono morte.
0: Si sono evaporate.
1: Assolutamente sì.
0: Moro è morto, la sua politica è morta. La Democrazia Cristiana è rimasta al potere con lo stesso meccanismo fino al 1994. Andreotti, ripeto sempre, era sottosegretario a De Gasperi ed era presidente del Consiglio del 94, e questo fa capire la staticità del ceto politico italiano. E l'ultima cosa importante è che i grandi processi evolutivi, a cominciare dal crollo del muro di Berlino, quelli hanno avuto un impatto reale perché hanno cambiato la geopolitica internazionale.
1: Scusate, purtroppo, dottor Mazzucca, ne parleremo in un'altra puntata perché questo è un discorso che va,
3: Fiat Gheddafi, che
1: è un discorso che va oltre Moro, e mi piacerebbe fare un'altra trasmissione solo su questo tema, perché poi Moro è una parte, però a quanto è uscito fuori dal dibattito c'è ben altro oltre Moro. Bene,

Io intanto approfitto per ringraziarvi della vostra presenza, grazie Alessandro Cecci per essere stato sempre al mio fianco, ti aspetto naturalmente anche nelle prossime puntate, certo. Ringrazio veramente di cuore il dottor Pietro Mazzucca, grazie dottor Mazzucca, spero di averla nuovamente in trasmissione e approfondire questo aspetto internazionale soprattutto che c'è dietro, non solo l'omicidio Moro ma ben altro. E naturalmente ringrazio anche l'avvocato Mario Cappalonga, grazie avvocato, ci vediamo anche con lei nelle prossime puntate. Bene, a questo punto cari amici mi resta che salutarvi, speriamo di aver chiarito in qualche modo almeno qualche aspetto della vicenda Moro. Vi aspetto per la prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Benvenuti amici di GoTV in questa super puntata. Oggi ci troviamo alla pista Sette Laghi di Castelletto di Branduzzo per il quinto atto stagionale del campionato Easy Kart. Rimanete con noi.
1: La volata finale del trofeo Easy Kart 2026 è entrata nel vivo al Sette Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, teatro del quinto round stagionale. In una giornata caratterizzata da spettacolo, gare combattute e distacchi ridotti, non sono mancati arrivi al photo finish, prime vittorie e conferme importanti in vista della fase decisiva della stagione.

0: dopo la vittoria di Cremona, Marco Di Fino non parte benissimo, insomma, in quel di Castellati e Branduzzo. Vediamo il suo kart tutto smontato.
1: Sì, purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico in qualifica, è uscita la campana della frizione. Peccato perché i tempi c'erano, però adesso abbiamo due gare davanti in cui mi impegnerò per cercare di arrivare più davanti possibile.
0: Insomma, una super rimonta ti aspetta.
1: Speriamo.
0: Vai. Come sempre c'è chi fa finta di lavorare. Uno a caso che fa finta di lavorare. Chi è? Chi è?
2: Ma che? Hai un bel coraggio, Coraggio da vendere.
0: Oggi
2: lavorare, sai cos'è, no?
0: No,
2: non ti è mai capitato.
0: Però neanche a lui. Oggi è la prima volta che
2: quindi
0: lo vedo con le
2: mani.
0: Esatto.
2: Perfetto.
0: Oggi non ti seguo nel bagno, ma siamo sotto la tua tenda. Uno, due, tre, quattro, cinque.
2: È uno specchio. È uno specchio. Così sembra che ne ho tanti.
0: No, come stanno andando le cose, Max?
2: Bene, ma potrebbero andare meglio.
0: Sì. Come al solito. Me ne vado quindi.
2: Te ne vai. Vai a lavorare.
0: A lavorare. Ciao, ciao, Max. Ciao. C'è aria di prima fila, c'è aria di prima fila, con Sapupo che partirà secondo. Vogliamo chiedere, dopo andiamo dal pilota, ma il meccanico?
3: Sì.
0: Dritte, consigli?
3: Beh, c'è il team che dà consigli, io sono un esecutore.
0: Un esecutore, bene. Cosa ti aspetti dal tuo pilota per questa gara?
3: Ma ci siamo lì, se la può giocare tranquillamente.
0: Bene, è arrivato anche il team manager. Allora, ci hanno detto che gli ordini arrivano dall'alto, lui è un esecutore. No. Ma cosa gli hai detto a sia meccanico che
4: pilota? Di andare forte.
0: Sei d'accordo?
5: Sì, molto.
0: Bene, quindi seconda posizione per questa sprint race, vi auguriamo una super
4: gara.
0: E un buon weekend.
4: Speriamo vada bene, grazie ancora.
0: Ciao ragazzi. Ciao. E siamo davanti alla tenda Emilia Kart, uno dei team più blasonati del panorama Easy Kart, da una vita che siete in questo monomarca. Allora,
6: dai, è andata abbastanza bene anche la qualifica qua della 100, ho fatto sesto, un ragazzino che ha appena iniziato con noi, dai, sempre con l'Easy Kart si parte bene, e sono tanti piloti anche qua a Castelletto.
0: Allora, diciamo che è in forte espansione quest'anno il campionato, come lo vedi?
6: Oh, lo vedo molto bene, anche le piste un po' più lontane, così che di solito c'era un po' meno gente, quest'anno andiamo molto bene. E le categorie, sono tutte le griglie piene, dai, sono belle gare, anche per quelli stranieri.
0: Voi siete sempre lì, a dire la vostra.
6: A giocarcela, dai, poi dopo quello che viene, viene, è importante che vada tutto bene, dai.
0: Ti auguriamo un super weekend.
6: Grazie anche a voi, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Allora, sentiamo una bellissima sigla che sta suonando in questa tenda. Ciao, siamo con?
7: Ciao, Claudio dalla Villa.
0: Ok, ma qui dov'è che sta andando? Ah, eccola qua, vedi? Insomma, una bella hit parade per l'estate.
7: Il più anziano del gruppo, 62 anni.
0: E stai correndo?
7: Certo, nella Master.
0: Ma dai, nome?
7: Claudio dalla Villa.
0: Claudio dalla Villa, no scusa, prima non ti ho sentito perché ero affascinato da questa super musica. Come stanno andando le cose?
7: Bene, la passione è tanta e sono contento di essere qua, guarda, veramente.

0: Ecco, poi con questa musica che c'è, è una carica.
1: È una carica, la mettiamo sempre perché ci dà la carica.
0: Bene, grazie mille e buona gara.
2: Grazie a te.
0: Complimenti, ciao. Li nominiamo sempre. Però
3: non,
0: non siamo mai venuti sotto la loro tenda, che tra l'altro devo dire che oggi hai parecchi piloti, due pole position, siamo qui col boss Vielmi, VZ Racing.
3: Sì, anche oggi come anche altre gare abbiamo fatto la pole sia in R2 che in R3, quindi siamo super soddisfatti.
0: Da Luca Romeo tra l'altro sta andando alla grande, sempre davanti, sì. Ma non solo lui.
3: Non solo lui, perché abbiamo anche Max Pezzucchi, che anche lui fa sempre del suo meglio, diciamo. Però un po' tutti, dai, siamo messi bene un po' tutti.
0: Sei piloti dal piede pesante, insomma.
3: Eh sì, chi più chi meno, però noi ci diamo sempre del gas.
0: Tra l'altro una struttura in forte crescita, perché insomma vediamo che state facendo le cose fatte molto molto bene.
3: Sì, adesso anche a Cremona avevamo proprio 25 metri di tenda, avevamo un bel po' di piloti. Qua un pelo di meno, però sei piloti anche qua, quindi...
0: Ultima domanda, come ti trovi nel monomarca Easy Car?
3: Monomarca Easy Car mi piace molto, anche perché noi siamo rivenditori Biral da parecchi anni e quindi anche con i ricambi, se serve qualcosa di urgente così, ce l'abbiamo sempre disponibile, quindi sempre, sempre top.
0: Bene, quindi pollicione alto, grazie a VZ, uno dei top team, possiamo dirli, del Circus Easy Car. Noi andiamo a fare altre interviste, grazie.
3: Ciao.
0: Non ce l'ho fatta per quattro gare, oggi che è la quinta ce l'ho fatta a fermarlo, il project manager della Easy Car, Fabio Foglieni, con il quale volevo fare un bilancio, visto che siamo a oltre metà stagione.
4: Sì, siamo alla quinta gara, abbiamo fatto il giro di vuole campionato e abbiamo iniziato molto bene. I numeri sono sempre in crescita confronto gli anni scorsi, quindi non ci lamentiamo, stiamo andando bene, possiamo dirlo, non so se oggi ci sono i quattro monomarca in contemporanea e siamo quelli con più piloti, quindi è un orgoglio, diciamo, è una soddisfazione da parte mia e da parte di tutto lo staff, che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare.
0: Tra l'altro Fabio, gare super super tirate abbiamo visto in questi quattro primi round, oggi qui a Castelletto sarà uguale, distacchi risicatissimi, esatto. Quindi insomma il monomarca Easy Car ha fatto centro nella sua mission.
4: Sì, sono ormai anni che comunque abbiamo messo impegno per fare delle verifiche tecniche adeguate al tipo di monomarca che, insomma, noi abbiamo sia il telaio che il motore, che deve essere uguale per tutti, quindi è più impegnativo per le verifiche tecniche, quindi l'impegno adesso si sta vedendo, nel senso che con questi distacchi minimi fa piacere.
0: Bene, quindi insomma tutto positivo per il monomarca Easy Car, prossimo round alla di Trento al 19 di luglio, insomma che dire, complimenti per l'ottimo lavoro che state facendo sia tu ma che tutto il... questo è il bello della diretta, ragazzi, no continuiamo a registrare, vedi c'è anche un po' d'arietta per fortuna, male. Complimenti a tutto lo staff Easy Car per l'impegno, adesso ci va in cancrena una mano, però tutto bene.
4: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: E siamo in casa KCS, vediamo se Antonio c'è, eccolo qua, sempre, sempre a lavorare, cosa stai combinando?
5: Stavo iniziando un po' a fare i carburatori per la prefinale.
0: Ecco Antonio, qui a Castellato di Branduzzo serve un po' di cavalleria.
5: Sì. Un po' in tutte le piste, non solo qui.
0: Ecco, voi come state lavorando qui?
5: Ma abbastanza bene, dai, non ci possiamo lamentare. Spagni Luca quarto tempo, il papà nono, altre categorie un sesto e un nono, dai, non ci possiamo lamentare.
0: Però abbiamo visto che comunque l'inizio del campionato K25 è sempre protagonista.
5: Sì, anche con la Biral Art ufficiale siamo sempre, diciamo sempre la nostra, dai.
0: Tra l'altro io vi voglio andare un po' indietro le quinte, magari Antonio non gli piace, ma guardate quante marmitte che abbiamo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 marmitte. Ma cosa te ne fai, Antonio?
5: Ogni motore ha la sua, e così è. Serve, non è mai abbastanza.
0: Quante modifiche fai durante un weekend tra carburatori, motori e marmitte?
5: Non riesci a contarle, no? Troppe.
0: Dalla faccia però vediamo che sono parecchie.
5: Sì, molte, molte.
0: Bene.
5: Guardi bene.
0: Abbiamo anche la telemetria, ragazzi. Questo qui di che motore è?
5: Questo qui è di, allora, Spagni e...

0: un altro cardullo di un'altra categoria.
1: Ok, buono?
0: Sì, non male.
1: Che velocità raggiungiamo oggi?
0: 139 km/h, che non sono pochi per
1: Che non
0: questa.
1: sono pochi. E gli altri motori quanto arrivano? Della concorrenza.
0: Non te lo so dire. Penso, dai, più o meno lì, più o
1: Dai.
0: meno lì.
1: Bene, noi ringraziamo tantissimo Antonio, lo lasciamo lavorare che vediamo che qui

0: Io gli sviterei una gomma, cosa dici?
1: Dico che la mia parte l'ho fatta, adesso tocca a lui.
0: Ecco, adesso ti dà a te la patata bollente in mano, dopo quello che hai detto ci mancherebbe. Grazie mille ragazzi, buona Sprint Race!
2: Grazie.
1: Grazie, grazie.
0: E siamo davanti alla tenda di uno dei team più numerosi, possiamo dire, del panorama Easy Kart. Siamo con Sabino De Castro, che è anche qui a Castelletto di Branduzzo. Più di 16 piloti sotto la tenda.
3: Sì, quest'anno devo dire che siamo riusciti a dedicarci principalmente per tutte le categorie 60, quindi la 60 Academy preagonistica, 60 Under 10 e le 60 Easy Kart. Sicuramente un bel vivaio, questo fa ben sperare non solo per noi team ma anche per un futuro dell'Easy Kart, perché tutti questi bambini chiaramente poi andranno nella categoria superiore, che saranno la 100 e la 125. Quindi da qua, quando hai un bel numero della 60, può dare dei buoni risultati nei prossimi anni.
0: Una bella filiera, una filiera che tu fai crescere da piccolissimi, da quando appena partoriscono. Sabino De Castro li mette già sul kart, no?
3: Sì, perché qua nell'ambito Easy Kart chiaramente partecipo col mio team, che è Racer Group. Invece quando gestiamo i bambini più piccoli, quindi dai 5 ai 10 anni, allora lì lavoriamo con la Karting School Birrell Art per portarli nell'Easy Kart.
0: Bene, insomma, super annata per il momento per Sabino De Castro alla Racer Group. E se voi che ci seguite da casa avete un bimbo o una bimba e gli volete far provare un go-kart, Sabino De Castro è la persona giusta. Grazie Sabino.
3: Grazie anche a voi per la comunicazione, per dare spazio nell'ambito kartistico, diciamo così, di far vedere noi team.
0: Andiamo a vedere se le verifiche oggi funzionano bene. C'è Antonio Iannotta, sempre con le mani. Ta ta ta ta ta ta ta. Buongiorno. Allora, stanno facendo i bravi?
4: Assolutamente sì, tutto a posto.
0: Tutto a posto? Stanno facendo le verifiche, come vedete, attaccato alla flebo.
4: Esatto, perché facciamo le trasfusioni.
0: Esatto. Cosa serve quello? Magari i nostri amici da casa lo vogliono sapere.
4: Serve per fare la cubatura dei motori.
0: Allora ragazzi, come vedete, oggi vi abbiamo portato anche nel parco chiuso di una gara Easy Kart. Qua, quando finisce una gara, vengono tutti messi in fila per uscire. Chi arriva nei primi tre va nella zona verifiche, mentre gli altri escono. Quindi insomma c'è un bel via vai. Oggi più di 160 piloti, vedete che traffico, noi siamo un po' in mezzo alle palle. Intanto vediamo anche che c'è Marco Pirovano, vogliamo chiedergli com'è andata la gara. Abbiamo appena finito la Sprint Race.
5: Sì, è appena finita, sono partito decimo, è andata abbastanza bene, penso di essere tipo arrivato quinto, sesto, perché Frank ha avuto un problema con il filtro, quindi ne ho un po' approfittato. È andata bene, dai, grazie.
0: Bene, a dopo, ciao. A dopo. Meccanico, è contento, sorride, com'è andata?
6: Non benissimo, allora. Siamo partiti ventesimi, dai, però piccola rimonta, 17.
0: Beh, dai.
6: Non ci lamentiamo, calcolando che ieri abbiamo rotto un cuscinetto.
0: Vabbè, avanti tutto, come si dice, no?
6: Sempre.
0: Manca ancora la finale, abbiamo... Ella! Come andiamo?
7: Benissimo, benissimo.
0: Com'è andata?
7: Poteva andare meglio.
0: Ma poteva andare anche peggio.
7: Poteva andare anche peggio. Abbiamo finito la gara, abbiamo migliorato di un paio di decimini, però insomma dai avanti così.
0: Avanti tutto. Modena Kart Service, un nome, una garanzia. E poi. Ah, lui è stanco, Tu sei stanco.
8: Esco come una rosa.
0: Allora guarda, adesso la finale sarà, non so se ve l'hanno detto, sono 120 giri.
8: Va bene, ci sto, dai.
0: Va bene.
8: Noi tutti senior ci stiamo, dai.
9: Possiamo usare una controfigura.
0: Com'è andata?
9: Insomma, non benissimo, piantone storto, un po' di problemini. Ma...
0: Ti sei toccato?
9: Ci siamo toccati con un master poi, quindi vabbè dai, userò una controfigura per la finale.
0: Avete fatto pace?
9: Abbiamo fatto pace, assolutamente, ci mancherebbe altro.
0: Erano d'accordo?
2: Io sono sopravvissuto, in mia opinione no, quindi vabbè dai, ci rifaremo.
0: Allora, c'è ancora la finale ragazzi, sono 120 giri, Ah, sei tu il vincitore quindi?
9: Vediamo la finale, aspetta la finale, perché a Cremona ho vinto la sprint e poi sono rimasto fermo in partita.
0: Ma tu non devi vincere la sprint, devi vincere la finale.
9: Infatti, aspettiamo, vediamo, non mi pronuncio.
0: Bene, questo qua è il clima che si respira in casa 125 Master. Intanto c'è gente che lavora. Allora, Kruglik, com'è andata?
10: È andato male, hai visto, ho fatto un incidente.
0: Ah, ecco, infatti, Andri.
11: Mi è montato sulla gomma, poi... Mi hanno dato sul braccio.
0: Ma ti sei fatto male?
11: No.
0: Meno male. Allora la finale dobbiamo vedere più aggressivo di prima.

0: Vediamo.
1: Ci sono i pilotini che si rilassano prima della loro fase. Ciao, tu sei?
2: Leonardo.
1: E in quale categoria corri? Fammi indovinare. 60 AAA?
2: Sì.
1: AHK?
2: Academy.
1: Bene, come stanno andando le cose?
2: Bene.
1: Sei contento? Ok, con la scuderia ti trovi bene?
2: Sì.
1: Bene, da quanto tempo fai questo sport?
2: 3 mesi.
1: Ah, 3 mesi, sei proprio novizio. Ma di dove sei?
2: Di Paderno.
1: Paderno Dugnano. Bene, noi ti auguriamo un buon divertimento. Cos'è la cosa che ti piace di più?
2: Corre.
1: Ok, e qual è il tuo pilota di Formula 1 preferito?
2: Kimi Antonelli.
1: Ok, Kimi Antonelli, tifi per lui. Arriva da 5 vittorie, lo sai, no?
2: Sì.
1: Bene, e vuoi essere come lui da grande?
2: Sì.
1: E vai. Ciao! Siamo in casa K-Dad e abbiamo trovato Domenico. Ciao Domenico!
3: Ciao, ciao, ciao a tutti!
1: Patron di casa K-Dad, che avete un bello sponsor tra l'altro.
3: Molto interessante come sponsor, ci tiene compagnia nei nostri momenti di tristezza, ma anche d'allegria.
1: Oh, occhio a non far bere ai piloti.
3: I piloti sono roba analcolica, il problema è che anche i meccanici dovrebbero regolarsi, perché alla fine il kart lo diamo noi.
4: Le versioni zero alcol.
1: Ah, c'è anche versione zero. Allora, oggi abbiamo qua 4 piloti.
3: Sì, abbiamo la categoria 100, il nostro Riccardo Busani, 125 Andrea Costa e Gabriele Magistro, e nella Master Thomas Brundu.
1: Bene, con il monomarca Easy Kart vi trovate bene?
3: Benissimo, noi continuiamo a pensare che sia allo stato attuale nel mercato uno dei campionati migliori dove ci si può esprimere con mezzi veramente competitivi, con un budget gestibile, e poi il fatto che sia tutto monomarca si corre tutti ad armi pari, quindi se i piloti non sono bravi non fanno la pole.
1: Bene, quindi niente, una domenica di festa in casa K-Dad con Santero.
3: Sempre. Bene. Anzi, dopo se chi passa festeggia con noi.
1: E siamo con Busani sotto la tenda K-Dad 100 Easy Kart. Allora, 18° nella sprint race.
5: Sì, allora, qualifiche non sono andate come speravo, abbiamo fatto molta fatica col motore, quindi in partenza puntavo a recuperare qualche posizione che per fortuna mi è riuscito, grazie anche a degli altri piloti che sono andati fuori. E per la prima metà della gara mi sono ritrovato molto bene con il kart, infatti ho recuperato 10 posizioni, penso. E, solo che dopo alcuni piloti che andavano più veloci di me mi hanno sorpassato.
1: È tutto da rifare per la finalissima. Intanto c'è qualcuno che lavora.
6: Che fa finta di lavorare.
1: Che fa finta di lavorare. Okay. Papà?
6: Papà e sponsor, mi viene da dire, però
1: ci vuole, no?
6: Serve, servono entrambi.
1: Forse
6: più il secondo del primo.
1: Esatto.
6: Sì, sono qua, grandissima passione, ma è la passione di Ricky, quindi io sono,
1: Io sono tra l'altro c'è un nome che è una garanzia.
6: Certo, assolutamente. Io sono felice di dargli supporto, poco di più.
1: Di dove siete?
6: Siamo di Parma.
1: Ah, di Parma, bene.
6: Siamo di Parma.
1: Quindi che dire, buona finalissima.
6: Crepi il lupo.
1: Vai. Ciao ragazzi.
6: Ciao, grazie.
1: Vi presento chi scatterà dalla prima posizione, il pilota Herman Bilushenko del Team Tsunami. What about this race?
7: Only win.
1: Only win.
7: Yeah.
1: Fai vedere The Eye of Tiger ai nostri telespettatori. Vai, fai il pollicione, vai. Ciosco De Luise, prima della via della 60 under e over 10, hai vinto la sprint race all'ultima curva. Però adesso partirai terzo perché hai fatto il terzo tempo nelle crono.
7: Sì.
1: Allora, dopo N vittorie quest'anno, l'ultima squalifica che avevi vinto a Cremona, cosa cerchi per la gara ma anche i fini del campionato, perché adesso le cose si stanno facendo un po' più difficili col tuo compagno di squadra?
7: Di cercare di tenere Herman terzo e se possibile io primo, così che subito nel campionato passo io primo.
1: Ed eccoci con Stefano Sapuppo che scatterà dalla seconda posizione.
8: Sì, sono molto contento di aver fatto questo risultato sia che in qualifica che in sprint race.
1: Ok, adesso per la gara arriverà questa prima vittoria stagionale?
8: Speriamo.
1: Vai, bocca al lupo.